control it. There's some disco fans in here tonight.

bistecca preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado dentro una bara.

chi secca preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado in tra una babba babba.

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere, trip hop, elettronica, nuovo jazz e tanto altro. Desert Caravan che piano piano si sta avviando verso la fine anche di questa stagione musicale, ancora un mesetto più o meno prima della pausa, della consueta pausa estiva. Questa sera sarà una puntata all'insegna delle novità, quindi un po' di singoli, album, insomma, usciti più o meno in queste settimane. Partiamo con un giovane talentuosissimo musicista del panorama jazz contemporaneo, praticamente si fa prima a dire quello che non suona, visto che di fatto suona egregiamente più o meno qualunque strumento. Sto parlando di Corto Alto, direttamente da Glasgow, in grado di miscelare jazz, broken beat, dub, riferimenti hip hop, produzione elettronica, tantissimo altro. Corto Alto ha appena pubblicato un singolo, questo singolo per Tiff.

E visto che me ne sono totalmente dimenticato all'inizio, vi ricordo che, visto che siamo entrati assolutamente a pieno titolo nella stagione dei 7.30, vi ricordo che è possibile destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Il codice è lo 02084620174. Comunque, poi per tutti i riferimenti e le indicazioni di natura tecnico-logistica vi rimando al sito, c'è proprio un banner apposito per ritrovare il codice, anche dove inserirlo appunto durante la compilazione del 7.30. Continuiamo con le novità. Questi giorni è uscito il terzo nuovo brano e soprattutto nuova anteprima del prossimo album per i Camon Tigre. È un pezzo decisamente ipnotico, accompagnato oltretutto da un video molto suggestivo. Quindi lo sono Camon Tigre, questa è Vanta.

E dopo Camon Tigre restiamo in Italia, infatti è uscito il nuovo singolo anche per i Calibro 35, di fatto il primo estratto dal nuovo progetto Ilroy vs LA, colonna sonora dell'omonimo documentario di Francesco Zippele, dedicato ovviamente allo scrittore James Ilroy. Loro sono Calibro 35, questa è Riot.

E dopo Calibro 35 restiamo in Italia, ma ci spostiamo di un anno, andiamo allo scorso anno. Infatti è uscito un album molto bello dal titolo Oltreoceano, firmato dal collettivo Immaginario, trio jazz funk italiano di fatto di stanza tra Milano e Los Angeles, dalle sonorità caleidoscopiche in grado di fondere perfettamente funk, jazz, elettronica anni 70. Lo scorso anno appunto hanno pubblicato il loro secondo album dal titolo Oltreoceano, e da questo lavoro noi ci sentiremo un pezzo che vede la partecipazione più che illustre del DJ e produttore Danilo Plesso, conosciuto anche con il moniker di Motor City Drum Ensemble, e quindi loro sono Collettivo Immaginario. Questa è Tempo al Tempo.

E lasciamo solo per un attimo l'Italia e voliamo a Melbourne e andiamo a sentirci qualcosa dal nuovo Action Reaction di Orazio Luna, e questo è The Win.

E noi torniamo in Italia, infatti in questi giorni è uscito il nuovo singolo per un mostro sacro dell'acid jazz italiano come Nicola Conte, un pezzo, questo Terra in Trance, composto in collaborazione con il virtuosissimo sassofonista svedese Magnus Lindgren ed è dedicato al visionario regista Glauber Rocha. Quindi è il risultato, questa Terra in Trance, e lui è Nicola Conte.

E dopo Nicola Conte, restiamo in Italia, ancora giusto il tempo di un pezzo. Lo facciamo andando a sentirci il nuovo singolo del progetto LTJ & Chris, formato appunto dal DJ e produttore Luca Trevisi, e conosciuto col moniker di LTJ Experience, e il polistrumentista Christian Lisi. I due hanno finora pubblicato un paio di brani, tra cui questa Keep It Real.

Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Radio Onda d'Urto, quella che state sentendo, Desert Caravan. E dopo LTJ e Chris andiamo a sentirci qualcosa di Nightmares on Walks. Infatti il prossimo 4 giugno uscirà un mini EP che vede come protagonisti un giovane artista di Ibiza che risponde al nome di Marlon Lopez e appunto il mitico Nightmares on Walks. Come anticipazione di questo lavoro, i due hanno appena pubblicato un pezzo decisamente per gli amanti della house music che risponde a Cancel That.

Nightmares on Walks, cambiamo un attimo colori, ma continuiamo con qualche novità. Infatti in questi giorni è uscito il nuovo album di Dua Saleh, artista sudanese americana di stanza Los Angeles, e Los Angeles è una città che un po' ritorna spesso questa puntata. È un lavoro, questo Certain Wires, che è decisamente caldo, spirituale e frenetico allo stesso tempo, che vanta collaborazioni illustre come Aja Monet, che a sua volta ha appena pubblicato un nuovo album di cui magari parleremo di più nelle prossime settimane, Gaida e soprattutto Bon Iver, come nel caso di questa Keep It Real.

E dopo Dua Sale e Bon Iver ci siamo sentiti anche il nuovo singolo per Nick Hakim, musicista di New York, il pezzo che abbiamo appena finito di sentire, Real Here Now. Continuiamo con questa puntata, piano piano stiamo concludendo, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata così all'insegna delle novità. E dopo Orazio Luna che ci siamo sentiti a inizio puntata, torniamo a Melbourne, lo facciamo con una talentuosissima musicista e cantante che nel 2024 ha pubblicato un album d'esordio pazzesco dal titolo From the Fire, che vi consiglio di andare a riprendere e riscoprire, che letteralmente ho consumato qui su Desert Caravan. Ora ha annunciato l'uscita del suo secondo album, anticipato per il momento da questa Broken Record.

E dopo Drew Pound vado a concludere questa puntata di Desert Caravan con un cantautore canadese di cui confesso so veramente poco, se non che in questi giorni ha appena pubblicato un pezzo, lui è More, il pezzo in questione è Like Heaven, il pezzo, ed è questo forse il motivo per cui, come dire, mi sono imbattuto in questo brano, vede la presenza e il featuring riconoscibilissimo di Celeste. E quindi loro sono More con il featuring di Celeste, il pezzo in questione è Like Heaven. Io vi saluto, vi do appuntamento come sempre la settimana prossima dalle 22 alle 23, sempre con Pianeser Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Esta guerra no es cosa del destino.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: 100 milioni. Mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille.

0: Sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
0: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15.30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
0: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
0: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15.30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
0: Ci vediamo lì perché
1: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera. Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
3: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
1: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
4: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buon inizio di fine settimana, sabato 30 maggio, Radio Onda d'Urto, iniziano le trasmissioni in diretta della redazione informativa, tra poco infatti andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani in edicola questo sabato mattina 30 di maggio. Alle 8:15 poi storia di classe, alle 8:20 il primo aggiornamento delle notizie, delle ultime notizie con il primo GR Flash del sabato mattina alle 8:20, seguito come sempre dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi ai soliti orari le rassegne stampa alle 8:30, la rassegna stampa nazionale seguita alle 9:15, alle 9:15 dalla rassegna stampa locale. Tra pochissimo Radio Onda d'Urto con le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, i titoli di apertura.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
4: Ma...
3: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
4: Sì.
3: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
4: Certo.
3: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
4: Rimasto senza lavoro.
3: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
5: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
6: Eccoci qua in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, le prime pagine, i titoli di apertura dei giornali in edicola questa mattina. Cominciamo da quelli che aprono con il drone russo finito su un palazzo a Galati in Romania. La Romania è uno stato membro della NATO. Galati si trova non lontano dalla regione di Odessa, sulla quale nella notte tra ieri e l'altro ieri si è scagliato un massiccio attacco di droni e missili russo. Dunque questo sarebbe uno dei droni russi finito fuori bersaglio e che avrebbe colpito e provocato un incendio in un palazzo residenziale con delle case. Abitato a Galati in Romania. Mosca colpisce l'Europa, questa è l'apertura di Repubblica. Drone russo su edificio in Romania, 2 feriti, condanna di Bruxelles. NATO in allerta, Medvedev, il falco russo, finiti i sonni tranquilli, per Meloni è un atto grave e invia 100 militari. Non in Ucraina, ma in Romania, dove dopo questo episodio la NATO ha comunicato che rafforzerà la presenza militare, quindi sul confine est dell'area dei paesi NATO. Corriere della Sera, l'apertura, drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea, centrato un palazzo a Galati, 2 feriti, Putin incolpa Kiev, la condanna di von der Leyen, Meloni, atto gravissimo, Trump parla della riapertura intanto dello stretto di Hormuz in Iran, nel Golfo, ma la decisione sulla tregua non arriva. La Stampa, droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO, la condanna dell'Unione e dell'Italia, attacco inaccettabile, l'alleanza NATO rafforza i confini orientali, ci difenderemo. Vediamo i quotidiani che scelgono altre aperture. Il Manifesto, l'apertura è a caro prezzo, crescono gli occupati solo tra gli over 50, diminuiscono i lavoratori più giovani, Meloni festeggia i dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce, a crescere è l'inflazione che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie. Iran, l'accordo è solo di Trump, la seconda apertura del Manifesto, il presidente USA annuncia l'intesa, viene smentito da Teheran, e decide un altro rinvio, soltanto in taglio basso, in, sul manifesto, guerra in Ucraina, allarme, drone russo sconfina in Romania. L'apertura del Fatto Quotidiano, caro vita, tassi e bollette, a destra tutti contro tutti, tempesta perfetta, inflazione oltre il 3% e mannaia della BCE. Poi abbiamo il Domani, la promessa di Trump su Hormuz, stop al blocco, ma l'Iran è cauto. Il tycoon nella Situation Room della Casa Bianca, le navi possono tornare nello stretto, Teheran, l'accordo in realtà non c'è, il nodo resta l'uranio arricchito. E poi abbiamo sempre sul Domani, velivolo senza pilota sulla Romania, Mosca contro l'Unione Europea, il sonno tranquillo è finito. L'Avvenire, titolo di apertura, Trump non decide, il presidente USA annuncia la svolta sull'intesa con l'Iran ma poi prende ancora tempo e dall'uscita degli USA, dall'accordo sul nucleare, Teheran è rimasto senza vigilanza, i nodi dei fondi iraniani congelati e dello sblocco dello stretto di Hormuz di cui si era detto certo. E poi abbiamo la seconda apertura dell'Avvenire, anche questa concentrata sui dati sull'inflazione, rischiamo un'inflazione al 6%, lo scenario di Panetta per il caro energia, su guerre e dazi, proteggersi senza isolarsi, Istat a maggio prezzi su del 3,2%, nuovi dati record per l'occupazione, Meloni esulta, ma abbiamo visto la natura di questi dati. L'Unità di Piero Sansonetti, sempre questo tema in apertura, su l'inflazione, giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi alle regioni povere, allarme del governatore di Banca Italia. Abbiamo poi il Sole 24 Ore, anche qui questa è l'apertura, Panetta, Banca Italia, la sfida è sulla competitività, intelligenza artificiale partita decisiva ma va governata. L'inflazione, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, sfora il 3% ma il carrello della spesa resta stabile a quota 2,3%. Passiamo ora alla Stampa locale di Brescia e Repubblica Milano. Il Giornale di Brescia ricorda che si avvicinano le 1000 miglia, la Freccia Rossa scalda i motori, poi abbiamo i playoff della campionato di basket, la Germani Brescia ha giocato ma l'Olimpia Milano ha vinto il primo round, poi Ospitaletto, agente della locale si toglie la vita nel comando. Aveva già ucciso un uomo, ora condannato per tentato omicidio, è un'altra notizia in prima pagina, e poi un bancomat fatto esplodere a Comezzano Cizzago, in provincia di Brescia. L'apertura del Brescia Oggi, i risparmi dei bresciani in crescita, in un anno accantonati 3 miliardi, anche qui poi dramma a Ospitaletto, tragedia nella caserma della polizia locale, agente si uccide con la sua pistola. Poi ancora Comezzano Cizzago, bancomat assaltato, l'edificio è ora inagibile. Vittima bresciana in Francia, siamo sempre sul Brescia Oggi, travolta in bici, muore a 26 anni a Strasburgo. E in taglio basso abbiamo anche qua la presentazione della 1000 miglia mondiale con 400 equipaggi al via. Andiamo ora sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Si parla in apertura degli effetti dello sciopero generale nazionale dei sindacati di base di ieri, il venerdì nero dei pendolari, questa è l'apertura di stamattina, fermi 2 treni su 3 anche nelle fasce protette, Trenord garantisce

0: lo sport, il basket, Milano di forza al Pala Leonessa, la Germania è 0-1 nella semifinale dei playoff. Infine andiamo sulla prima pagina di Repubblica Milano. 2 euro l'ora, cure negate, gli schiavi del mega cantiere, la procura commissaria, il colosso delle costruzioni che sta realizzando il nuovo consolato USA in città a Milano, i racconti dei lavoratori indiani costretti a pagare il pizzo per venire in Italia. Questa l'apertura di Repubblica Milano questa mattina. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in edicola. Gli appuntamenti con le rassegne stampa, quindi con le segnalazioni degli articoli più interessanti all'interno dei quotidiani di questa mattina. Gli appuntamenti sono alle 8:30 con la rassegna stampa nazionale, alle 9:15 con la rassegna stampa locale. Noi ora andiamo in Turchia a Istanbul, Gezi Park, con Storia di classe di oggi, quindi del maggio del 2013. Dopo Storia di classe, il primo GR di oggi, 30 maggio, qui su Radio Onda d'Urto, seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Maggio 2013, la polizia turca tenta di reprimere la protesta di Gezi Park ad Istanbul.

0: Giovedì 30 maggio 2013, le forze di polizia turche con gas lacrimogeni e spray urticanti tentano di sgomberare Gezi Park e di permettere quindi il proseguimento della demolizione e soprattutto cancellare l'opposizione popolare che si sta animando dentro e fuori dal parco.
1: I dimostranti hanno costruito, hanno rafforzato le barricate che circondano il parco in prossimità di Piazza Taksim e stanno cercando di contenere l'avanzata delle forze di polizia che nel momento in cui vogliono avanzare appunto con questo uso pesantissimo dei lacrimogeni e dei cannoni ad acqua possono tranquillamente spazzare via i manifestanti. Infatti l'odore dei gas, anzi l'effetto dei gas, essendo così copioso, va ben oltre la piazza, fino alle vie limitrofe, anche per centinaia e centinaia di metri di distanza.
0: Ormai il terzo giorno che migliaia di persone manifestano a Gezi Park a Istanbul, nell'area verde più grande della città, protestano contro la decisione dell'amministrazione locale di demolire il parco per costruire un centro commerciale. La demolizione del parco fa parte di un piano avviato da tempo, chiamata riqualificazione dell'area intorno a Piazza Taksim, che è una delle più importanti, famose di tutta la città e della Turchia. I manifestanti si sono autodefiniti Occupy Gezi Park e sono oltre 10.000. Nei due giorni le proteste hanno portato a diversi scontri, alcuni anche molto violenti tra manifestanti e polizia, ma il 30 maggio si tenta di sgomberare il parco, ma si resiste proprio grazie alla forza del presidio di Piazza Taksim, dove la resistenza è attiva.
1: La resistenza nella piazza è attiva, nel senso che ci sono persone che lanciano oggetti nei confronti dei blindati che girano attorno alla piazza o dentro la piazza, o anche dei blindati che hanno il cannone ad acqua. Si vedono sia persone singole che gruppi che cercano di appunto contrastare, intralciare, limitare l'avanzata di queste camionette. Nel momento in cui però l'avanzata si fa massiccia con i lacrimogeni e gli idranti, non c'è verso, insomma bisogna tornare indietro. E contemporaneamente a questo sono state rafforzate le barricate già presenti che contengono, limitano l'accesso ai vari punti dentro la quale si può entrare nel parco. Queste barricate sono state rafforzate, c'è un continuo trasporto di materiale e vengono presidiati finché si può.

0: Sembra che per quanto lo potrebbero fare, proprio per evitare di debordare, di far debordare i fronteggiamenti all'interno del parco, le forze di polizia si stiano limitando a respingere oltre queste barricate i dimostranti, ma senza sfondarle. Però la resistenza è attiva.
1: E fu quel primo giorno di resistenza a dare vita proprio al movimento di Piazza Taksim, la cui eredità è viva ancora oggi in quei movimenti di lotta attivi in tutta la Turchia.

0: Domenica 31 di maggio, Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello, concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.
1: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il primo GR di sabato 30 maggio. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è annunciata da settimane ma non arriva mai. Anzi, il ministro della guerra di Trump, il falco Pete Hegseth, getta benzina sul fuoco. Gli USA sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa USA. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse, aggiungono dalla Casa Bianca. E chi non ha mai nascosto la contrarietà a questo accordo è Israele, che da giorni ha di nuovo scatenato l'inferno in Libano. L'esercito di occupazione israeliano non aveva mai rispettato nessuna tregua, né quella di novembre 2024, né l'ultima, quella in vigore solo in teoria da aprile. Ora però le truppe di Tel Aviv hanno superato il fiume Litani e gli aerei da guerra israeliani hanno ripreso a martellare in maniera intensa le città del sud, ma anche la capitale Beirut. Accanita sul terreno la resistenza di Hezbollah, il movimento sciita libanese, ha scagliato anche stanotte diversi razzi verso le truppe occupanti. A Washington, intanto, proseguono i colloqui militari diretti farsa tra Israele e governo libanese, senza Hezbollah. Anche in Palestina prosegue l'aggressione coloniale israeliana, in Cisgiordania con gli assalti, le violenze e i rapimenti di palestinesi per mano di militari e coloni israeliani, nella striscia di Gaza con bombardamenti di aerei, droni e artiglieria che non si sono mai fermati davvero. Anche ieri almeno 3 vittime civili vicino Khan Yunis nel sud. La situazione a Gaza è destinata a peggiorare anche se smettono di bombardare, anche se smettono di uccidere quotidianamente come in realtà fanno. Certo, non muoiono più a centinaia ogni giorno, ma muoiono a decine a settimana, ha detto ieri Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, durante un incontro in Senato a Roma. E contro la guerra, l'economia di guerra e contro il genocidio in Palestina per l'aumento dei salari, in Italia ieri hanno scioperato lavoratori e lavoratrici da nord a sud per lo sciopero generale nazionale dei sindacati di base CUB, SICOBAS, ADL Varese, SGB, USI. Iniziative di lotta e blocchi soprattutto tra Torino e Milano, ma non soltanto. Sempre ieri a Gioia Tauro, in Calabria, azione di disturbo via mare di attivisti e attivisti del locale coordinamento Palestina contro l'attracco di una nave cargo MSC con materiale militare dual use destinato a Israele. Il continuo aumento del caro vita, il calo del potere d'acquisto e una crisi dell'economia italiana che si riversa su lavoratori e lavoratrici sono stati confermati ieri dal governatore della Banca d'Italia Panetta. Per il numero uno di Banca Italia, la tenuta dell'economia italiana vive una battuta d'arresto fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Istat certifica l'inflazione oltre il 3% e un rischio di arrivare fino al 6%. Meloni esulta per l'aumento dell'occupazione, ma in realtà è solo tra gli over 50 con contratti precari o super precari. La guerra globale, le tensioni crescenti in Est Europa dopo il drone russo fuori bersaglio che ha colpito un edificio residenziale in Romania, paese della NATO. Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto a Macron che sia il presidente francese ad assumere il ruolo guida dell'UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi la Meloni. Dal governo italiano intanto arriva la condanna per il drone di Mosca a Galati. Bucarest annuncia che la NATO NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese, Putin provoca. Il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini dell'Unione Europea. I nostri leader sono in guerra con noi, state vigili. Un altro pezzo della guerra globale delle potenze imperialiste rischia di portare anche all'aggressione militare USA contro Cuba. Ieri alti ufficiali militari statunitensi e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica. Il generale statunitense Francis Donovan ha incontrato il generale cubano Roberto Legra Sotolongo per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa, ha dichiarato il comando sud militare degli Stati Uniti, Southcom, in un post sui social media accompagnato da una fotografia dell'incontro. Prosegue intanto l'infame strategia di logoramento e strangolamento economico dell'isola rivoluzionaria da parte del governo USA, che ha aggravato l'embargo di oltre 60 anni con un blocco totale delle importazioni di petrolio a partire dallo scorso gennaio. È tutto per quanto riguarda questa prima edizione del GR di sabato 30 maggio su Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi la rassegna stampa nazionale di oggi.
2: Sabato 30 maggio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208462014. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. E passiamo agli appuntamenti del Centro Sociale Magazzino 47. Questo sabato 30 maggio, in collaborazione con Saidera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana. Alle 16.30 la masterclass con i Galera de Rua. Ingresso libero, prove aperte e lezioni sul linguaggio della roda de samba. Non è un laboratorio di percussioni, non serve portare strumenti, solo tanta curiosità. Per partecipare richiesta l'adesione mandando un messaggio su Instagram alla pagina Saidera BS. Dalle 19 invece l'ingresso con sottoscrizione di 5 euro, dalle 19.30 Roda de Capoeira del gruppo Senzala più DJ Set. Alle 21.30 invece il live di Galera de Rua e di Saidera. Durante tutta la serata, cucina aperta con patatine fritte, pane salamina, panino vegan, libreria 46 e bar a prezzi popolari. E torna domani, domenica 31 maggio 2026, una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso il 30 settembre 2025. Un'edizione primaverile come quella di dicembre 2025 per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali. Sul palco del magazzino 47 dalle 15.30 alle 21 si alterneranno band e cantanti dal vivo con bar e salamai aperti ripercorrendo aneddoti e ricordi. E come il nostro Gian amava chiudere le trasmissioni della Compagnia dei Gattineri, auguro a tutti un buon divertimento se potete e se ve la sentite, e restiamo umani. L'appuntamento domani domenica 31 maggio dalle 15.30 alle 21 al Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Riprendiamoci la città passeggiata femminista con Claudia Speziali questo sabato 30 maggio alle 16.30 all'appuntamento in corso Garibaldi Angolo via dei Mille. L'iscrizione è obbligatoria alla mail gap.gender@gmail.com. Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Dal 29 maggio al 2 giugno la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco Adamello tra Cevo e Saviore dell'Adamello a Brescia. E passiamo ora alla rassegna cinematografica del Nuovo Eden, che propone per questo sabato 30 maggio alle ore 18:30 il film Noi due sconosciuti, alle 18 il film Il testamento di Ann Lee, alle 21 invece in programmazione Rental Family Nelle vite degli altri, mentre alle 20:30 in programmazione il film Yellow Letter, alle 16 in prima visione il film E i figli dopo di loro e infine alle 19 il film The Sea. Questi i film che potete trovare in programmazione questo sabato 30 maggio al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Proposta 2026, il progetto teatrale per la Valle Trompia, l'appuntamento domani domenica 31 maggio alle ore 16 a Pezzazze, nel centro storico cortile di Casa Cavadini a Pezzazze. L'ingresso è gratuito e lo spettacolo propone una serie di brevi monologhi nati da testimonianze dirette e ricordi preziosi, trasformando il cortile di Casa Cavadini in un palcoscenico di vita vissuta. E concludiamo ricordandovi gli appuntamenti di maggio con la radio. Il prossimo, il 7 giugno 2026, la biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nella zona di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendo il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di urban design all'Accademia Laba. L'appuntamento quindi è il 7 giugno alle 10 in via Milano 13. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Nadurto di questo sabato 30 maggio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radionadurto.org.

Sono le 8 e 32 minuti in questo sabato 30 di maggio. Una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori. Siete su Radio Onda d'Urto. Inizia ora la rassegna stampa di carattere nazionale. Con il Sole 24 Ore, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Il Domani, Il Manifesto, Il Corriere della Sera in compagnia per i prossimi 45 minuti circa. I temi principali che andremo ad affrontare in questa rassegna stampa ci porteranno a parlare del drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea, così titola il Corriere della Sera, ma naturalmente la notizia appare su tutti i quotidiani questa mattina. Mosca colpisce l'Europa, invece titola per esempio La Repubblica, drone russo su edificio in Romania, due feriti, condanna di Bruxelles, NATO in allerta, Medvedev, finiti i sonni tranquilli per Meloni, un atto grave, e invia 100 militari. Ci sono poi gli aggiornamenti per quanto riguarda le trattative in corso tra Iran e Stati Uniti, soprattutto per riaprire lo stretto di Hormuz. Iran, l'accordo è solo di Trump, però dice il manifesto. Infatti ieri Trump ha promesso la sentenza finale, che però non è ancora arrivata. Il presidente ha riformulato le sue aspettative e sottolineato che l'Iran dovrà rinunciare definitivamente alle armi nucleari e garantire la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi. Lo smentisce a stretto giro il portavoce degli esteri iraniano Esmail Baghei. In questa fase, ha detto, Teheran è concentrata esclusivamente sulla fine della guerra e che non sono in corso discussioni sui dettagli relativi all'arricchimento dell'uranio e al programma nucleare. Il portavoce ha respinto il linguaggio usato da Washington. Abbiamo detto addio al linguaggio del deve 47 anni fa. Decidiamo in base agli interessi della nazione iraniana. Baghei ha anche sottolineato che lo scambio tra le parti è in corso, pur precisando che non è stato raggiunto alcun accordo definitivo. Vedremo i dettagli. E poi ancora Gaza e Libano, ancora guerra, la guerra totale di Israele. C'è un reportage da Gaza che andremo a leggervi, ci parla della striscia di nuovo divisa naturalmente dall'esercito israeliano e sommersa dai rifiuti, anche rifiuti sanitari che non vengono più raccolti correttamente, quindi mettono a rischio la popolazione. Andremo poi a vedere anche gli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Al-Masri contro l'Italia, due ricorsi della CEDU. Il governo italiano aveva l'obbligo di cooperare con la Corte Penale Internazionale nell'esecuzione del mandato di arresto emesso contro Osama Al-Masri e sì, questo obbligo è stato violato, lo chiede la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ieri ha notificato due ricorsi contro l'Italia presentati da due presunte vittime del boia libico e ha chiesto conto al governo di quanto accade a gennaio 2025, quando Al-Masri fu rimpatriato a Tripoli su un volo di Stato nonostante il mandato di arresto. Queste le principali notizie che andremo ad affrontare, i principali temi con i quotidiani locali di questa mattina. Andiamo ad aprire questa rassegna stampa di carattere nazionale su Radio Onda d'Urto con il Corriere della Sera, come anticipato, parlando del drone russo caduto in Romania che ha provocato due vittime, drone russo sui civili, l'Unione Europea condanna, NATO in allerta, due feriti in un palazzo a Galati. Secondo Bruxelles è stato oltrepassato il limite. Qui è Alessandro Muraglia, la pagina 2 del Corriere della Sera, che ci riporta la notizia. Un drone, quella di un drone che ha squarciato la notte di Galati precipitando su un condominio, un boato, poi le fiamme. Questa anonima cittadina rumena affacciata sul Danubio, a un passo dall'Ucraina, si è scoperta vulnerabile al centro delle crescenti tensioni tra Europa e Mosca, con Putin che chiede di poter esaminare i detriti per condurre un'indagine indipendente. Non è certo la prima volta che un drone sconfina in territorio romeno, almeno 25 casi dall'inizio del 2022, di cui solo 7 quest'anno, ma non era mai accaduto che facesse dei feriti. Scusate, avevo un problema con la cuffia. Il Fatto
inedito è che abbia colpito un palazzo. Con l'impatto, un appartamento al decimo piano ha preso fuoco. Una donna e un ragazzo di 14 anni sono stati ricoverati con ustioni, per fortuna non gravi. Non era mai successo che Bucarest reagisse con una ritorsione contro Mosca. All'ambasciatore russo è stata già annunciata la chiusura del consolato di Costanza, capoluogo di questa regione affacciata sul Mar Nero. Questa dura reazione diplomatica e la presenza del capo di Stato Nikos Urdan, volato ieri sul posto, non sono bastate a placare lo sconcerto e la rabbia degli abitanti. Il presidente europeista, che si è insediato poco più di un anno fa, dopo aver sconfitto al ballottaggio il leader sovranista George Simeon, è stato accolto dai fischi e incalzato dalla domanda delle domande. Perché non è stato possibile intercettare e abbattere quel velivolo senza pilota prima che facesse danni? La Romania è impegnata in un processo che sta cercando di accelerare il più possibile, ha risposto Dan, spiegando che il paese rafforzerà le proprie capacità di difesa aerea soprattutto attraverso il programma SAFE dell'Unione Europea. I contratti vengono firmati in questi giorni e le consegne avverranno entro uno o due anni. Nel frattempo, ha fatto sapere il presidente, la NATO provvederà al più presto a rifornirci. Nella telefonata con il segretario generale dell'Alleanza ho insistito per accelerare le consegne. Rutte è stato assolutamente d'accordo sul fatto che queste attrezzature debbano arrivare il prima possibile in Romania. Il punto per Bucarest è riuscire a dotarsi di droni con capacità antidrone, visto che il ricorso ai missili in questi casi rischia di provocare danni anche maggiori. Questo un po' il punto e la notizia in sintesi. Poi in taglio basso, sempre sul Corriere della Sera, c'è un'intervista al ministro Margus Tsahkna, 49 anni, è il ministro degli esteri dell'Estonia, che naturalmente dice, come insomma è un po' tipico dei paesi confinanti con la Russia, che non si tratti con lo zar, naturalmente posizione fortemente antirussa. Nessuno faccia pressione sull'Ucraina affinché interrompa i raid nel territorio russo. Questo è un passaggio dall'intervista. E poi naturalmente avanti con il prossimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea e nessuna trattativa. Questo è un po' quello che sottolinea in questa intervista Giuseppe Sarcina nelle parole di Margus Tsahkna, 49 anni, ministro degli esteri dell'Estonia. Poi naturalmente i quotidiani ci riportano le tantissime reazioni di carattere politico, quella di Ursula von der Leyen naturalmente, quella del segretario generale della NATO Mark Rutte naturalmente, e poi anche Giorgia Meloni, un atto gravissimo, così dice, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea. E Antonio Tajani e Zelensky, eccetera, eccetera. Insomma, sono naturalmente tante le prese di posizioni su questo drone caduto in territorio rumeno, che naturalmente fa parte della NATO e che appunto ha scatenato tantissime reazioni. Qualcuno però parla anche di incidente, potrebbe essere stato appunto involontaria la caduta del drone. Sta di fatto che questo non ha fermato naturalmente le pronte reazioni in chiave antirussa dei leader dell'Unione Europea e della NATO. Ma andiamo avanti con il manifesto, lo prendiamo alla pagina 6, dove troviamo sempre la stessa notizia, quella del drone russo che sconfina in Romania, ha fatto agitare l'Unione Europea e anche la NATO, anche perché ha provocato due feriti. Francesco Brusa scrive a questo proposito, noi vi leggiamo un passaggio del suo articolo che dice: tuttavia la fermezza delle parole e dei gesti dopo lo sconfinamento del drone lascia in ombra alcuni elementi. Ecco perché andiamo a leggervi qualche passaggio di Francesco
Francesco Brusa alcuni elementi in ombra. Come hanno spiegato i rappresentanti dell'apparato di difesa rumeno, il drone, identificato come un Geran 2 del tipo fabbricato dalla Russia sulla base di tecnologia iraniana, ha volato dentro lo spazio aereo nazionale per 4 minuti, un intervallo troppo breve a loro detta affinché si potesse prendere delle contromisure. Due caccia F-16 erano comunque decollati per provare a intercettare l'ordigno, ma l'abbattimento si sarebbe potuto rivelare ancora più rischioso. Dan ha comunque annunciato l'arrivo di nuovi sistemi di protezione. Da questo punto di vista, oltre che militare, il tema è politico. Lungo il fianco est della NATO, la prontezza nel rispondere a questo tipo di eventualità può facilmente costare una crisi di consensi. Fra le altre cose, ieri si è reinsediato il governo lettone dopo il crollo del precedente coalizione, avvenuto proprio per le costanti violazioni dello spazio aereo da parte dei droni, che in questo caso però spesso provenivano dall'Ucraina, anche se in generale è complicato determinare con precisione le responsabilità degli sconfinamenti, date le operazioni di disturbo del segnale che vengono impiegate per deviare gli ordigni. Similmente è difficile non scorgere, pure nella durezza delle dichiarazioni dei diversi leader europei, il contraltare di una scarsa coordinazione su come affrontare tali incidenti, nonché di come gestire le divisioni sul sostegno a Kiev, che di recente hanno interessato il possibile ingresso del paese aggredito nell'Unione Europea. Questo è quanto aggiungeva alla notizia il Manifesto. Noi passiamo sul Domani, invece, sempre per parlare di droni, in un articolo intitolato "Droni, la rivoluzione dei cieli è la più ingiusta delle guerre. Fenomenologia della morte telecomandata. Il velivolo armato trasforma il conflitto in caccia all'uomo e il nemico in pixel anonimi. Addio ethos militare, addio faccia a faccia. E la società civile si espone a rischi inediti." E questo il punto sintetizzato nel sottotitolo dell'articolo di Raffaele Simone, pagina 4 del Domani. L'imporsi dei droni come arma riapre un capitolo di riflessione trascurato che potremmo chiamare filosofia della guerra. Nella modernità, quando ha visto la luce un enorme numero di nuove armi, questa riflessione ha avuto diversi capitoli importanti. In Reflexions sulla guerra, un saggio del 1933, Simone Weil osservò che la guerra e le armi non sono strumenti neutri, ma vanno analizzati come i mezzi di produzione di una fabbrica. Infatti il tipo di armamento utilizzato influisce sull'organizzazione sociale. Un armamento che richiede gestione centralizzata, forte specializzazione tecnica e grandi apparati industriali si correla a uno stato burocratico, oppressivo e militarizzato. Inoltre, nella guerra moderna l'arma cessa di essere un prolungamento del braccio del soldato. È il soldato, all'inverso, a essere subordinato a un complesso meccanismo di addestramento e di distribuzione, perdendo ogni autonomia decisionale e morale, come l'operaio con la catena di montaggio. Uno scopo analogo aveva agitato Georges Bernanos, il famoso scrittore cattolico, che nel saggio La France contre les robots, La Francia contro i robot, del 1947, attaccava in toto il crescente predominio delle macchine, sottolineava l'elemento di orrore che la guerra aerea contiene in sé. Il pilota, osservava, può annientare migliaia di persone senza neanche vederne le sagome e soprattutto senza che la sua coscienza ne esca in alcun modo turbata. Un gentleman, notava ironicamente, può portare a termine la sua missione senza lodarsi né i polsini della camicia. Questa linea di pensiero si approfondisce in Carl Schmitt, che la riprese in più scritti, soprattutto nell'imponente Il Nomos della Terra, 1950. Schmitt nota che la guerra aerea introduce nuove dimensioni perché compie una Raum Revolution, una rivoluzione spaziale, che a differenza della guerra
terra e mare, che è orizzontale, e vede la guerra aerea, cioè verticale. Quindi non ha più né teatro né spettatori, perché non si sviluppa più in un confronto orizzontale, ma si svolge in un'asimmetria insuperabile. Chi sta sopra domina incontrastato chi sta sotto, e chi sta sotto non è più nemico alla pari, ma un delinquente che deve essere annientato. La guerra per droni introduce una variante cruciale in questo ordine di ragionamenti. Chi sta sopra non è più un pilota, anzi non esiste neppure. A manovrare il drone, infatti, è un operatore che potrebbe non essere un militare e neanche un essere umano. E chissà a quale distanza, che non vede fisicamente il suo obiettivo. Ad avviare questa riflessione è stato il filosofo francese Grégoire Chamaillou, autore di un denso libro dal titolo Teoria del drone, Théorie du drone, edizioni La Fabrique, che essendo uscito nel 2013, ben prima delle guerre che oggi allarmano il mondo, possiamo ben definire profetico. Analizzando nello spirito di Weil sopra menzionato le implicazioni etiche e sociali sull'uso di quell'arma, allora ancora poco usata, e Chamaillou si chiede infatti quali sono gli effetti del drone e del suo uso sulla situazione di guerra e soprattutto sul rapporto con il nemico. Più in profondità, quali relazioni sociali prefigura? Che tipo di dominio lascia intravedere? Il drone, secondo Chamaillou, è strumento di una violenza a distanza che permette di vedere senza essere visti, toccare senza essere toccati, togliere vite senza rischiare la propria. Questa forma di violenza telecomandata, che cancella il faccia a faccia e perfino la percezione diretta del proprio obiettivo, obbliga a ripensare concetti apparentemente evidenti. Avremo combattenti senza combattimento e zone di conflitto in cui le parti sono a distanza ignota. Il fatto di eliminare del tutto la simmetria dell'esposizione alla violenza modifica anche i principi convenzionali dell'ethos militare, tradizionalmente basato sul coraggio e lo spirito di sacrificio. Per questo il drone mette in discussione la nozione stessa di guerra. Il drone sposta la guerra a metà strada tra guerra e operazione di polizia, la trasforma in caccia all'uomo, così come trasforma il nemico in selvaggina. Molto interessante questo spunto, che poi l'articolo in realtà continua, ve ne abbiamo letto una parte, l'articolo di Raffaele Simone, pagina 4, il Domani di questa mattina, che noi teniamo in mano per avvicinarci al prossimo argomento, quello dell'accordo che non c'è tra Iran e Stati Uniti. Passiamo però da Dubai, il paradosso Dubai, così il titolo di un articolo firmato Camilla De Fazio e Michela Perrone. Paradosso Dubai, più conflitti, meno aiuti umanitari. La paralisi delle rotte del Golfo ha rallentato il Dubai Humanitarian, il più grande hub globale di distribuzione di materiali destinati alle zone di emergenza. In questo articolo fondamentalmente le due autrici ci parlano di tutti gli aiuti umanitari che vengono stoccati in quello appunto che è il più grande hub globale per la loro distribuzione e che si trova a Dubai. Anche qui tende, farmaci, kit medici destinati alle zone di emergenza e tutto il resto che serve per questo settore sono mezze bloccate fondamentalmente o molto in ritardo nelle spedizioni, sempre a causa dello stallo tra il conflitto tra Stati Uniti e Iran. E quindi questo è quello che viene sostanzialmente, molto rapidamente ve l'ho riassunto io, evidenziato in questo interessante articolo. Ma noi andiamo avanti, prendiamo la Repubblica per andare a vedere rapidamente, perché poi in realtà sono moltissime anche qui le sfumature, le ipotesi, le prese di posizioni, però in realtà in sostanza c'è molto poco. Parliamo dell'intesa Stati Uniti-Iran, naturalmente si parte tantissimo anche in questo articolo firmato Paolo Mastrolilli, pagina 8 della Repubblica, lui è corrispondente da New York, parte da tutte le varie come al solito sparate di Donald Trump, che
a partire insomma dalla riunione che ha convocato ieri nella Situation Room, la stanza più segreta della Casa Bianca, e nella quale ha detto che lo sblocco dello stretto era cosa fatta, che l'uranio sarebbe stato dissotterrato dagli Stati Uniti insieme all'AIEA, ma due ore dopo ha rimandato l'annuncio ufficiale, quindi ancora poco o niente sul piatto delle trattative, o meglio nessuna decisione certa. Doveva prendere la decisione finale quando ha convocato questa riunione nella Situation Room, annunciando il drammatico incontro nella sala più segreta della Casa Bianca per discutere sulla bozza del possibile accordo con l'Iran e determinare il futuro della guerra. Questo è successo ieri, quando il presidente ha elencato le condizioni per la pace in un messaggio pubblicato dai suoi social alle 10:51 della mattina. Diverse ore dopo però non c'erano ancora indicazioni su quale fosse la sua decisione, mentre Teheran si era affrettata a smentire di aver accettato i punti rivendicati dal presidente. E poi, come dicevo, tanti altri dettagli, ma in realtà nulla di fatto, perché il regime non si fida e quindi frena. Questo è il titolo dell'articolo successivo, è firmato da Gabriella Colarusso. Non faremo concessioni in assenza di gesti concreti. Il ministro degli esteri iraniano naturalmente dice che non c'è nessun accordo finale, restano i nodi nucleari, la libertà, i nodi per quanto che riguarda il nucleare, la libertà di navigazione e naturalmente sanzioni e fondi congelati. E poi naturalmente quello che più interessa a tutto il mondo è la riapertura dello stretto di Hormuz, che non basterà anche quando avverrà, poiché per la normalità, così il virgolettato, per la normalità serviranno mesi, virgolettato nel titolo dell'articolo di Raffaele Ricciardi, che ripercorre un po' quello che è lo scenario che avverrebbe in caso di pace, quando i traffici di petrolio saranno i primi naturalmente a risollevarsi, invece tempi molto più lunghi per quel che riguarda il gas e i fertilizzanti. Poi il rischio carburanti per l'estate nell'avvertimento del Fondo Monetario Internazionale. In tutto questo poi sono ancora 115 le navi fermate dagli Stati Uniti, navi commerciali dirette verso i porti iraniani e bloccate appunto dagli Stati Uniti, sono reindirizzate per garantire che nessuna merce entri o esca dai porti iraniani. Questo in sintesi quello che riguarda lo stallo degli accordi, le trattative in corso tra Iran e Stati Uniti nel quotidiano La Repubblica. Noi cambiamo ancora, andiamo sul manifesto per parlare invece di quanto continua in Iran, ovvero la repressione. Ce lo racconta un attivista curda Mariam Fati, militante della Società delle Donne del Kurdistan Orientale. La repressione definita nell'articolo di Alessia Manzi invisibile, nessuna notizia dei prigionieri politici. L'articolo di Alessia Manzi ripercorre tutta la storia che ha portato alla formazione della Società delle Donne del Kurdistan Orientale, che ha preso organizzazione politica che ha preso forma nel 2014, e poi la presa di posizione sul conflitto, che pone appunto l'accento sui prigionieri politici e le prigioniere politiche e soprattutto le loro condizioni di detenzione. Da mesi non sono fornite cure mediche, i colloqui con le famiglie e avvocati sono sospesi, alcuni detenuti
detenuti curdi sono stati giustiziati senza che avvocati e familiari fossero avvisati. A sostegno di questo, di quello che dice l'attivista Mariam Fati, anche Amnesty, che afferma che da febbraio ad oggi in tutto l'Iran sono state giustiziate almeno 39 persone accusate di reati politici. Da 2 anni portiamo avanti una campagna contro le esecuzioni, conclude Fati. Il nostro obiettivo è continuare a lottare per la liberazione della donna e creare un'unione che tenga insieme le minoranze del paese. Non entreremo mai in guerra né con l'Occidente né con la Repubblica. Questo ci ricordava Mariam Fati. C'è poi la Svezia nella stessa pagina, in taglio basso, pagina 3, siamo sul Manifesto. La Svezia arresta l'attivista Demhat. La serata del 28 maggio la polizia svedese ha localizzato il luogo sicuro in cui Bella Demhat si trovava da qualche tempo e l'ha trasferita in un centro di rimpatrio in ottemperanza a un'ordinanza dell'ufficio immigrazione. Della sua storia ha scritto Murat Çınar nell'edizione di ieri. Attivista trans e curda, non ha ricevuto l'asilo politico. Se deportata dalla Svezia alla Turchia è a serio rischio della vita. Si sospetta che il luogo sicuro sia stato trovato grazie all'inseguimento del suo compagno. Il centro, situato a Arlandastad, a un'ora da Stoccolma, potrebbe procedere con l'estradizione in qualsiasi momento. Per questo oggi 30 maggio alle 15 è stato indetto un presidio di protesta davanti alla struttura, appunto quella nella quale è rinchiusa Bella Demhat. Questo era il manifesto sul quale rimaniamo per parlare di Gaza, con un interessantissimo reportage di Eman Abu Zayed da Gaza City. Si intitola Rifiuti sanitari tra tende e i mercati di Gaza. Sempre più mezzi e infrastrutture, i cumuli speciali finiscono in discariche a cielo aperto, una minaccia alla popolazione e al clima. Inizia l'articolo descrivendo in varie zone della striscia la drammatica situazione che riguarda l'immondizia, i cumuli di spazzatura, dove si mescolano anche i rifiuti sanitari, si mescolano a quelli domestici e commerciali, nonché ai detriti delle demolizioni. I cumuli si estendono per tutto il mercato e tra gli edifici. La città soffoca sotto odori nauseabondi e nuvole di polvere, mentre passanti e venditori continuano la loro giornata respirando il pericolo. Con l'aumento delle temperature estive, questi cumuli si trasformano in focolai di emissioni di metano e ammoniaco, peggiorando la qualità dell'aria e influenzando il clima della piccola città assediata. Le auto ci passano accanto e i bambini si fanno strada tra essi alla ricerca di scarti utilizzabili. Questa è la situazione, questo è l'altro volto della guerra, con i sistemi di trattamento dei rifiuti sanitari fermi e le attrezzature distrutte. La striscia di Gaza è diventata un ambiente esposto all'inquinamento e alle epidemie, in assenza di soluzioni sostenibili e di meccanismo di smaltimento sicuri. C'è un po' anche un mea culpa di Saek al-Akhluq, responsabile del monitoraggio delle acque reflue e dei rifiuti idrici presso il Ministero della Salute, che parla di crollo simultaneo a livello amministrativo e ambientale. Riconosce che il ministero ha una parte di responsabilità, ma la collega alla distruzione totale e all'assedio in corso. Prima della guerra esisteva un sistema integrato per lo smaltimento dei rifiuti sanitari che prevedevano la raccolta differenziata, lo stoccaggio e il trasporto, per poi concludersi con l'utilizzo di dispositivi a microonde che neutralizzavano le sostanze inquinanti. Oggi tutto questo è crollato. Questo è quanto riportava Eman Abu Zayed da Gaza. E poi ancora in taglio basso Liana Riva, che ci racconta Israele che invade il corridoio Netzarim, la striscia di nuovo divisa in due, mentre i piani di pace di quello che era il cosiddetto Board of Peace deraiano. Il presidente Donald Trump
parte promotore e garante dell'accordo di cessate il fuoco, non commenta l'avanzata di militari e le stragi del suo alleato, né i propositi di spremere 2 milioni di palestinesi nel 30% della striscia. Questo dopo l'annuncio di Netanyahu lo scorso giovedì di voler invadere il 70% della striscia, e quindi in questo modo 2 milioni di palestinesi per questo sarebbero spremuti nel 30% della striscia, ovvero un'area di poco più di 100 km quadrati. Una volta al confine con Rafah, affamati e assediati, Tel Aviv lancerà il progetto definitivo di pulizia etnica, così come promesso dai ministri del governo Netanyahu. Questo un po' in sintesi dell'articolo di Eliana Riva, in taglio basso, la pagina 5 del manifesto. Poi ancora vediamo il domani, alla pagina 4, perché il domani ci non era la pagina 4 scusate, un errore. Errore mio, non c'è niente sul domani alla pagina 4 che ci interessa. Andiamo quindi con la prossima notizia. Torniamo sul manifesto, parliamo del caso Al-Masri, poiché sono due i ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro il governo italiano. Le risposte entro il 18 settembre, tra le presunte violazioni anche l'immunità dei ministri. Ce lo racconta Michele Gambirasi. Il governo italiano aveva l'obbligo di cooperare con la Corte Penale Internazionale nell'esecuzione del mandato di arresto emesso contro Hassan Al-Masri, e se sì, questo obbligo è stato violato? A chiederselo tra i tanti anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ieri ha notificato al governo due ricorsi contro l'Italia presentati da due vittime presunte del boia libico, e ha chiesto conto all'esecutivo di quanto accadde a gennaio 2025, quando Al-Masri fu rimpatriato a Tripoli su un volo di Stato, nonostante il mandato spiccato nei suoi confronti. Due ricorsi sono stati presentati negli scorsi mesi ai giudici di Strasburgo da due migranti che hanno raccontato di essere stati prigionieri di Al-Masri negli ultimi anni. Per questo hanno visto nella decisione italiana una lesione di due dei loro diritti fondamentali sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ovvero il diritto alla vita, articolo 2, la proibizione della tortura, articolo 3, della schiavitù, articolo 4. E poi l'articolo continua raccontandoci nello specifico il vissuto delle due vittime, quelle che sostengono il ricorso, e poi insomma le motivazioni che dovranno trovare le motivazioni che chiedono i giudici di Strasburgo all'esecutivo, al governo italiano, e quindi risposte entro il 18 di settembre. Vedremo. Noi poi ancora un passaggio sulla stessa pagina, visto che ci siamo, sul manifesto, che ci porta a parlare di CPR. Oggi assemblea a Castel Volturno in un incontro promosso da associazioni e istituzioni. Fabrizio Geremicca. Siamo a Pesco Pagno, una località pochi chilometri dal centro di Castel Volturno, dove c'è la chiesa affidata a Daniele Moschetti, missionario comunitario di origini lombarde, che ha approdato in Campania dopo aver vissuto in Sudan e anche in Kenya. È una delle roccoforti del no ai centro di permanenza per i rimpatri che il ministro Piantedosi vuole realizzare a Castel Volturno, una struttura da 120 posti che è figlia di un progetto di 43 milioni messo al bando da Invitalia e che, sulla base del decreto Cutro, è considerata strategica per la difesa nazionale. Significa deroghe a pioggia relativamente alle norme urbanistiche e paesaggistiche. Il CPR dovrebbe essere edificato alla Piana, una località naturalisticamente pregiata che è gestita attualmente dai Carabinieri per la Biodiversità, un sito strategico per gli uccelli in migrazione ed un potenziale attrattore turistico. Contrario
il sindaco Pasquale Marrandino, un paio di settimane fa, di ritorno da un incontro a Roma con il ministro Piantedosi, il primo cittadino ha annunciato in una diretta Facebook di aver detto all'esponente del governo Meloni che il CPR non è ciò di cui ha bisogno il territorio. Non ha peraltro chiarito quale sia la stata la risposta del ministro. Il sindaco tornerà tra qualche giorno nella capitale e il timore di alcuni dei suoi concittadini è che il miraggio di una legge speciale per Castelvolturno con relativi finanziamenti possa ammorbidire la sua posizione. Intanto però il Consiglio Comunale si è espresso anch'esso per il no con un documento approvato quasi all'unanimità. Poi si ritorna all'assemblea di oggi al quale parteciperà tra l'altro anche parteciperanno gli attivisti dell'ex canapificio di Caserta, la vera sicurezza non si costruisce con le sbarre ma combattendo lo sfruttamento e garantendo il diritto al lavoro, alla casa e alla salute. Chiedono per Castelvolturno una storia di riscatto e non di sopraffazione. Vedremo come andrà a finire anche a Castelvolturno con la questione dei CPR. Andiamo alle altre notizie, una carrellata di altre notizie, ancora una decina di minuti di rassegna stampa di carattere nazionale qui su Radio Onda d'Urto, perché ce ne sono ancora tante che volevamo segnalarvi. Ci parlano di economia, di lavoro, di occupazione più che altro, ai massimi storici, ma anche di inflazione che continua a crescere e quindi salari sempre più bassi o comunque sempre più deboli. Marco Palombi alla pagina 2 del Fatto Quotidiano ci racconta appunto l'inflazione sopra il 3% e in arrivo la mazzata della BCE, la Banca Centrale Europea, perché l'inflazione è, nonostante il PIL sia cresciuto dello 0,3% rispetto ai mesi precedenti e dello 0,8% rispetto a un anno prima, l'inflazione invece è pari scusate, perché sono tutti i numeri all'inizio. I numeri all'inizio ci parlano appunto di crescita, ma poi l'inflazione, eccola qua, arrivano i numeri sull'inflazione a metà dell'articolo. L'inflazione generale su base annua a maggio sale del 3,2%, era del 2,7% ad aprile, quindi 1,04 su base mensile. La colpa è soprattutto dei prezzi energetici e dei trasporti, ma è evidente che l'aumento di carburanti, gas ed elettricità si stia ormai scaricando su tutto il paniere con la parziale eccezione degli alimentari, stabili per ora al più 2,3%. L'inflazione resta da mesi sopra il 3% anche in Spagna, persino in Francia, dove la crescita si va contraendo, meno 0,1% del PIL nel primo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, ma i prezzi continuano a salire anche lì. Poi anche in Germania, crescita modesta da anni, i prezzi a sorpresa rallentano a maggio, ma l'inflazione è comunque al 2,7%. In tutto questo il governatore di Banca Italia Fabio Panetta, lo vedremo anche dopo, nelle sue considerazioni finali di ieri ha ricordato le previsioni della Banca Centrale Europea: un prolungamento del conflitto nel Golfo Persico e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-2027 in Europa, con l'inflazione che potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell'obiettivo, cioè vicina al 2%. Via via che lo shock energetico si trasmetterà a un numero crescente di settori. Uno shock inflattivo, quindi, ammesso e non concesso che questo sia il picco in caso di una guerra lunga, inferiore a quello del 2022, ma comunque dagli effetti pesantissimi sui salari, specie i più bassi, già falcidiati dalla precedente crisi, e pesanti sulle imprese. Al danno però è probabile segua la beffa, l'aumento del costo del denaro che il governo italiano teme, particolarmente per gli effetti sul costo del debito pubblico, ma anche
per la stent sugli, ma anche per gli effetti che potrebbero esserci sulla già stentata crescita italiana. Lo stesso Panetta sembra dare per scontato un primo rialzo dei tassi nella riunione della BCE di giovedì 11 giugno. L'aumento dei prezzi, ha detto ieri, può comportare una ricalibrazione dell'orientamento della politica monetaria per contrastare il rischio di tensioni inflazionistiche persistenti, ma resta essenziale non vincolarsi a un percorso predeterminato. È il tentativo del governatore di trovare un compromesso coi falchi del nord, tedeschi in testa, ma già nell'ultima riunione del board BCE hanno chiesto un deciso e prolungato rialzo dei tassi per raffreddare l'economia, che poi significa mandarla in stagnazione o recessione. Ecco, quindi arriverà anche l'aumento dei tassi di interesse, questo naturalmente per tentare di tenere, di ridurre sotto controllo almeno, ma anche di ridurre l'inflazione ormai sopra il 3%, lontana quindi dal 2% considerato livello ottimale, però naturalmente poi aumentare gli interessi significa rallentare l'economia, aumentare i costi dei prestiti. Andiamo avanti sempre con i temi di carattere economico, lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo a riprendere il Manifesto, perché sono stati snocciolati i dati Istat anche da Giorgia Meloni, che come tradizione ha riaperto i festeggiamenti, così scrive Roberto Ciccarelli, pagina 8 del Manifesto, sulla rilevazione mensile degli occupati ad aprile. I dipendenti permanenti sono aumentati di 143.000 unità, mentre i dipendenti a termine sono diminuiti di 64.000. Nell'ultimo anno in Italia ci sono stati 269.000 occupati in più, 24,3 milioni di occupati in totale. Come sempre, anche stavolta si tratta di solo di dati assoluti e decontestualizzati. Non si dice che il lavoro

Se qualcuno ha un nuovo contratto di lavoro, quanto spende del suo salario per una spesa al supermercato? A quanto pare parecchio in più, dice l'Istat. A causa degli effetti sul caro energia provocati dalla guerra di Trump e Netanyahu contro l'Iran, l'inflazione è salita dello 0,4% in un mese e del 3,2% in un anno. Balzo considerevole provocato dalla speculazione sui prezzi dell'energia insieme ai servizi legati ai trasporti e alle attività ricreative. Resta invariato il carrello della spesa, cioè i beni alimentari per la cura della casa e della persona, più 2,3% come ad aprile. Si teme che l'inflazione si trasferisca dall'energia ai beni alimentari, che non sono mai scesi dai tempi della mostruosa fiammata del 2022-2023. Oggi spopolano salari da fame, domani potranno pagare la tassa Trump e finire prima della metà del mese. Per il Codacons, il rialzo stellare dei prezzi oggi costa in media 1.461 euro in più per famiglia con due figli. Per l'Unione Nazionale dei Consumatori, negli ultimi tre mesi gli aumenti hanno bersagliato soprattutto i trasporti, più 5,2%, e i costi di casa, energia ed elettricità, più 4,3%. Di che lavoro parliamo se stipendi e pensioni vengono erosi dall'inflazione? Il lavoro in più dunque c'è, ma un lavoro povero e per di più senza qualità. A questo brinda il governo. Poi naturalmente l'articolo continua in taglio basso, poi l'Italia si sfila dal programma SAFE, la strategia impone cautela sul riarmo. A Roma è riservata una quota da 14,9 miliardi di soldi in prestito per acquistare armi ed armamenti vari all'interno del programma di Unione Europea SAFE, però il governo italiano non li ha ancora ufficialmente chiesti, poiché c'è appunto il tema dell'aumento del debito, naturalmente, in particolare poi tra l'altro, come dicevamo prima, se aumenta il tasso di interesse della Banca Centrale Europea poi aumenterà anche il debito, quindi aumenteranno questi 14,9 miliardi previsti di debito per acquistare armamenti con il programma SAFE. Quindi il governo in tentenna, anche poi sottolineano anche altri quotidiani, c'è poi sempre lo scontro tra Crosetto e Meloni sull'argomento. Noi non andiamo ad approfondire lo scontro tra Meloni a Crosetto, lo lasciamo a loro, tant'è comunque che per ora 14,9 miliardi al programma SAFE non ha ancora aderito l'Italia, mentre lo hanno già fatto altri paesi, tra cui Belgio, Croazia, Romania, Lituania e Polonia. Questa è un po' la sintesi dell'articolo. C'è poi sul Sole 24 Ore riportata in larghissima parte la posizione di Panetta, governatore della Banca d'Italia. Andiamo a vedere: capitale umano e innovazione vanno a rafforzare le competenze. I benefici dell'intelligenza artificiale, dice la relazione di Panetta, potrebbero concentrarsi su chi possiede skill più elevate, accentuando le disuguaglianze nel mercato del lavoro. Bisogna investire sull'istruzione e sulla formazione, ce lo racconta Giorgio Pogliotti, pagina 2. Sole 24 Ore: la transizione digitale sta ridisegnando i processi produttivi e l'organizzazione del lavoro, ma da sola non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. È il monito contenuto nella relazione annuale del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha posto l'accento sull'importanza del capitale umano, sul valore delle competenze che sono il fondamento della capacità innovativa, perché queste risorse umane qualificate, anche le tecnologie avanzate, producono benefici limitati. Il governatore invita a guardare il futuro senza allarmismi, perché l'esperienza storica mostra che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ne generano di nuove. A queste ultime è dovuta la metà della crescita dell'occupazione negli Stati Uniti da inizio secolo. Oggi il 60% degli occupati svolge mansioni che 80 anni fa non esistevano. Ma la transizione digitale non è priva di rischi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove, ha aggiunto Panetta. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate e lasciando indietro chi ne resta escluso, accentuando così le disuguaglianze. In Italia questi rischi sono accresciuti dal basso numero di laureati, tra quanti invece non sono laureati uno su cinque non studia e non lavora, una percentuale doppia rispetto agli altri paesi, mentre una quota crescente

di giovani laureati si trasferisce all'estero alla ricerca di un pieno riconoscimento delle competenze. Tra il 2000 e il 2020 ne sono andati via oltre 100.000. Per queste ragioni l'intervento pubblico deve accompagnare questa trasformazione. Sono due le indicazioni di policy contenute nella relazione del governatore affinché la rivoluzione digitale con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale diventi una leva di crescita diffusa. Occorre favorirne l'adozione delle imprese, in particolare le piccole e le medie, e investire nella formazione delle persone. Va quindi rafforzato il sistema di istruzione affinché si formino le persone, affinché abbiano preparazione elevata e capacità di interagire con l'intelligenza artificiale. Devono essere potenziate le risorse. In Italia la spesa pubblica in istruzione è oggi un punto di PIL inferiore alla media europea. Il divario è concentrato nella spesa universitaria. Serve anche una maggiore integrazione tra formazione ed esperienze lavorative lungo tutto l'arco della vita per adeguare le competenze. L'intelligenza artificiale dunque può divenire una leva decisiva per rilanciare la produttività che in Italia arranca da decenni, ma il potenziale non si realizzerà automaticamente, dipenderà dal grado di diffusione tra le imprese e dalla capacità di integrarla nei processi produttivi. La quota di aziende che fa ricorso all'intelligenza artificiale negli ultimi anni è cresciuta del 30%, tuttavia appena il 5% ne fa un uso intensivo. Nella maggior parte dei casi l'impiego resta confinato ad applicazioni semplici e nel confronto internazionale la diffusione rimane contenuta. Secondo un'indagine condotta tra le imprese, l'intelligenza artificiale potrebbe avere effetti più marcati nel prossimo triennio. La metà attende un impatto positivo sulla produttività a fronte del 35% che non si attende variazioni. Ma senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassa di crescita strutturalmente modesti. Proiettandoci al futuro, con una popolazione in età da lavoro in forte diminuzione, non potremmo contare stabilmente sull'aumento degli occupati per sostenere lo sviluppo. Tuttavia, per innalzare la produttività occorre affrontare le debolezze che da decenni frenano l'economia italiana: la scarsa innovazione, i bassi livelli di capitale umano, la dipendenza energetica. Si conclude così la rassegna stampa di carattere nazionale di Radio Onda d'Urto quando sono le 9:21 minuti. Uno spot, il tempo di lasciare lo studio a Michele della redazione per la rassegna stampa di carattere locale con i quotidiani di Brescia e provincia. Rimanete sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: È il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.

Di nuovo buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, sono le 9:24 minuti di sabato 30 maggio. Inizia la rassegna stampa locale di stamattina. Partiamo subito segnalandovi le notizie di apertura dei quotidiani locali di Brescia, in edicola questo sabato mattina. Abbiamo sia sul Giornale di Brescia che sul Brescia Oggi grande spazio per le mille miglia, la corsa delle auto d'epoca dei miliardari che si avvicina anche quest'anno nella città dalla quale trasmettiamo. Citeremo giusto i titoli per, come si suol dire, dovere di cronaca. Poi troviamo in primo piano sul Giornale di Brescia e sul Brescia Oggi anche la notizia di un agente della polizia locale di Ospitaletto in provincia di Brescia che si è tolto la vita con la pistola d'ordinanza all'interno del comando della polizia locale di Ospitaletto. Questa è una notizia che troviamo su tutti i quotidiani locali di Brescia. E poi abbiamo diverse scelte per quanto riguarda la notizia principale, la notizia di apertura. Il Giornale di Brescia titola sotto la testata in taglio alto mille miglia, la freccia rossa scalda i motori. Poi come secondo titolo dall'alto troviamo questioni di carattere addirittura internazionale con il drone in Romania. E poi abbiamo appunto Ospitaletto, agente della locale si toglie la vita nel comando. E poi lo sport, in particolare con la Germania, la squadra di basket di Brescia. Nelle pagine interne del Giornale di Brescia, pagine 8 e 9, le prime della cronaca di città e provincia sono proprio dedicate alle mille miglia, ma noi non ci soffermiamo più di tanto, leggiamo i titoli. Mille miglia, parte il conto alla rovescia con la madrina Martina Colombari, presentata in loggia la 44esima rievocazione, 33 paesi al via, percorso a 8 e sguardo già rivolto al centenario. Questo il titolo dell'articolo principale che apre la cronaca di città e provincia sul Giornale di Brescia. Noi ora andiamo però a pagina 11, giriamo pagina, quindi andiamo a pagina 11 delle pagine dedicate alla cronaca di città e provincia e andiamo nel Interland, nella provincia diciamo vicina alla città, Ospitaletto. Agente della locale si spara al comando, muore davanti al padre. L'uomo in servizio Ospitaletto da circa 2 anni, aveva 32 anni, le lacrime chiuso in bagno, poi il colpo. Così a pagina 11 scrive Simone Bracchi sul Giornale di Brescia. Hanno alzato la voce per farsi sentire, hanno bussato con insistenza alla porta del bagno dove poco prima si era chiuso a chiave in lacrime. La stessa porta che dopo quel tremendo e agghiacciante colpo di pistola risuonato in tutto il comando di polizia locale, i due colleghi hanno sfondato a calci e pugni. Quello che si sono trovati davanti agli occhi ha pietrificato entrambi, ma non è nulla di paragonabile a quello che deve aver vissuto il padre dell'agente di polizia locale di 32 anni che ieri pomeriggio si è sparato alla testa con la pistola d'ordinanza poco dopo aver iniziato il turno pomeridiano. Il genitore lo aveva accompagnato al lavoro perché soltanto poche ore prima il figlio aveva avuto un problema con l'auto. È successo dopo le 14:30, in quel momento all'interno degli uffici di via Padana Superiore, oltre al padre, erano presenti il vicecomandante e un altro agente. È stato quest'ultimo a chiamare immediatamente il 112 a precipitarsi in strada chiedendo agli operai che stavano eseguendo dei lavori proprio davanti all'ingresso del comando di fare spazio. Nessuno di loro aveva sentito lo sparo, il suono era stato soffocato dal forte rumore dei mezzi utilizzati per i lavori. Nel giro di pochissimo la strada, già paralizzata dal cantiere, è stata bloccata dalle auto dei carabinieri, della stazione locale e della compagnia di Chiari, che hanno fatto largo al furgone della scientifica dell'arma e ai mezzi del 118, mentre l'elisoccorso è atterrato in un campo poco distante. L'agente ferito è stato trasportato d'urgenza alla poliambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno, anche se sul fatto che si sia trattato di un gesto estremo non sembrerebbero esserci dubbi. Ora più che altro sarà importante capire cosa abbia spinto un uomo così giovane, in servizio Ospitaletto da circa 2 anni,
a premere il grilletto della pistola puntata contro se stesso. Fuori dal comando, mentre la SIS effettuava i rilievi accanto agli agenti che hanno visto morire il collega, c'era anche la sindaca di Ospitaletto, Laura Treccani. Visibilmente sconvolta, non ha voluto rilasciare commenti, ma non solo gli amministratori. Poco prima che i carabinieri liberassero la scena, altre persone si sono avvicinate agli agenti, incredule per quanto successo. Ci avevo parlato pochi giorni fa, non so cosa dire, commenta qualcuno. La tragedia di ieri riporta alla memoria altri episodi simili avvenuti nel Bresciano. Nel 2013 e nel 2017 era toccato a due agenti di Darfo Boario. Il primo si era tolto la vita in armeria, la seconda negli spogliatoi. Nel 2016, sempre con l'arma d'ordinanza, a compiere il gesto estremo era stato un agente della locale di Travagliato, mentre nel 2020, seduto nell'auto di servizio parcheggiata nel cortile del comando, si era sparato un agente della locale di Palazzolo. Così sul giornale di Brescia, una delle notizie di primo piano questa mattina sui quotidiani locali. Torneremo sul giornale di Brescia. Prima vediamo le altre notizie di apertura. Partiamo dal Brescia Oggi. L'apertura di stamattina è: i risparmi dei bresciani in crescita, in un anno accantonati 3 miliardi. Così in prima pagina. Dobbiamo andare poi a pagina 12 dell'edizione di oggi del Brescia Oggi. I bresciani sanno risparmiare 3 miliardi di euro in un anno. Nella classifica nazionale dominata da Milano, la provincia è sesta. La media pro capite è di 2.349 euro, ben al di sopra del dato a livello generale, che è 1.913. E tra il 2019 e il 2024 la quota di reddito accantonata è passata dall'8,6% al 9,9%, quasi 10%, da top 20 in Italia, da top 20 in Italia. Lo smart working incide positivamente sulla minore spesa, scrive Emanuele Venturini. Pagina 12 del Brescia Oggi. Popolo di santi, poeti e risparmiatori. Nel 2024 ogni bresciano, dai lattanti agli ultracentenari, ha risparmiato 2.349 euro per un totale di 2.968 miliardi di euro, è quanto emerge dalle elaborazioni di Union Camere Centro Studi dalle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Istat relativi alle famiglie consumatrici, secondo cui la provincia di Brescia è la sesta in Italia per valore assoluto in merito ai risparmi accumulati nell'intero 2024. In testa c'è Milano con 12,7 miliardi, seguita da Roma, Torino, Napoli e Bologna, poco sopra i 3 miliardi di euro totali. I milanesi hanno risparmiato a testa in media 3.920 euro nel 2024, oltre il doppio della media nazionale, che è 1.900, e quasi il quadruplo di quella meridionale e circa 6 volte il valore pro capite messo da parte dai crotonesi, 686 euro, fanalino di coda a livello nazionale. Brescia, con i suoi 2.349 euro a persona, si piazza al 23° posto nazionale considerando i valori pro capite. Dopo Milano, con quasi 4.000 euro, arrivano Biella, 3.500, Modena, 3.200 e Bologna, che chiude poco sopra i 3.000 euro a persona. In Lombardia si concentra più di un quarto del risparmio complessivo maturato dagli italiani nel 2024, capitanata da Milano, 11,2%, seguono a distanza sul podio Roma, 7,2%, e Torino, 5,2%. Ma la propensione al risparmio cresce quasi in tutta Italia. Secondo l'indagine, in 5 anni la quota di reddito disponibile messa da parte delle famiglie è passata dal 7,5% nel 2019 all'8,3% nel 2024, arrivando a quota 113 miliardi di euro. Ma al sud l'incidenza si è fermata al 6% nel 2024 a fronte del 5,6% del 2019, mentre al nord è arrivata quasi al 10%, con punte del 10,5% a nord-ovest, seguita sul podio da Asti. Scusate, Biella si conferma nel 2024 la capitale più vocata al risparmio, seguita sul podio da Asti e Vercelli, mentre maggiori difficoltà si riscontrano a Crotone, che chiude la classifica, tallonata da Siracusa e Ragusa.
La provincia di Brescia ha registrato un miglioramento tra il 2019 e il 2024 con un salto verso l'alto di 4 posti in classifica, passando dal 24esimo al 20esimo posto. Merito di una quota di reddito accumulata tra i risparmi che è passata dall'8,6% al 9,9%, quasi 10% di 5 anni dopo. L'Italia resta comunque spaccata a metà. Sono del nord le prime 21 province della classifica della propensione al risparmio delle famiglie italiane nel 2024, con Avellino che si piazza al 22esimo posto ed è la prima provincia del sud, mentre bisogna scorrere fino al 36esimo posto per trovare la prima provincia dell'Italia centrale, Ancona. Mentre al contrario sono tutte meridionali le province che occupano le ultime 16 posizioni della graduatoria chiusa da Crotone. Segno di una evidente difficoltà delle famiglie del Mezzogiorno a mettere da parte un tesoretto da utilizzare in prospettiva di esigenze future. Secondo l'indagine realizzata da Unioncamere e dal suo centro studi Guglielmo Tagliacarne, a incidere positivamente sulla capacità di risparmio della popolazione è anche lo smart working. Dove è maggiore la quota di occupati che lavorano da casa rispetto alla media nazionale, i lavoratori hanno messo da parte 2.600 euro a testa nel 2024 contro i 1.600 euro accantonati mediamente dai lavoratori laddove l'incidenza dello smart working è più bassa, con una capacità di risparmio che in percentuale si attesta quasi al 10% nelle province più smart e al 7,5% dove il ricorso a questo strumento è stato più basso. Così Manuel Venturi, interessante indagine economica, pagina 12 del Brescia Oggi di questa mattina. Ancora economia anche a pagina 13, sono le pagine di apertura della cronaca locale del Brescia Oggi. Si parla di case e mutui a pagina 13, l'articolo è sempre di Manuel Venturi. Prima casa e mutui, completare l'acquisto richiede 26 anni e mezzo, il dato territoriale bresciano è in linea con quello della regione. Per l'abitazione principale l'importo medio del prestito è di 123.000 euro. A Brescia ci vogliono quasi 26 anni e mezzo per comprare la prima casa, il dato è in linea con la media regionale, mentre ci vuole meno tempo rispetto alla media lombarda per acquistare la seconda casa, 22 anni e 7 mesi contro i 21 e 7 mesi del bresciano. I dati emergono dall'osservatorio di mutuionline.it che ha analizzato la richiesta immobiliare relativa a prime e seconde case in Italia con un focus sulla Lombardia. In media, a livello nazionale, chi acquista una seconda casa ha circa 8 anni in più rispetto a chi finanzia la prima, con un dato di 45 anni contro 37 anni e 2 mesi. In provincia, gli acquirenti dell'abitazione principale hanno in media 35 anni e 9 mesi, contro i 44 di chi acquista una seconda casa. Per quanto riguarda la durata del mutuo, per la prima abitazione si richiedono finanziamenti più lunghi, per una media, nel 2026, di 26 anni e 3 mesi. Mentre per la seconda il dato scende a 21 anni e 10 mesi. Anche guardando all'importo richiesto, per la seconda casa il dato medio è inferiore di circa 15.000 euro, con 130.000 euro contro 154.000 euro per quanto riguarda l'abitazione principale. La stessa cosa succede anche per il valore degli immobili. Chi finanzia l'acquisto della seconda casa lo fa per immobili dal valore inferiore di 20.000 euro, con una media di 200.600 euro contro 221.000 euro della prima casa. Anche in questo caso Brescia registra valori inferiori alla media nazionale, con un valore medio degli immobili acquistati come prima casa che si attesta a 213.000 euro. In Lombardia nel 2026 la durata dei finanziamenti per acquistare la seconda casa si attesta sui 22 anni e 7 mesi, l'età media di chi acquista l'abitazione principale nella regione è di 36 anni e 4 mesi, dato ben più basso rispetto a coloro che acquistano un secondo immobile, 44 anni. L'importo medio richiesto per finanziare l'acquisto della seconda casa si ferma a 150.000 euro contro i 173.000 per la prima, mentre per quanto riguarda il valore degli immobili si parla di 228.000 euro per la seconda casa contro i 256.000 euro per la prima. Brescia spicca per quanto riguarda il loan to value, il rapporto tra somma richiesta alla banca e valore dell'immobile oggetto del finanziamento. Per l'acquisto della seconda casa è il più alto della Lombardia al 72,7%. Così i due articoli
di economia di Manuel Venturi che aprono la cronaca di Città e Provincia della Brescia Oggi. Anche sul Brescia Oggi, a dire il vero, c'è grande spazio e in primo piano per la Mille Miglia al Via, sia in prima pagina in taglio basso che nelle primissime pagine del primo piano della cronaca locale. All'interno bisogna solo girare pagina rispetto agli articoli di Manuel Venturi sull'economia che abbiamo letto ora. La freccia rossa, siamo a pagina 14 del Brescia Oggi. Mille miglia nell'infinito, 2000 chilometri, 5 tappe e una leggenda eterna. La corsa storica dal 9 al 13 giugno, lungo un percorso a 8 che ricorda le prime 12 edizioni. Da Viale Venezia si viaggia verso Padova, Montecatini, Roma e Rimini, 400 auto al via, 250 gli equipaggi italiani, ma la partecipazione è mondiale. Vesco Salvinelli, vincitori delle ultime 6 edizioni, partono ancora come favoriti. Così l'articolo generale di Fabio Pettenò, accompagnato sempre da un articolo di Fabio Pettenò, come sul giornale di Brescia abbiamo visto prima, dedicato alla presentazione con la testimonial Martina Colombari. Un palcoscenico entusiasmante per una città accogliente. Fondazione polemiche, Bonomi, manca solo la regione, Porto pazienza da 16 anni, Maione, collaboreremo. Ci sono anche quindi polemiche per una corsa di miliardari a cui in realtà sono date sempre tutte le, come dire, tutta la città, tutto il centro città per giorni e tutte la pubblicità, le sponsorizzazioni e le agevolazioni possibili. Però a quanto pare per gli organizzatori non è abbastanza. Andiamo sul Corriere della Sera di Brescia. L'apertura di questa mattina sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano è sullo sciopero, ma più che sui contenuti, che comunque sono riportati nell'articolo di Sia Muzif. L'attenzione sui quotidiani locali e soprattutto nei titoli che troviamo o tra le prime pagine o nelle pagine interne, pure sul Brescia Oggi, sul giornale di Brescia, è concentrato sui disagi, i famosi disagi, che sono poi uno degli obiettivi ovviamente dell'astensione dal lavoro di lavoratori e lavoratrici, provocati dallo sciopero, in questo caso lo sciopero generale nazionale dei sindacati di base di ieri 29 maggio. Nel caso del Corriere della Sera, come dicevo, scrive Siem Uzif, è l'apertura, il venerdì nero dei pendolari, così in prima pagina del Corriere della Sera di Brescia. Sciopero dei trasporti, fermi 2 treni su 3 anche nelle fasce protette, Trenord, garantiti servizi minimi, disagi per lavoratori e studenti universitari, c'è chi non ha potuto sostenere l'esame. Andiamo a pagina 3 del Corriere della Sera di Brescia di questa mattina. Vediamo l'articolo di Siem Uzif, niente treni nelle ore protette, il venerdì nero dei pendolari. Non sapevo ci fosse sciopero, non ci sono treni e ora non so cosa fare. Ahmed, 41 anni, doveva raggiungere alcuni familiari a Bergamo e si è trovato senza possibilità di spostarsi. È una delle facce scorate di un venerdì di disagi per i pendolari del Bresciano a causa dello sciopero generale di 24 ore iniziato alle 21 di giovedì sera, proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base, tra cui CUBES, GB, SICOBAS, USI, CIT. Alla base della protesta non soltanto rivendicazioni sindacali come i bassi salari erosi dall'inflazione, la precarietà crescente, i morti sul lavoro, il welfare smantellato, ma anche la contrarietà all'aumento delle spese militari e la guerra a Gaza. Una mobilitazione ampia che ha avuto conseguenze concrete per migliaia di cittadini in movimento. Ieri ha circolato il 35% dei treni previsti, con un ritorno alla normalità dopo le 18. Nel trasporto ferroviario erano previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma anche in queste finestre non sono mancate le cancellazioni. Inutilmente studenti e lavoratori hanno atteso i treni per Milano delle 8.28 e delle 8.47 o quello per Verona delle 8.33, così come quello per Parma delle 8.49. Questo perché, fa sapere Trenord, le fasce di garanzia non assicurano tutti i convogli previsti in quell'orario, ma solo quelli inclusi nel servizio minimo. Per Milano, ad esempio, nella fascia mattutina erano garantiti soltanto 2 regionali contro i 7 normalmente previsti. Certo restava l'alta velocità, ma con costi più che doppi rispetto ai regionali.
Chi aveva possibilità economiche ha cercato alternative, come Francesca, 22 anni, studentessa universitaria a Milano. Avevo lezione e sapevo dello sciopero, ho comprato i biglietti dell'alta velocità, mi sono costati parecchio, però ho fatto bene perché stanno partendo tutti, seppur con qualche ritardo. Fa tristezza però constatare per l'ennesima volta che viaggia solo chi può pagare di più. Per altre studentesse era inutile mettere mano al portafogli, erano dirette a Parma per sostenere un esame universitario, ma su questa tratta l'alta velocità non è un'alternativa ai regionali cancellati. Tra chi è rimasto a piedi qualcuno ha espresso frustrazione, ma non risentimento verso i lavoratori in sciopero. È un loro diritto, ci mancherebbe, dice Riccardo, 34 anni, diretto a Milano per un corso di specializzazione. Però quando vedi decine di treni cancellati e migliaia di persone bloccate, la rabbia non è per chi protesta, ma per il fatto che non esistano alternative. E anche per il fatto che istituzioni e società di trasporti pare proprio non risolvano alla radice le cause delle continue proteste. Lo sciopero generale punta proprio a creare disagio per rendere maggiormente visibili le rivendicazioni sindacali e sociali. Obiettivo centrato, scrive Sie Muzif sul Corriere della Sera di Brescia, ma ad un prezzo alto. Alla vigilia del ponte del 2 giugno a farne le spese sono stati anche tanti turisti, oltre ai soliti pendolari con tanto di abbonamento in tasca. Da inizio anno hanno dovuto fare i conti con una dozzina di scioperi. Questa l'apertura del Corriere della Sera di Brescia, che nella pagina a fianco, pagina 2, quindi nel primo piano della cronaca locale, parla anche della concomitanza tra la festa dell'unità del PD al Parco Castelli, a Monpiano, zona nord della città di Brescia, e la finale dei play-off di andata, dei play-off di calcio della Lega Pro della Serie C, quindi per accedere al prossimo campionato di Serie B, che disputerà l'Union Brescia contro l'Ascoli. E quindi c'è l'articolo di Luca Bertelli e Luca Goffi, direi di logistica e viabilità e ordine pubblico, tra virgolette. Finale Union e festa unità a contatto, nessun rischio, tiferemo insieme. Martedì l'incrocio, la segreteria cittadina del PD vuole trasmettere la gara al Parco Castelli, mentre si giocherà dentro lo stadio Rigamonti, che chi è di Brescia, chi conosce Brescia, sa che è proprio accanto al Parco Castelli. Noi facciamo una piccola pausa musicale e poi passiamo, queste erano le notizie principali, le aperture dei quotidiani locali di questa mattina. Tra poco passeremo invece alle altre segnalazioni, sempre dai quotidiani locali, in questo sabato mattina qui su Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo.

0: Radio Onda d'Urto, riprendiamo la rassegna stampa locale di questo sabato mattina, sabato 30 maggio. Torniamo sul giornale di Brescia per altre segnalazioni rispetto a quelle di apertura di cui di poco fa. Andiamo a pagina 11. Ci siamo già stati per leggere dell'articolo sull'agente della polizia locale di Ospitaletto che si è tolto la vita, ma in taglio basso, nella stessa pagina, si segnala ancora un'iniziativa in memoria della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, Brescia, 28 maggio 1974. È un'iniziativa che riguarda in particolare una delle otto vittime, una degli otto antifascisti e antifasciste uccise dalla bomba fascista in Piazza della Loggia quel 28 maggio 74, e in particolare Giulietta Banzi Bazzoli, compagna dell'organizzazione del gruppo extraparlamentare Avanguardia Operaia, che all'epoca era insegnante di francese al liceo classico Arnaldo di Brescia e quindi faceva anche parte dell'ala della corrente più radicale della CGL Scuola. Andiamo a vedere l'articolo, parla di un volume dedicato proprio alla biografia, alla vita di Giulietta Banzi Bazzoli. Giulietta, una di noi, un volume tramanda il suo insegnamento. Giulietta, una di noi, è il titolo della pubblicazione che l'Associazione Amici di Bottonaga ha voluto regalare ai ragazzi e alle ragazze bresciane per ricordare una delle otto vittime della strage di Piazza Loggia e per trasmettere i valori di amicizia e di solidarietà che il suo esempio ci ha lasciato. Il testo è stato curato basandosi sugli svariati messi a disposizione da Casa della Memoria e sulle testimonianze dei familiari da Maurizio Zanini, mentre i disegni sono della giovane illustratrice Marta Goglio. Nel volume sono riportati, oltre alla storia dell'insegnante straziata dalla bomba, anche i ricordi di alcuni suoi studenti, i pensieri del marito Luigi Bazzoli e anche le parole della figlia Beatrice e i suoi ricordi di bambina che della mamma, persa troppo presto, conserva nella mente e nel cuore un'immagine vivida anche di quando cantavano insieme Bandiera Rossa, poi declinata con tutti i colori e rime buffe che venivano loro in mente mentre viaggiavano in automobile. Mia mamma non era un'eroina o una martire, tiene a sottolineare Beatrice, era una persona che voleva migliorare il mondo in cui viveva, che combatteva per le sue idee ma sempre nel rispetto della democrazia, senza violenza, con le parole e con i fatti. Una donna, come ha scritto la sindaca Laura Castelletti nel suo contributo, che ha vissuto una vita piena e ricca di umanità. La memoria delle vittime della strage è vivissima nelle nostre coscienze, noi non possiamo e non vogliamo dimenticare. E proprio ieri mattina, pochi minuti prima delle 10, Maurizio Zanini ha ricevuto una telefonata dalla segreteria del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha ringraziato l'autore per le copie del volume inviate al Quirinale e ha girato i complimenti del presidente anche in questa occasione, così come era successo due anni fa con il libretto dedicato a Livia Bottardi Milani in occasione del 50° anniversario. Una bella gratificazione, ha commentato Zanini, l'importante è ora che il messaggio arrivi alle nuove generazioni. Ad oggi sono molto contento dell'interesse che ragazze e ragazzi mi hanno mostrato. Così l'articolo su questa iniziativa a pagina 11 del giornale di Brescia di questa mattina. Un'altra segnalazione che facciamo dal giornale di Brescia riguarda il dibattito in consiglio comunale, un dibattito che è interno anche alla maggioranza di centrosinistra che governa la città di Brescia. Pagina 12, scrive Nuri Fatola Zadè: dal porta a porta al danno minore, tra virgolette, Brescia Attiva avverte la maggioranza. Su rifiuti e urbanistica in aula arrivano i primi distinguo interni alla maggioranza. Il programma non è stato rispettato, è l'accusa di Valentina Gastaldi di Brescia Attiva principalmente. Quando Valentina Gastaldi di Brescia Attiva prende il microfono per esplicitare che il porta a porta non si farà nell'aula del Consiglio Comunale, succede una cosa molto piccola ma anche molto politica. Parecchi abbassano lo sguardo perché in fondo in maggioranza lo sanno tutti. Il punto non è tanto l'aumento del 3% della Tari, che a Brescia è tra le più basse d'Italia, e nemmeno i nuovi cassonetti smart destinati a ridisegnare la raccolta rifiuti dei prossimi 8 anni. Il punto è che, scavalcata la metà del mandato, la maggioranza di Laura Castelletti comincia a scoprire la differenza tra la coalizione che ha vinto le elezioni e quella che oggi governa la città. La prima puntava a porta a porta, tariffazione puntuale, consumo di suolo zero. La seconda fa i conti con investimenti, aziende da trattenere sul territorio, equilibri economici e delibere che mettono in discussione il dogma granitico iniziale per contemplare invece l'eccezione in nome del pragmatismo di governo. E così ieri sera dentro Palazzo Loggia la parte più green e più spostata a sinistra della coalizione ha iniziato a mostrare un'irritazione che fin qui era rimasta sottovoce. Non una rivolta, peggio forse, una presa di distanza educata ma pubblica. La prima crepa arriva sul nuovo piano economico-finanziario della raccolta rifiuti, tradotto. Il de profundis della tariffazione puntuale, almeno per ora, e soprattutto un addio bello e buono al porta a porta integrale. Una scelta che vale anni, 4 certi, 8 molto probabili, perché insieme al modello cambiano anche i cassonetti e dunque la traiettoria industriale del sistema. Qualcuno in aula prova a liquidarla come una decisione tecnica. Valentina Gastaldi, volto della componente ecologista della coalizione, sceglie poche parole e nessuna cautela diplomatica. Il mio voto sarà di astensione perché non si attua quanto era scritto nel programma. Frase secca, di quelle che finiscono nel verbale ma anche nelle future trattative di coalizione. Attorno a lei la maggioranza si muove con la prudenza tipica delle alleanze larghe quando il dissenso va mostrato abbastanza da marcare una posizione ma non troppo da creare un incidente vero. Dietro le quinte si parla di più coraggio, di obiettivi climatici mancati, si fanno distinguo. Poi al momento del voto quasi tutti tornano disciplinatamente in fila. Del resto le crisi di maggioranza piacciono a tutti tantissimo finché restano teoriche o finché a firmarle è qualcun altro. Dall'opposizione Massimiliano Battagliola di Brescia Civica si diverte a infilare il dito nella contraddizione. Qui di falso ci sono le cose che avete detto per anni ai cittadini, attacca. Poi mette insieme inceneritore, teleriscaldamento, tari e dividendi come fossero pezzi dello stesso puzzle. La vostra scelta di aumentare del 3% la Tari è politica, dice Battagliola. Roberto Modei, capogruppo del PD, prova allora a riportare la discussione sul terreno preferito dagli amministratori, quello del realismo. Tira fuori Corrado Guzzanti nei panni dell'ex ministro Giulio Tremonti, che con la calcolatrice che faceva i conti e questi conti non tornavano mai, strappando qualche sorriso, genuino o a denti stretti, poco importa, basta che sorriso sia. Poi arriva il punto, a noi non interessa il metodo, interessa il raggiungimento dell'obiettivo. Ma la faglia si allarga poco dopo, quando a piompare nel dibattito è la delibera sull'ampliamento del sito produttivo Ghidini Rock, dentro il parco locale di interesse sovracomunale a Chiesa Nuova. Ed è lì che il Consiglio smette per un momento di sembrare il solito teatro di schermaglie rituali, gli applausi sarcastici, i complimenti usati come coltellate, il consueto cabaret bipartisan d'aula cittadina, e diventa invece qualcosa di più interessante, il luogo in cui una coalizione progressista inizia a discutere di quale idea di città voglia davvero rappresentare. Da una parte il lavoro, dall'altra l'ecologia, una contrapposizione che l'ala green detesta perfino formulare così, perché implica già una gerarchia. Andrea Poli, assessore alle attività produttive, sceglie il pragmatismo. I 100 lavoratori sono le 100 ragioni per dire sì. Se non garantiamo lavoro, la nostra città si troverà a lungo ad andare a fornire solo servizi. È il linguaggio della Brescia produttiva, quella che considera il consumo di suolo un problema serio, ma non un tabù. Andrea Curcio del PD decide invece di rompere la liturgia della compattezza, lo fa senza alzare la voce, quasi con rassegnazione. Asfaltiamo un'area pari a 2 campi da calcio a 11 nel parco, rimarca. Poi lascia cadere una frase che suona insieme politica e personale. Seguirò con coerenza il percorso che ho tenuto in provincia e non voterò questa delibera. Curcio parla come uno che si sente già fuori dal prossimo giro. A un certo punto si lascia andare anche una battuta amara. Tanto presto vi libererete di me perché il prossimo mandato non ci sarò. Ma la scena, ancora una volta, se la prende Gastaldi. I nostri principi sono cose serie, dice. E quando respinge la narrazione secondo cui si debba scegliere tra lavoro ed ecologia, il bersaglio sembra stare più nei banchi della sua maggioranza che in quelli dell'opposizione. Poi arriva la frase che resta appesa nell'aula anche dopo la votazione. L'ansia che a me rimane è l'idea di andare verso la realizzazione di un PGT con queste premesse. Voto contro. Dentro c'è già il prossimo conflitto politico nel centro-sinistra bresciano. Poi ci sono appunto alcuni interventi dell'opposizione di destra, poi saltiamo ancora alle altre parole di esponenti della maggioranza. Azione invece interpreta fino in fondo il ruolo del partito della governabilità. Francesco Tomasini parla di bilanciamento degli interessi, di crescita, di necessità di tenere insieme sostenibilità e sviluppo produttivo. Il consumo di suolo zero assoluto e il messaggio appartiene più alla retorica che all'amministrazione concreta. È sempre Fabio Capra, come ultimamente spesso accade, a introdurre una ringa appassionata. Parte dal 2003, passa per i servizi sociali, cita la strategia del danno minore, le industrie scese dalla Valtrompia, il rischio di creare nuove aree dismesse se non si fa spazio allo sviluppo e alle trasformazioni urbane, un racconto dentro il racconto. Qualcuno ride, qualcun altro no, ed è probabilmente tutta qui la fotografia politica della giornata. La maggioranza di Castelletti continua a governare senza rischi immediati e continua a votare compatta nei passaggi decisivi. Ma ha superato la metà mandato e qualcosa nelle sensibilità politiche della squadra sta cambiando. La componente che ha i principi green nel DNA e l'area più a sinistra cominciano a temere che il governo della città stia lentamente spostando il baricentro della coalizione verso un riformismo sempre più moderato, produttivista, amministrativo. Per ora i distinguo restano distinguo, nessuno rompe davvero, ma in politica c'è un momento preciso in cui le coalizioni iniziano a preparare il futuro, quando continuano sia a votare insieme, smettendo però man mano di immaginare la stessa città. Così il lungo articolo di Nuri Fatola Zadeh sul Giornale di Brescia sulle tensioni sempre più evidenti all'interno della maggioranza di centrosinistra che governa la città dalla quale trasmettiamo, la città di Brescia, in questo caso su questioni ambientali e come spesso accade, è accaduto insomma anche in altre occasioni. Altre segnalazioni dai quotidiani locali che riguardano Brescia, un'altra in particolare la facciamo dal Brescia Oggi. Un altro incidente, vittima bresciana in Francia, travolta in bici, muore a 26 anni a Strasburgo. Purtroppo dobbiamo fare questa segnalazione, che però è in primo piano sul Brescia Oggi. Daniela Veloci ha perso la vita il 19 maggio nella città francese dove stava studiando. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto, scrive Giada Ferrari a pagina 17 del Brescia Oggi. È stata travolta da un'automobile su una ciclabile di Strasburgo, la 26enne bresciana che ha perso la vita. E poi un altro tema che riguarda la città e il consiglio comunale, decisioni del consiglio comunale, sul Brescia Oggi trova molto spazio a pagina 20 di stamattina. Regolamento del commercio, il dietrofront fa scoppiare la bagarre. La giunta ritira la delibera in extremis, il centrodestra litiga con Rossini, il presidente del consiglio comunale. Al centro il tema dei mercati vietati il 25 aprile e il 1 maggio. Da quando il mercato è stato spostato da Piazza Vittoria tutto è diventato più complicato. Prima gli spazi troppo stretti di Piazza Loggia, poi i plateatici dei bar penalizzati, adesso il nuovo regolamento del commercio che ha cancellato i mercati il 25 aprile e il 1 maggio. Il provvedimento in questione però vale per tutto il territorio comunale, non solo per il centro città. A scatenare la polemica in consiglio comunale ieri non è stato tanto questa cancellazione dal calendario mercatale della città di due feste nazionali, quanto il fatto che la giunta che aveva proposto il regolamento, 5 minuti prima dell'inizio della seduta, abbia ritirato la delibera che ne prevedeva l'istituzione. Il ritiro è stato comunicato in conferenza dai capigruppo, il centrodestra si è opposto, ma non è finita lì. Mattia Margaroli di Fratelli d'Italia ha alzato i toni in aula. La conferenza dei capigruppo convocata in quel modo non ha valore, ma una riunione qualsiasi. I consiglieri debbono essere informati delle ragioni per le quali il regolamento è stato ritirato. Immediata la richiesta di Margaroli di parlarne in aula, richiesta rigettata dal presidente Roberto Rossini. Una conferenza dei capigruppo convocata anche ritualmente è sanata, quindi valida se sono presenti tutti i capigruppo e stamattina lo erano. Discorso chiuso, ma non per il centrodestra. È irrispettoso verso il Consiglio. Per Rossini invece i capigruppo sono il Consiglio. Roberto Modei del PD ricorda che chi presenta una delibera ha tutto il diritto di ritirarla. Quindi in Consiglio Comunale il Brescia Oggi sottolinea che c'è stata anche questa questione nel Consiglio Comunale di ieri. Chiudiamo qui per quanto riguarda Brescia e Brescia provincia, sulle pagine dei quotidiani locali di questa mattina. Ci dedichiamo ora, in questa ultima parte della rassegna stampa locale del sabato mattina qui su Radio Onda d'Urto, a Repubblica Milano e in particolare all'apertura che riguarda lo sfruttamento capitalistico di lavoratori e lavoratrici a livello praticamente schiavistico. 2 euro l'ora, cure negate agli schiavi del megacantiere, scrive anche Repubblica. La procura commissaria il colosso delle costruzioni che sta realizzando il nuovo consolato statunitense in città. I racconti dei lavoratori indiani costretti a pagare il pizzo per venire in Italia. Siamo poi, questa è l'apertura, siamo poi in prima pagina e siamo poi a pagina 5 di Repubblica Milano di questa mattina. L'articolo è di Rosario Di Raimondo. Nella città più ricca d'Italia, degli operai indiani in condizioni di paraschiavitù lavorano da mattina a sera a 2 euro l'ora per costruire la nuova sede del consolato di una superpotenza mondiale. Non possono lamentarsi, non possono ribellarsi, non possono ammalarsi, altrimenti si sentono dire ti rispediamo a casa. Per arrivare a Milano pagano un pizzo, così viene definito dagli inquirenti, di 5.000 euro a un'agenzia che recluta braccia per una multinazionale, convinti di aver firmato un contratto che svolta la loro vita e quella della famiglia che rimane a casa. Invece ogni mese in tasca rimangono pochi euro che bastano forse per la cena o nemmeno per quello. Guadagnavo circa 1.400-1.500 euro al mese, ma da quelli pagavo 510 per l'albergo e 350 per mangiare, dice uno di questi schiavi. 800 euro detratti dalla busta paga dei caporali. Il suo collega, Mohamed, conferma: «Ho preferito pagare pur di non essere licenziato. Sono una trentina le testimonianze raccolte dai carabinieri per la tutela del lavoro e dai PM Paolo Storari e Mauro Clerici nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al commissariamento del colosso americano Caddell Construction e in particolare della sua costola italiana in città, a Milano, attiva nella costruzione del nuovo consolato USA nell'area dell'ex tiro a segno di Piazzale Accursio. Un intervento imponente da 200 milioni di dollari. Durante il picco dei lavori sono stati impiegati 450-500 lavoratori, oltre 300 indiani, reclutati attraverso la società Dynamic House con sede a Nuova Delhi in India. Gli indiani pagano per venire qui ed ecco cosa trovano. Lal, 45 anni, racconta: il capoturno turco mi insultava, mi offendeva, bastardo, fai veloce, altrimenti ti spacco il culo. Prakash ricorda: ogni giorno venivo rimproverato e insultato con frasi del tipo figlio di puttana, lavora bene, muoviti quando vai in bagno, testa di cazzo. Nagina aggiunge: Oner, il capoturno turco, voleva che il lavoro venisse svolto rapidamente e una volta mi ha anche spintonato facendomi cadere per terra. Era umiliante ed era quasi quotidiano. Suraya, il mio responsabile costringeva tutti a lavorare più velocemente di quanto previsto senza preoccuparsi della nostra sicurezza. Un lavoro che prevedeva 3 giornate lo dovevamo finire in massimo 2 giorni e non voleva avere scuse. O si faceva in quel modo o venivamo costantemente minacciati di essere licenziati e rispediti in India. Inutile ribellarsi. Gli insulti erano quotidiani e anche la minaccia che se non accettavo quelle condizioni mi avrebbero rimandato in India. A volte ci sono stati anche gesti di violenza fisica. Una volta Aji, dopo che mi ero lamentato per i soldi, mi ha rinchiuso nell'ufficio. I turni del cantiere dalle 6 alle 18.30, tutti i giorni tranne la domenica, nessuna festività, vietato ammalarsi o farsi male. Ancora Mohamed: mi sono infortunato in cantiere, avevo un bruciore alla schiena, ho chiesto ad Aji, un altro capoturno, medicine, ma lo stesso in ospedale mi ha detto che non si va. Mi ha dato qualcosa presente in cantiere dicendomi che sono lì per lavorare, non per lamentarmi. Imtiaz dice: l'episodio che ricordo è di un operaio indiano che era caduto dalle scale mentre portava con sé del materiale. Cadendo per terra si era fatto molto male, ma non era stata chiamata l'ambulanza. Dopo 2 giorni questo operaio, che non conosco personalmente, è stato rimandato in India e non è più rientrato. In cantiere in molti si facevano male, ma si cercava sempre di risolvere il problema con medicazioni veloci. E se un giorno non stai semplicemente bene? Una volta avevo la febbre e ho deciso di rimanere a casa perché non riuscivo ad alzarmi dal letto, dice uno degli operai. Il giorno seguente sono rientrato al lavoro e il capoturno ingiustamente mi ha tolto la retribuzione di 2 giornate. Scrivono i PM che dall'insieme delle testimonianze la vita di cantiere è stata raccontata come dura e priva di ogni sensibilità umana. Le giornate lavorative erano lunghe ed estenuanti, potendo riposare solo poche ore al giorno. La priorità assoluta era mantenere un altro ritmo del lavoro affinché le varie lavorazioni potessero essere concluse il prima possibile. E con questo spaccato di sfruttamento selvaggio e senza regole capitalista nei confronti di lavoratori e lavoratrici, chiudiamo la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto di questo sabato mattina, sabato 30 maggio, e ci ascoltiamo la puntata di oggi della Compagnia dei Gatti Neri con la nostra Laura Pescatori, e la redazione informativa torna alle 11 con il GR Flash e poi lo spazio approfondimenti del sabato mattina.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale coi Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
3: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

0: gatti neri.
1: E allora andiamo subito al 30 maggio del 2020. Esce Rock and Roll, album della band altoatesina Xelam, pubblicato con l'indipendente Swiss Dark Knights. Il lavoro è composto da 8 brani, tra cui all'interno anche questo, Prisoner.

andiamo nel 1966, 30 maggio 1966, il gruppo beat britannico-italiano Rockers conquista il primo posto nelle classifiche italiane proprio con questo brano, Che colpa abbiamo noi?

arriviamo al 30 maggio del 1972. Gabriella Ferri pubblica l'album L'amore è facile, non è difficile, che diventerà poi una pietra miliare della canzone popolare ed autrice romana. Ci andiamo ad ascoltare la sua interpretazione di un classico, Na sera e maggio.

E andiamo al 30 maggio del 1955, andiamo a fare gli auguri a Topper Headon, batterista inglese, lo troviamo in casa Clash. La sua formazione musicale sarà molto influenzata dal jazz e dal soul, si unisce alla band nel 1977 e noi andiamo ad ascoltarci Rock the Casbah, in cui Topper compone quasi esclusivamente tutta la parte strumentale.

E arriviamo al 30 maggio del 1958, nasce a Oslo Mary Fredriksson, cantante musicista svedese, la troviamo nei Roxette, formazione che fonda nel lontano 1986. Durante la loro carriera il duo venderà oltre 80 milioni di dischi a livello globale. Noi ci ascoltiamo It Must Have Been Love, che la ritroviamo anche come colonna sonora in un celeberrimo film, se ve lo ricordate. Mary purtroppo morì a causa di una recidiva il 9 dicembre del 2019.

Ebbene, avete individuato di quale film troviamo questo brano dei Roxette? Se no, ve lo dico io, dai, Pretty Woman lo troviamo all'interno di questo film. Noi proseguiamo la nostra carrellata del 30 maggio e cambiamo decisamente sonorità andando al 30 maggio del 1964. Facciamo gli auguri a Tom Morello, chitarrista statunitense, lo troviamo negli Audioslave, Rage Against the Machine. Attualmente in tour in America e quest'estate arriverà anche in Europa. Ci ascoltiamo Everything Burns, brano nato in collaborazione con i Beartooth dall'anno scorso.

E proseguiamo, andiamo al 30 maggio del 1966. Auguri a Stephen Malkmus, cantante e chitarrista statunitense, lo troviamo nei Pavement. Dall'89 al 99, dopodiché arriveranno i Gigs nel 2001 e ci resterà fino al 2018, per poi nel 2024 fondare la super band The Art Quartet, che ha all'attivo anche un progetto solista sperimentale, il nostro Stephen. Rimaniamo in casa Pavement per l'ascolto. Questa è Range Life dall'album Crooked Rain, Crooked Rain del 1994.

E andiamo al 30 maggio del 1967, facciamo gli auguri anche a Tim Burgess, cantante inglese. Lo troviamo in casa Charlton's, formazione attiva fin dagli anni 90, vantano circa 14 album pubblicati, mi sembra. In parallelo ha anche intrapreso le vesti in solo. Da We Are Love, di questa formazione, appunto, siamo in casa Charlatans. Ci ascoltiamo Now Everything, siamo nel 2025.

30 maggio 1909 nasce nell'Illinois Benny Goodman, clarinettista e compositore americano. Nel 34 fonda la sua big band e poi nel 38 la sua orchestra tiene questo leggendario concerto alla prestigiosa Carnegie Hall di New York. Ci ascoltiamo il suo brano più celebre, Sing Sing Sing With a Swing. Benny morì il 13 giugno del 1986.

siamo quasi in chiusura, ultimi 9 minuti per noi. Andiamo al 30 maggio del 1993, muore Sun Ra, musicista jazz statunitense storico, il suo ensemble The Orchestra, con i quali ha dato, diciamo, una prospettiva tutta nuova in ambito swing e free jazz. Nacque in Alabama il 22 maggio del 1914. Noi ci ascoltiamo Possession. Restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre la compagnia dei Gatti Neri torna lunedì. Un buon weekend da parte di Laura. Ciao!

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
6: Le 11 in punto di sabato 30 maggio, Radio Onda d'Urto, il GR di metà mattina. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è annunciata da settimane, ma non arriva mai. Anzi, il ministro della guerra di Trump, il falco Pete Hegseth, getta benzina sul fuoco. Gli USA sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa USA. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, aggiungono dalla Casa Bianca. Chi non ha mai nascosto la contrarietà a un accordo è Israele, che da giorni ha di nuovo scatenato l'inferno in Libano. L'esercito di occupazione israeliano non aveva mai rispettato nessuna tregua, né a novembre 2024 né l'ultima, quella in vigore solo in teoria da aprile. Ora però le truppe di Tel Aviv hanno superato il fiume Litani e gli aerei da guerra israeliani hanno ripreso a martellare in maniera intensa le città del sud, ma anche la capitale Beirut, accanita sul terreno la resistenza di Hezbollah. Il movimento sciita libanese ha scagliato anche stanotte diversi razzi verso le truppe occupanti e verso gli insediamenti settentrionali dello Stato di Israele. A Washington, intanto, proseguono i colloqui militari diretti farsa tra Tel Aviv e il governo libanese, senza la presenza di Hezbollah. Anche in Palestina prosegue l'aggressione coloniale israeliana. In Cisgiordania, con gli assalti, le violenze e i rapimenti di palestinesi per mano di militari e coloni, nella striscia di Gaza con bombardamenti di aerei, droni e artiglieria che non si sono mai fermati per davvero. Anche ieri almeno 3 vittime civili vicino Khan Yunis nel sud. E contro la guerra, contro l'economia di guerra e contro il genocidio in Palestina, per l'aumento dei salari, in Italia ieri hanno scioperato lavoratori e lavoratrici da nord a sud per lo sciopero generale nazionale dei sindacati di base CUB, SICOBAS, ADL Varese, SGB, USI, iniziative di lotta e blocchi soprattutto tra Torino e Milano, ma non soltanto. Sempre ieri a Gioia Tauro in Calabria, azione di disturbo via mare di attivisti e attivisti del coordinamento calabrese per la Palestina contro l'attracco di una nave cargo MSC con materiale militare dual use destinato a Israele. Il continuo aumento del caro vita, il calo del potere d'acquisto, una crisi dell'economia italiana che si riversa su lavoratori e lavoratrici sono stati confermati ieri anche dal governatore della Banca d'Italia Panetta. Per il numero uno di Banca Italia, la tenuta dell'economia italiana vive una battuta d'arresto fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Istat certifica l'inflazione oltre il 3% in Italia e un rischio di arrivare al 6%. Meloni intanto esulta per l'aumento dell'occupazione, ma è solo tra gli over 50 e con contratti precari o super precari. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, le cui cause non sono per il momento chiare. In corso intanto il blocco stradale del valico italo-austriaco da parte di una manifestazione ecologista. I gruppi ambientalisti denunciano da tempo le problematiche causate dall'eccessivo traffico di mezzi pesanti tra Italia e Austria. Gli enti locali intorno al passo del Brennero, come Karl Müsteiger, il sindaco di Gries am Brenner, organizzatore della manifestazione, lamentano che le limitazioni che sono state imposte dall'Austria non sono sufficienti per limitare lo smog e il rumore. A questo si aggiunge anche l'overtourism in Alto Adige. La guerra globale e le tensioni crescenti in Est Europa dopo il drone russo fuori bersaglio che ha colpito un edificio residenziale in Romania, paese membro NATO. Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto a Macron che sia il presidente francese ad assumere il ruolo guida dell'UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare questo incarico a una donna, escludendo quindi la Meloni. Bucarest intanto annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Intanto stamattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, nel sud della Germania, i voli sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Infine un altro pezzo della guerra globale delle potenze imperialiste rischia di portare anche all'aggressione militare USA contro Cuba. Ieri alti ufficiali militari statunitensi e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica. Il generale statunitense Francis Donovan ha incontrato il generale cubano Roberto Legra Sottolongo per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa, lo ha dichiarato il comando sud militare degli Stati Uniti, Southcom. Prosegue intanto l'infame strategia di strangolamento economico dell'isola rivoluzionaria da parte del governo USA, che ha aggravato l'embargo di oltre 60 anni con un blocco totale delle importazioni di petrolio da gennaio. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR. Il prossimo radiogiornale qui su Radio Onda d'Urto è quello con i servizi alle ore 13. Ora un paio di spot non commerciali e poi lo spazio approfondimenti del sabato mattina.

0: Domenica 31 di maggio, Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello, concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, sala Maya, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
5: Minuti, sabato 30 di maggio, inizia ora lo spazio approfondimenti del mattino di Radio Onda d'Urto. Vediamo i titoli. In apertura un'intervista in diretta con la scrittrice e giornalista Widad Tamini, che in un articolo pubblicato ieri dal quotidiano Il Manifesto racconta lo stretto legame economico tra Occidente e Israele, in particolare l'interdipendenza tecnologica, digitale e militare che è all'origine dell'impunità dello Stato genocidario. Tra pochissimo quindi Widad Tamini in diretta con noi. Continueremo poi a parlare di Palestina. Ieri, venerdì 29 di maggio, Francesca Albanese ha presentato nella sala caduti di Nassiriya al Senato la sua ottava inchiesta sull'uso della tortura da parte di Israele nei confronti dei palestinesi. Noi vi proporremo l'audio dell'intervento di Francesca Albanese e anche di Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, che era a bordo di una delle imbarcazioni dell'ultima missione della Global Sumud Flottiglia. E poi al Brennero, dove una manifestazione ambientalista in Austria, in realtà contro traffico eccessivo sull'autostrada, ha portato alla decisione di chiudere il valico. Infatti sul lato italiano oggi la circolazione è chiusa tra le 10.30 e fino alle ore 20. Questo è interrotto il tratto tra barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero. L'uscita obbligatoria è quindi Vipiteno. Ma noi A questo proposito abbiamo chiesto le motivazioni della manifestazione ambientalista nel Tirolo austriaco a David Hoffmann di Climate Action South Tirol, organizzazione ambientalista che sostiene la manifestazione. E poi alle 12, curami prima di tutto la salute, la trasmissione sul mondo della cura di Donatella Albini e Antonino Cimino. E poi alle 12.30, Breakfast, il podcast su Brescia e dintorni di e con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.

0: Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti di questa mattina andandoci a collegare in diretta con Widad Tamini, che è scrittrice, giornalista, ha pubblicato ieri sul quotidiano Il Manifesto un suo articolo che pone l'accento tra lo stretto legame, l'interdipendenza nel settore tecnologico, digitale e militare tra Israele e moltissimi paesi europei e nordamericani, ma non solo. Ci facciamo spiegare tutto da lei. Intanto salutiamo Widad Tamini in collegamento in diretta con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ti sentiamo, eccoci qui. Buongiorno a te, grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità. Allora, dicevamo, l'articolo pubblicato ieri dal quotidiano Il Manifesto si intitolava "Quel doppio filo dell'Occidente alle origini dell'impunità". L'articolo che inizia riprendendo le origini del crollo del regime dell'apartheid in Sudafrica, che si spezzò sotto il peso morale ed economico che fu segnato tra l'altro da boicottaggi di banche, di boicottaggi da parte dei consumatori, da disinvestimenti, da isolamento culturale del Sudafrica. Oggi però, nonostante le oltre 72.000 vittime di Gaza, la colonizzazione progredisce rapidamente anche in Cisgiordania, nonostante le piazze di tutto il mondo, nonostante le istituzioni internazionali che evocano lo spettro dell'apartheid, sembra impossibile che Israele possa piegarsi come accadde al Sudafrica. Allora, Widad Tamini, volevamo chiederti come mai, quali sono le ragioni, le differenze tra il regime di apartheid sudafricano e il regime genocidario israeliano viste con gli occhi appunto dell'Occidente.
1: Certo, beh, ci sono purtroppo delle differenze che mettono un po' in crisi l'ottimismo che devo dire ho sempre avuto prima di mettermi a analizzare quelli che sono spesso e volentieri i fattori reali per cui avvengono le guerre. Le guerre vengono spesso giustificate da motivi identitari, religiosi, oppure come nel caso dell'Iran, da motivi di sicurezza. Il più delle volte in realtà ci sono dietro dei calcoli ben precisi, economici e finanziari. Ecco, rispetto a Pretoria, l'Occidente era in qualche modo più libero, non c'era una dipendenza totale che non permettesse di arrivare a delle

0: punto è stato possibile applicare le sanzioni, indebolire economicamente il Sudafrica e portare a questo punto ad una perdita di sostegno e una perdita di forza che ha permesso un grande cambiamento sia internazionale che all'interno del Sudafrica. Ecco, non siamo nella stessa posizione purtroppo per quanto riguarda invece il Israele. Noi siamo collegati ad Israele attraverso un'economia che è un'economia trasparente, un'economia che non vediamo, eppure è in maniera capillare completamente inserita all'interno di quello che è il nostro sistema vitale, per cui se pensiamo a tutti al hub logistico e tecnologico, piuttosto che alla difesa, a tutto quel che ha a che fare con i microchip, le banche, tecnologia finanziaria e militare, siamo purtroppo legati a doppio filo con Israele ed è molto più difficile, non impossibile, ma molto più difficile staccarsi da questo tipo di mercato, appunto invisibile ma estremamente presente nei nostri stati, e riuscire piano piano a consolidare questa tecnologia all'interno dei nostri stati o in stati terzi che non siano Israele. L'altra cosa fondamentale, e questo in realtà vale soprattutto per l'America, è invece l'importanza geopolitica di Israele nel luogo in cui è. Noi dobbiamo pensare che siamo in mezzo al Mediterraneo, quindi in mezzo ad un passaggio, e lo vediamo benissimo con lo stretto di Hormuz, tutto quello che gira attorno a quello stretto. Ci sono passaggi di olio, di gas, quindi è un centro nevralgico estremamente importante sia per la Cina che per l'Iran che per l'America, che in questo momento sta guadagnando tantissimo vendendo sia dopo la guerra in Ucraina, ma poi anche queste guerre nel Medio Oriente, sta vendendo tantissimo gas liquido, perché tutto il resto del mercato del gas in questo momento è interrotto e bloccato. Che cosa è sempre interessato all'America in quell'area? Avere una base che permetta di destabilizzare l'area. Se il Medio Oriente è instabile, questo permette di bloccare e manovrare grandissima parte del commercio e della finanza internazionale. Questo mette molto più in difficoltà, ovviamente, un grande cambiamento rispetto a quello che è il sostegno ad Israele.
1: Ecco, ci hai sottolineato l'importanza della posizione di Israele nel Mediterraneo, è un avamposto per quel che riguarda il Medio Oriente, una grossa base e anche di stoccaggio di armamenti, sappiamo bene anche nucleari, anche se non ufficialmente, quindi un ruolo Israele fondamentale nella posizione nella quale si trova. Volevo ritornare un po' invece sugli interscambi che legano Israele a paesi come gli Stati Uniti, quelli dell'Unione Europea. Tu ci hai parlato dei un po' i settori come la tecnologia, le banche che sono naturalmente più legati, più interconnessi anche qui, ma invece a proposito di mercati, quali sono i partenariati, proprio i paesi più strettamente legati ad Israele, dove i partenariati sono più solidi e i mercati più interconnessi?
0: Ma se pensiamo all'Europa, Germania e Italia in assoluto in prima fila, per cui la Germania ha un interscambio bilaterale di merci di circa 6 miliardi l'anno ed un legame militare strettissimo con Israele. Dall'altra parte l'Italia anche ha relazioni estremamente solide e stiamo parlando di un mercato di 4-5 miliardi di euro, con cooperazioni strategiche, ricordiamo, sia per l'ENI, per l'esplorazione energetica nel Mediterraneo, sia per Leonardo, che ormai conosciamo benissimo, purtroppo legato anche alle nostre università, quindi c'è veramente una responsabilità non solo commerciale, ma addirittura delle responsabilità intellettuali a questo punto. E poi i Paesi Bassi, che hanno anche un hub logistico e tecnologico legato ad Israele. E purtroppo, se pensiamo a paesi che invece hanno molto sostenuto il riconoscimento della Palestina, quindi a livello teorico si sono schierati in maniera ben precisa.

0: decisa come l'Irlanda. La verità è che, per esempio, anche l'Irlanda dipende economicamente dall'importazione di circuiti integrati per alimentare i propri stabilimenti tecnologici nazionali. Quindi purtroppo vediamo un'interdipendenza che sembra essere quasi irrinunciabile, eppure non lo è. Ci sono tantissime cose che potrebbero essere fatte. Sicuramente deve esserci appunto proprio un cambio culturale e di valori che probabilmente deve essere portato avanti da quei paesi che hanno riconosciuto, come la Spagna, l'Irlanda, la Slovenia, il Belgio e i Paesi Bassi, che hanno riconosciuto, la Palestina e che devono riuscire a far presa su quelle che sono le opinioni consultive della Corte Internazionale di Giustizia, introducendo bandi commerciali totali sui prodotti provenienti dagli insediamenti. Bisogna assolutamente far sì che si faccia presa su quelli che sono i valori annunciati dalla nostra società e ricordare, probabilmente dal basso, perché c'è proprio una scissione, secondo me, in questo momento tra il basso e i nostri governi, e lo vediamo nelle piazze, per cui dobbiamo ricordare ai nostri governi che i valori che ci siamo dati devono guidare anche il commercio.
1: E quindi il cambio culturale e dei valori, nonché il riconoscimento dello Stato di Palestina, bandire i prodotti provenienti dagli insediamenti, questo ci hai appena detto, alla luce di quanto esposto, sono gli strumenti indispensabili per fare in modo che Israele non sia più un partner insostituibile come lo è oggi per alcuni paesi, come ci dicevi, l'Italia, e la Germania, i Paesi Bassi e l'Irlanda. In primis, c'è qualcos'altro che si può fare nel breve, nel medio periodo per appunto emanciparsi dal potere economico di Israele?
0: Ma direi boicottaggio e isolamento, purtroppo, che sono, devo dire, soprattutto l'isolamento per quanto riguarda la parte universitaria, mi ha sempre messo in difficoltà perché penso che il dialogo sia fondamentale, soprattutto e anche tra intellettuali, quindi una cooperazione con le università israeliane mi è sempre sembrata importante per uno scambio. Purtroppo mi rendo conto che senza un isolamento che porti una società a ripensarsi, a mettersi in discussione, a guardare in faccia lucidamente le proprie contraddizioni, non sarà possibile arrivare lontani. In questo momento l'80% della popolazione israeliana continua a sostenere la guerra contro l'Iran, contro il Libano e assolutamente l'attacco di Gaza. Ecco, io penso che la società israeliana abbia bisogno di fermarsi e ripensarsi, ed evidentemente questo non è possibile se non attraverso un isolamento che metta a sedere la popolazione israeliana per rimettersi in discussione.
1: Ecco, volevamo anche commentare in chiusura di quest'intervista un paio di notizie con te alla luce di quello che ci hai esposto. Hai accennato alla situazione, alla gravissima situazione che si sta vivendo in Libano. L'UNICEF, è una notizia di oggi, di poche ore fa, scrive che in una settimana 77 sono i bambini e le bambine uccisi o feriti 11 al giorno, e quindi anche l'UNICEF chiede la chiusura delle ostilità. Allora, volevamo chiederti, Widad Tamimi, se è possibile, appunto, alla luce della tua analisi di quanto ci hai detto dell'interconnessione economica e commerciale, finanziaria tra Israele, gli Stati Uniti d'Europa e gli Stati Uniti, è possibile chiedere a Israele di finire con le ostilità in Libano?
0: Guardi, il fatto è che si parla di dialoghi produttivi, in realtà fa venire i brividi, in realtà, a guardare quello che sta succedendo. C'è questa guerra di droni ormai, in cui sappiamo benissimo, responsabilità per carità anche da parte degli Hezbollah, però finisce per essere un incrocio a bassissima quota ormai di droni da una parte e dall'altra, quindi di Hezbollah e israeliani dall'altra, che faranno sempre più vittime, e dall'altra parte tutti i negoziati invece sull'Iran, che sono ovviamente estremamente interconnessi, perché qui tutto è interconnesso. Che cosa riusciamo veramente a capire di quello che succede? In realtà la dinamica è sempre la stessa. Gli Stati Uniti cercano di negoziare sempre comunque da una posizione di forza assoluta. Ecco, la negoziazione dovrebbe avere un doppio binario, cioè dovrebbe avere due interlocutori, invece in qualche modo gli Stati Uniti e Israele arrivano sempre dicendo, come hanno fatto con i palestinesi, ma tutti i paesi del Medio Oriente, siamo pronti a fare un accordo con voi, a togliere le sanzioni, a essere buoni, a finire la guerra, ma se volete la protezione degli Stati Uniti, in questo caso dicono dovete spendere per le armi al 3,5% della vostra ricchezza e del vostro PIL, altrimenti se non si arriva a questo accordo non accettiamo nulla. Ecco, il problema è sempre essere in due posizioni diverse, è sempre stato così negli accordi tra Israele e Palestina, quindi accettate questo oppure non arriviamo all'accordo, e generalmente quel che si chiedeva di accettare era inaccettabile, e la stessa cosa, esattamente la stessa cosa, viene fatta nei confronti dell'Iran. Questo significa in realtà desiderare avere una situazione di guerra permanente, perché evidentemente è conveniente avere una situazione instabile che fa moltissimi morti perché pochi si possono arricchire.
1: Beh, questo però conviene ad Israele, evidentemente, e che spinge sempre di più per la guerra totale nella regione. Ma secondo te conviene anche a per esempio, agli Stati Uniti, dove vediamo un Donald Trump che è comunque preoccupato per le elezioni di midterm, ma conviene anche ad altri paesi?
0: Direi in realtà che a Washington conviene moltissimo da un punto di vista economico. Appunto, nel momento in cui lo stretto è bloccato, la vendita di gas liquido è alle stelle. Noi stessi stiamo pagando dei prezzi altissimi per poter avere il gas liquido. Non abbiamo più la possibilità di comprarlo, anche perché sono stati distrutti tutti i canali per riceverlo, il gas dalla Russia, non possiamo più riceverlo da quelli che sono i paesi del Golfo. A questo punto siamo tutti e completamente dipendenti dal gas liquido americano. Questo sta arricchendo le tasche di quei pochi che manovrano il mercato del gas liquido in America in una maniera esorbitante.
1: Ti ringraziamo per la tua analisi e i tuoi commenti anche sulle notizie di attualità. Widad Tamini, scrittrice e giornalista, grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie moltissimo.
1: A risentirci, grazie. Undici e 28 minuti su Radio Onda d'Urto, tra poco continuiamo a parlare di Palestina con l'audio dalla conferenza stampa in cui ieri ha partecipato Francesca Albanese, che ha presentato l'inchiesta sull'uso della tortura a parte di Israele nei confronti dei palestinesi. È la sua 8ª inchiesta. Dopodiché avremo anche Dario Carotenuto, sempre dall'incontro alla sala caduti di Nasseria che si è svolto ieri al Senato. Dario Carotenuto, Movimento 5 Stelle. Intanto però facciamo una piccola pausa musicale, lo facciamo con Tara il 20 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti in prevendita su festaradio.org.
2: Fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse.

0: Continua quindi lo spazio approfondimenti su Radio Onda d'Urto con l'audio, ve lo proporremo tra pochissimo, di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. Ieri ha presentato al Senato la sua 8ª inchiesta all'interno del suo mandato, è la 5ª che conduce durante il conflitto a Gaza. Si interessa in particolare della tortura da parte di Israele nei confronti dei palestinesi. La sua inchiesta si basa su circa 300 testimonianze di sopravvissuti e Albanese conclude che le carceri israeliane sono in realtà dei centri di tortura e che Israele la pratica, questo strumento, come politica di Stato, in linea con quanto già accertato dal Comitato ONU contro la tortura e dalla Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite. Noi abbiamo quindi andiamo a proporvi l'audio di Francesca Albanese ieri al Senato. Sentiamo.
1: Ringrazio i parlamentari che hanno organizzato questo incontro e tutti voi presenti. Nell'ultima inchiesta che ho condotto, l'8ª nell'ambito del mio mandato come relatrice speciale, la quinta nel tempo di genocidio, ho indagato l'uso della tortura da parte di Israele nei confronti dei palestinesi. Dopo aver letto, raccolto e ascoltato circa 300 testimonianze di sopravvissuti, sono giunta ad una conclusione. Non soltanto è vero ciò che un anno fa avevano denunciato organizzazioni israeliane, che le carceri israeliane si sono trasformate in una rete di centri di tortura, non soltanto è vero quello che ha affermato già mesi fa il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, che Israele pratica la tortura come politica di Stato, e non è soltanto vero quanto concluso dalla commissione d'inchiesta dell'ONU su Israele e Palestina l'anno scorso, cioè che la tortura è stata perpetrata nel contesto del genocidio a Gaza. Certo, anche io sono giunta alla stessa conclusione, però c'è qualcosa di più. Per il genocidio del popolo palestinese la storia ricorderà l'annientamento di Gaza e quello che uomini e donne come noi, vestiti da soldati, funzionari di Stato, forze dell'ordine, persino personale medico nello Stato di Israele, hanno fatto e permesso di fare ad uomini e donne come noi e a figli come nostri, solo perché palestinesi. E la storia potrebbe anche ricordare questo genocidio come lo stadio finale di un progetto più lungo e sistematico. L'imposizione deliberata di un ambiente di tortura collettiva, come lo chiamano gli esperti, ad un intero popolo. Un ambiente in cui la vita quotidiana viene trasformata in sofferenza organizzata, in cui il dolore fisico, psicologico ed esistenziale non è un effetto collaterale della violenza, ma ne è il metodo. Vorrei cominciare da alcune testimonianze che sono state raccolte o direttamente da me o da avvocati o inviate da sopravvissuti. La prima testimonianza, virgolette, le aggressioni erano violente, con manganelli e stivali, lasciando i prigionieri sanguinanti a terra, picchiavano i detenuti, li costringevano a insultarsi a vicenda e persino ad ululare come animali, chiuse virgolette. Apro virgolette. Ci hanno nuovamente scatenato contro i cani della polizia, permettendo loro di lacerare. Un cane attaccò un altro detenuto e iniziò a sbranargli i genitali. Morì dissanguato tra le mie braccia. Chiuse le virgolette. Virgolette. Uno dei soldati mi ha violentato inserendomi violentemente un bastone di legno. Dopo circa un minuto lo ha rimosso e l'ha inserito di nuovo con più forza mentre io urlavo forte e poi mi ha costretto ad aprire la bocca e a leccare il bastone, chiuse virgolette. Virgolette, mi hanno messo su un tavolo di metallo, premendo il mio petto e la mia testa contro di esso, ammanettandomi le mani all'estremità del letto e divaricandomi con forza le gambe. Qui la testimonianza racconta i dettagli della violenza sessuale che non ce la faccio a leggere. Continuavo a urlare, a essere picchiata e potevo sentire una telecamera, quindi credo che mi stessero filmando. Non riesco a descrivere ciò che provavo, desideravo la morte in ogni momento, chiuse le virgolette. Ultima testimonianza. I nostri cervelli non riescono più ad elaborare tutto questo. I corpi senza vita, le esplosioni, è troppo. Siamo come morti che camminano, gli aiuti sono scarsi, il ronzio costante dei droni è insopportabile. Non capite, ti entra nelle ossa. Chiuse le virgolette. Queste voci strazianti rappresentano solo un frammento dell'immensa quantità di testimonianze di torture e trattamenti disumani inflitti ai civili che Israele ha catturato e torturato negli ultimi anni. Esperienze atroci, persino difficili da leggere. E questo dimostra che la tortura viene utilizzata non come eccezione o devianza di alcuni, come alcuni politici in questo paese hanno affermato a seguito delle recenti immagini dei delegati della flottiglia torturati o abusati dalle forze israeliane, ma come pratica sistemica e sistematica. Il rapporto che ho presentato a marzo del 2026 parla di questo e si concentra su tre dimensioni principali: la tortura come genocidio, il genocidio come tortura ed il diritto a torturare, chiaramente virgolettato. Nelle prigioni israeliane per i palestinesi la tortura non è un'eccezione, è una pratica sistemica che accompagna da decenni l'occupazione della Palestina. Però dall'ottobre del 2023 in qua questa violenza ha raggiunto un nuovo livello di brutalità, intensità e sistematicità, diventando parte integrante di un ampio progetto genocidario. È una punizione collettiva deliberata, una strategia che è volta a degradare i corpi dei detenuti, spezzarli psicologicamente e distruggere il tessuto sociale di intere comunità fino a costringerle ad abbandonare ciò che resta della loro terra. È questa la finalità. Gli arresti arbitrari non sono nuovi, però si sono decuplicati e in 2 anni e mezzo sono quasi 20.000 palestinesi arrestati dall'ottobre del 2023, tra cui 1.500 bambini. Sono 9.000 palestinesi che restano detenuti, molti senza accusa né processo, molti detenuti senza accusa né processo, infatti la metà di questi è detenuta amministrativamente, come si dice in linguaggio tecnico. C'è un altro dato scioccante, un crimine che non era ancora stato documentato in Palestina da parte di Israele, che sono le sparizioni forzate. Ci sono 4.000 desaparecidos, persone che sono state arrestate e non si sa che fine abbiano fatto. Le pratiche documentate nelle carceri israeliane includono ammanettamenti prolungati, bendaggio continuo degli occhi, fame, privazione del sonno, negazione delle cure mediche e torture psicologiche e sistematiche, pestaggi estremi, fratture ossee, fino a provocare fratture ossee e stupro. Perché la violenza sessuale è diventata diffusa e utilizzata come strumento di umiliazione e dominio. Uomini, donne e bambini palestinesi hanno denunciato ripetute violenze e pestaggi nell'area genitale, abusi sessuali e stupri. Quasi un centinaio dei detenuti palestinesi è morto in custodia israeliana e la punizione continua anche dopo la morte, perché Israele trattiene per anni i corpi dei detenuti, privando le famiglie del diritto al lutto e trasformando persino la morte in uno strumento di tortura. La disumanizzazione dei palestinesi in carcere è totale. Tutto ciò si scrive chiaramente in un preciso disegno genocidario volto a spezzare corpo e mente di un popolo e a soffocarne la possibilità di autodeterminarsi. Però quello che è nuovo in questa inchiesta è che la tortura non sta nel singolo atto di violenza, sta nel sistema, nell'insieme di condizioni imposte quotidianamente a un intero popolo, incluso al di fuori delle carceri, e di come le politiche e pratiche genocidarie abbiano creato ciò che viene definito ambiente torturante dagli esperti psichiatri che si occupano di tortura. E questo opera in tutto il territorio palestinese in modo simultaneo e deliberato e produce una forma continua di tortura fisica e psicologica collettiva a cui nessuno può sottrarsi. Immaginatevi bombardamenti che non si fermano da 2 anni e mezzo costanti a Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco. Milioni di persone oggi sono costrette a vivere in tende fatiscenti, senza sicurezza, senza cure, senza prospettive, mentre il territorio loro disponibile continua a restringersi come l'espandersi della cosiddetta linea gialla nella striscia di Gaza. Israele a Gaza ha reso l'intera popolazione civile come un obiettivo militare. Attacchi a scuole e ospedali o a civili che si muovono tra le macerie non fanno neanche più notizia. Mentre in Cisgiordania e Gerusalemme Est la popolazione palestinese affronta oggi livelli di violenza senza precedenti. Intere comunità vivono ogni giorno sotto la minaccia concreta dello sfollamento forzato da parte dell'esercito e dei coloni e del terrorismo seminato dai coloni. Incursioni militari, sorveglianza continua e pervasiva, impossibilità di avere spazi realmente sicuri. Tutto questo produce una condizione permanente di paura, di insicurezza e terrore psicologico. Quando queste pratiche vengono analizzate nel loro insieme, emerge con chiarezza una coerente architettura coloniale di tortura collettiva, un sistema costruito per infliggere sofferenza fisica e psicologica su larga scala. E la tortura fa all'individuo ciò che il genocidio fa ad un popolo, distrugge le condizioni che rendono la vita umana degna di essere vissuta. L'ultimo punto che volevo sollevare, questo è il più delicato, è quello che Israele sembra di aver avocato a sé, il diritto di torturare i palestinesi. Non solo il governo, ma lo Stato tutto ha avocato a sé questo diritto. Che cosa significa? Che l'uso così sistematico della tortura è il prodotto di una cultura di normalizzazione ed impunità che attraversa la società israeliana e le sue istituzioni. Il Parlamento ha ampliato i poteri di arresto e detenzione, indebolendo le garanzie a tutela della persona. I tribunali hanno avallato pratiche abusive e illegali, espandendo arbitrariamente la nozione di sicurezza. Figure istituzionali, media e vari settori culturali, eppure certi esponenti religiosi hanno normalizzato il linguaggio apertamente disumanizzante e legittimante la violenza contro i palestinesi. I funzionari israeliani coinvolti in torture, abusi sessuali e persino stupri, catturati in documentazione video, incluso stupri di gruppo, sono stati pubblicamente difesi, completamente sottratti a qualsiasi forma di responsabilità, mentre la persona dell'esercito che ha denunciato questi atti è agli arresti domiciliari. In questo ambiente gli abusi contro i palestinesi non solo vengono tollerati, sono autorizzati, giustificati e sono destinati a perpetuarsi nel tempo. In questo contesto la tortura non è più una deviazione del sistema, è il sistema. E questo è Israele. Grazie.

0: su Radio Onda d'Urto avete ascoltato l'audio dalla conferenza stampa che si è svolto ieri. Lei era Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, che ha presentato proprio ieri appunto in Senato il nuovo rapporto intitolato Torture e genocidio, l'obiettivo di Israele è accelerare lo sfollamento forzato e la pulizia etnica. Oltre a Francesca Albanese è intervenuto anche Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, è lui a bordo di una delle imbarcazioni dell'ultima missione della Global Sumud Flottiglia, lo ascoltiamo.
1: Che dire, io penso che la condotta del nostro paese in politica internazionale getta vergogna su tutti noi, che trasuda viltà e codardia, perché quello che sta succedendo ormai da anni a Gaza è qualcosa di totalmente inaccettabile ed è peraltro qualcosa che arriva sui schermi dei telefonini tutti quanti noi, e quindi voltarsi dall'altra parte significa assumersi la responsabilità di essere complici rispetto all'assenza di posizioni ferme. E si è tanto più complici quando poi c'è la prova di questa complicità, sia poi quando di fronte alle manifestazioni di piazza si prendono le distanze, si attaccano i manifestanti, si è ancora tanto più complici quando rispetto al lavoro encomiabile di Francesca Albanese si prendono le distanze, anzi quasi si gioisce di fronte a quelle ignobili sanzioni che arrivano dagli Stati Uniti e che addirittura adesso le sono state riconfermate. Io veramente esprimo la mia più profonda solidarietà a Francesca per questo trattamento che sta subendo, che è profondamente ingiusto. E trovo veramente orribile il comportamento delle nostre istituzioni nei suoi confronti. E per fortuna a fronte di questo abisso morale c'è una umanità che risponde presente, che riempie le piazze, che riempie il mare, e con delle barche piene di aiuti umanitari. Ma io ho fatto delle riunioni con loro, erano veramente convinti di arrivarci, io ve lo giuro. Cioè, io dicevo, vabbè, ma magari, non lo so, quando ci fermano, tra un giorno, tra due. E loro invece proprio, era incredibile la determinazione che esprimevano in quelle riunioni. Penso che fosse per me giusto essere lì con loro, perché sia perché mi avevano detto che nessun altro aveva accettato, e quindi mi sono sentito di prendermi la briga di esserci a quel punto, nonostante delle difficoltà familiari che mi suggerivano di restare a casa, e anche la difficoltà di non aver mai fatto un giro in barca più lungo di 2 ore nella mia. E quindi la complessità di affrontare un viaggio che, vi dico, vi posso assicurare, è complesso, anche da un punto di vista fisico. Ma oggi chiaramente sono orgoglioso di averlo fatto, nonostante mi sta arrivando sui social una quantità di attacchi che non pensavo fosse verosimile mai ricevere, ma per fortuna dal vivo ricevo tanti di quegli abbracci che compensano ampiamente quest'onda di attacchi. Mi spiace per la mia famiglia che è costretta a leggerli, ma voglio dire, penso che per il popolo palestinese dovremmo affrontare ben più di questo. Io penso che tutti quanti noi che abbiamo ancora un briciolo di umanità nel cuore saremo pronti ad affrontare ben altro che degli attacchi sui social, magari organizzati da chissà quale intelligenza artificiale, chiamiamola intelligenza poi. e non ci spaventa per niente e non ci fermerà per niente. E non ci spaventano e non ci fermano neanche le violenze che abbiamo subito da Israele. Io, se loro pensano che qualcuno della flottiglia si sia convinto a non partire più, sbagliano di grosso. Sono convinto che il trattamento che abbiamo subito era proprio legato al fatto che volessero disincentivare nuove flottiglie. È evidente questo, è evidente. Tutti ci hanno posto di fronte un plotone di esecuzione, ci hanno fatto capire che potevano disporre della nostra vita. Ci hanno fatto capire anche con dei numeri, tipo questo, no? Io sono il 147. Però sono pronto a essere il 151, il 180, o qualsiasi altro numero, affinché finisca del popolo palestinese. E lo dico sia per il popolo palestinese, ma lo dico anche per le future generazioni di tutto il Medio Oriente, Israele compresa. Cioè, io penso che noi dobbiamo sforzarci di costruire una pace laddove il mondo sta costruendo solamente una narrazione, una narrativa e anche una economia di guerra. Noi dobbiamo disobbedire, e ce lo chiedono i nostri figli, i nostri nipoti, ce lo chiede la nostra coscienza. Ultimamente ho visto finalmente delle dichiarazioni un po' forti nei confronti di Ben-Gvir, no? Per quel video. Strano che nessuno si sia accorto che dopo di lui c'era un'altra ministra che ha fatto lo stesso video. Credo che nessuno abbia detto niente su Netanyahu, che si congratulava con l'IDF in diretta per la riuscita di quell'attacco pirata in acque internazionali. Noi eravamo a 100 miglia nautiche dall'Egitto e 200 da Gaza quando siamo stati fermati. Ed eravamo in direzione Egitto perché stava arrivando una bufera e quindi avevamo pensato di andare verso l'Egitto. E evidentemente sono i padroni del Mediterraneo, qualcuno glielo concede, l'Italia tra questi glielo concede, e anche in questo c'è l'ennesimo segnale di complicità. Che dire? Io sogno un paese nel quale magari la televisione pubblica ospita la comunità palestinese, penso che sia la grande assente dalla narrazione della TV pubblica e non solo pubblica. Spero di poter vedere un film come La voce di Indra Rajab su Rai 1 in prima serata. Quel film andrebbe dato, secondo me, in simultanea su tutti i canali come il messaggio del Presidente della Repubblica, perché farebbe capire gli abissi dell'umanità in cui ci siamo spinti, al pari di altri film come Schindler's List, per carità. Però oggi dovremmo raccontare questi tempi anche con la stessa forza con cui abbiamo raccontato quegli altri. Grazie.
0: Grazie. Era la voce di Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, ve l'abbiamo proposto qui su Radio Onda d'Urto insieme all'audio di Francesca Albanese. Ieri infatti hanno presentato in conferenza stampa al Senato l'ottava inchiesta dell'Albanese sull'uso della tortura da parte di Israele nei confronti dei palestinesi. Il titolo di questa inchiesta è Torture e genocidio. Noi andiamo con un po' di musica adesso, con i Good Riddance, che saranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 12 di agosto. E dopo il brano dei Good Riddance andremo al Brennero. Rise and

Drive Faster è il titolo di questo brano dei Good Riddance. Lo abbiamo detto, 12 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto. A proposito di circolazione, a proposito di guida, chi ci ascolta e che è in viaggio e verso nord, verso il Brennero, saprà che oggi la circolazione è chiusa tra le ore 10:30 e fino alle ore 20 tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato, appunto al Brennero. L'uscita obbligatoria per chi appunto va verso l'Austria è quindi Vipiteno. Circolazione sospesa a causa di una manifestazione ambientalista che si svolge in Austria, nel Tirolo austriaco, proprio contro il traffico eccessivo sull'autostrada del Brennero. Noi, a proposito delle motivazioni di questa manifestazione, abbiamo interpellato David Hoffmann di Climate Action South Tirol, organizzazione ambientalista che sostiene la manifestazione. Lo ascoltiamo.

0: Una passeggiata, una manifestazione che nella giornata di sabato 30 maggio è previsto bloccherà il traffico anche sull'autostrada del Brennero e che quindi bloccherà il valico. Per parlare delle motivazioni di questa manifestazione che ha già fatto impazzire molti politici nella giornata di venerdì, noi siamo al telefono con David Hoffman, che è un attivista di Climate Action South Tirol, che è un'organizzazione per la giustizia climatica. E David, come mai avete pensato di organizzare questa manifestazione?
1: Grazie prima di tutto. Noi facciamo parte, per sette cigli non la organizziamo, però facciamo parte, ci alleiamo, siamo solidari con le persone colpite che vicino proprio che vivono vicino all'autostrada del Brennero. Viene organizzata dal sindaco di Gries, che è dietro il confine italiano, e noi come gruppo attivista totesino, assieme a varie altre realtà locali, abbiamo detto cioè la questione è fondamentale non solo per lì, però anche per le realtà locali, per i paesi che sono vicino all'autostrada del Brennero, di aggiungerci e di aumentare questo di amplificare questa critica riguardo al traffico pesantissimo che subiamo qua in queste valli per via dell'autostrada del Brennero, che sta comunque sempre aumentando. Quindi la questione sono due. Una è riguardo al traffico pesante, quindi tutto il fracasso che fa da un lato, però dall'altro lato anche le emissioni di gas serra alteranti per il clima, che vogliamo trarre l'attenzione su questi due aspetti.
0: Ecco, come si svolgerà la manifestazione, la giornata?
1: Inizierà alle 1 a Mattai, che come detto dietro al confine. Non si è capito ancora bene se poi possiamo o non possiamo salire sull'autostrada. Comunque la manifestazione si farà lì, o sull'autostrada o lì vicino accanto ai caselli. E ci saranno vari interventi da diverse relazioni, da diverse esponenti politici, però anche esponenti dei movimenti vari, austriaci, ma anche italiani qua locali. E ecco, così la scaletta in dettaglio adesso non l'ho presente, per essere sincero, come prima detto non siamo noi gli organizzatori, però mobilitiamo per aumentare il numero di persone che saranno in strada.
0: Ecco, David, che cosa servirebbe secondo te per migliorare la vivibilità di quella valle?
1: Varie cose. Prima di tutto bisogna dire che il fatto che abbiamo così tanto traffico qua sull'autostrada del Brennero è anche per via del fatto che è voluto. Per esempio, se paragoniamo gli altri passi, le altre occasioni dove i tir ma anche le auto possono passare le Alpi, per esempio in Svizzera, lì la situazione è molto diversa, cioè per esempio si pagano per passare sull'autostrada lì si bisogna pagare costi molto più alti che sull'autostrada del Brennero, quindi spesso le macchine o anche i tir fanno la via più lunga, passano per il Brennero per risparmiare costi, e questo non ha senso, no? Cioè, inquinano di più e appesantiscono la situazione locale qua, quindi si bisogna aumentare il costo dell'autostrada del Brennero, però ovviamente si bisogna anche passare su altri mezzi, cioè via dalla macchina, via dai tir, passare sulle rotaie, e un altro effetto ovviamente locale molto sentito, dato che siamo in una regione, una provincia di over tourism, di turismo esagerato, bisogna anche smettere di pubblicizzare dappertutto l'Alto Adige e quindi di attirare ancora più traffico, perché attiriamo sempre più turismo.
0: David Hoffman, attivista di Climate Action South Tirol, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie, anche a voi.
2: Sono le 12 su Radio Onda d'Urto, abbiamo sentito David Hoffman e vi ricordiamo quindi che l'autostrada del Brennero è chiusa tra Vipiteno e Brennero fino alle ore 20 di quest'oggi. Si chiude qui anche lo spazio approfondimenti, che ritornerà questo pomeriggio alle 15.30, ora tra pochissimo. Curami prima di tutto la salute, in diretta con noi a condurre la trasmissione ci sarà Antonino Cimino, già accomodato nello studio Arancio. Seguirà Breakcast, il podcast su Brescia e provincia con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli alle ore 12.30, poi alle 13 come sempre il giornale radio con i servizi, rimanete con noi.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: Curami, prima di tutto la salute, trasmissione in onda il sabato mattina alle ore 12 di e con Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazioni sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del comune di Brescia. Di e con Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute di Brescia, oggi in studio con noi a condurre la trasmissione. Ciao Antonino, bentornato.
1: Ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: La puntata di oggi si intitola Case di Comunità, un modello possibile di integrazione sanitaria. Io, Antonino, ti lascio la parola per presentare la puntata e gli ospiti.
1: In base al PNRR e al DM77, da fine giugno dovrebbero partire tutte le case di comunità, e quello che sta succedendo in realtà è che in tante case non sono ancora pronte. In molti casi si è trattato semplicemente di un cambio di targa e altro. Le case di comunità dovevano rappresentare proprio un modello possibile di un cambiamento dell'assistenza territoriale e che dovrebbe permettere una integrazione socio-sanitaria. E ne parliamo con Raisa Albaran, delegata alla sanità del comune di Brescia, che saluto se sei in linea, e con Silvia Chiari, vicepresidente dell'Ordine degli Infermieri di Brescia. Niente. Già nelle ultime trasmissioni abbiamo ricordato come il nostro servizio sanitario appare sempre più in sofferenza. Basta ricordare le infinite liste di attesa per poter accedere a prestazioni sanitarie, la necessità per chi può permetterselo di dover ricorrere a prestazioni a pagamento o a dover rinunziare alla cura, la carenza di posti letto e di personale negli ospedali. Però non è, nel territorio non è che le cose vadano molto diversamente, e nell'ultima trasmissione abbiamo sentito alcuni sindacati dei medici di medicina generale che hanno espresso grosse perplessità a partecipare all'attività delle case di comunità. Se questa è la situazione generale, qual è la situazione infermieristica? Oltre a continuare a garantire l'assistenza domiciliare integrata, siete pronti per avviare anche queste attività ambulatoriali con apertura di 12 ore delle case di comunità?
2: Beh, buongiorno, ci si sta provando perché è quello che si sta cercando di mettere in campo con grandissimi sforzi, appunto, è quella di riorganizzare tutta la rete territoriale e appunto cercare di aprire le case di comunità e di conseguenza anche il territorio il più possibile. Ma il lavoro che è necessario fare a monte è quello di un cambio di paradigma e di un cambio di mentalità. Quindi non pensare più ad una mentalità ospedalocentrica, passatemi questo concetto, quindi non pensare che tutto possa essere sempre solo risolto in ospedale, ma pensare che alcune situazioni, che alcune attività possono essere gestite e risolte sul territorio. Solo ed esclusivamente se si riesce a fare questo cambio di mentalità e a fare questo cambio di paradigma, sicuramente anche tutto quello che si sta cercando con grandissimi sforzi di mettere in campo sul territorio riuscirà a prendere piede e a sollevare sollevare anche tutta quella che è la grande mole di lavoro che si sta riversando in questo momento all'interno degli ospedali, e di conseguenza spostarla sul territorio e tutta una serie di attività, cercare di portarla all'interno delle case dei malati per anche gestire meglio la malattia sul territorio.
1: Però rimane sicuramente uno dei problemi maggiori quello del personale. Gli infermieri ce n'è pochi, e riuscire a spostarli dagli ospedali e spostarli verso il territorio non deve essere un'operazione molto semplice.
2: Non è un'operazione semplice, però se si rivedono certi processi e si rivedono certi meccanismi, sicuramente gli ospedali vengono sollevati da tutta una serie di attività che possono essere gestite sul territorio, così che i colleghi che sono stati spostati sul territorio non restano senza far niente all'interno delle case di comunità, ma fanno quello che appunto le case di comunità devono fare, e lasciando all'attività ospedaliera quello che invece deve essere gestito in un ospedale. Anche perché se pensiamo che il DM77 dice che sul territorio deve essere presente un infermiere ogni 3.000 abitanti, è necessario che questo infermiere ogni 3.000 abitanti abbia non solo i posti dove poter lavorare, ma anche la possibilità di gestire tutta questa vasta gamma di attività infermieristiche che sono previste sul territorio, che andrebbero a sgravare tantissimo l'attività ospedaliera, e soprattutto in questo periodo di forte carenza di personale infermieristico permetterebbero una importante riorganizzazione delle attività a beneficio non solo del territorio, ma anche delle strutture ospedaliere in generale.
1: Per cui vi state organizzando per riuscire a garantire sia l'assistenza domiciliare, cosa che state già facendo da anni, in più integrandola con queste nuove attività ambulatoriali.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Quello che si sta cercando di fare all'interno delle case di comunità è proprio questo, cercare di mantenere e di implementare quella che è la comunicazione e quelli che sono i rapporti tra l'ospedale e il territorio, e garantire il più possibile l'assistenza a livello territoriale con la rete all'interno del territorio, quindi tutti quelli che sono i rapporti presenti sul territorio con tutte le figure presenti a livello territoriale, quindi il medico di medicina generale, i servizi sociali, i fisioterapisti presenti sul territorio, tutta quella rete presente sul territorio che è molto importante e che molto è necessario che lavori in sinergia con gli infermieri presenti sul territorio, perché solo lavorando in sinergia sul territorio si permette all'assistenza territoriale di funzionare e di conseguenza sgravare gli ospedali di tutto quello che adesso a volte in modo inopportuno finisce all'interno dei nostri pronto soccorso, e di conseguenza anche con quei ricoveri che a volte vengono definiti inappropriati, appunto perché scappano dalla rete territoriale o non vengono intercettati dalla rete territoriale.
1: Allora coinvolgerei Raisa come delegata alla sanità del comune di Brescia, chiedendole il fatto che uno degli aspetti più innovativi della casa di comunità avrebbe dovuto essere quello di garantire una maggiore integrazione tra i servizi sanitari e quelli sociali garantiti dai comuni. In realtà siamo in una situazione di crisi, aumentano gli anziani, aumentano le persone che vivono da solo, aumentano le situazioni di disagio in cui spesso il comune ha dovuto intervenire per cercare di trovare soluzioni. Da una parte si ha un continuo definanziamento di queste attività dei comuni. Riusciranno le case di comunità a rilanciarli? Riusciranno le case di comunità a portare questa integrazione sociosanitaria?
2: Questa è una bella domanda e di complessa risposta. Io faccio un breve passo indietro perché credo che sia importante per i nostri ascoltatori ricordarci che le case di comunità nascono su una spinta europea. Sappiamo che a fine anno il PNRR chiuderà i rubinetti e nasceva un po' dopo la situazione pandemica, no? Dove il gap, il divario tra ospedale e territorio si è fatto sempre più importante. All'interno della rete territoriale è importante non dimenticarci che insieme alle case di comunità ci sono gli ospedali di comunità che fanno parte anch'essi della rete territoriale.
1: E il dato spesso dati ai privati.
2: Esatto. Il DM 77 del 2022 che citava prima la vicepresidente stabilisce e definisce tutti i contenuti prestazionali sia delle case di comunità e di tutta appunto la rete territoriale tra cui anche la COT e se parlo della situazione di Brescia come si diceva prima abbiamo sempre una popolazione sempre più longeva, ormai non si parla neanche più di over 65 ma di over 85 dove sappiamo che insieme a un problema sanitario quasi sempre c'è un problema sociale e viceversa. In tutta questa definizione, il DM 77 del 2022 e la sua messa a terra, abbiamo una casa di comunità ogni 50.000 abitanti, che non è poco, 50.000 abitanti non sono pochi e all'interno di queste case di comunità, comunque di questa rete territoriale, dovrebbe esserci questa integrazione sociosanitaria. Che cosa vuol dire? Che la parte sanitaria che è in capo alle SST e la parte sociale che è in capo ai comuni devono sempre più parlarsi. A Brescia stiamo facendo un grandissimo lavoro di sinergia, che non è facile perché è un lavoro davvero complesso e abbiamo anche un po' il tema che queste case di comunità che verranno che alcune sono aggettivate e altre no, non corrispondono alle 5 zone sociali del nostro comune. E anche questo è un lato che bisogna andare a smussare e cercare di far sì che possano equipararsi. Ovviamente ribadisco, ed è importante sottolineare, le case di comunità non sono dei poliambulatori, non sono l'ospedale in versione più piccola sul territorio, sono un'altra cosa, sono un'integrazione, sono la continuazione e a volte l'anticipazione, come diceva prima la dottoressa Chiari, servono a decomprimere l'ospedale, evitare tutti quegli ricoveri impropri, a prendersi in carico il paziente cronico, ma anche un ruolo di prevenzione, perché è utile ricordare che per ottenere salute comunque è solo il 10% che influisce l'accesso alle cure, quindi noi sappiamo che il 10%

0: con la casa di comunità di Via Corsica, e nel prossimo mese è prevista l'apertura della casa di comunità di Via Marconi. Torno al lato sociale, i servizi sociali che entrano in questo grandissimo sistema sanitario. Ad oggi abbiamo attivo un assistente sociale del comune nel punto unico di accesso della casa di comunità del distretto di Brescia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il punto unico rappresenta il primo punto dove il cittadino accede alla casa di comunità, porta la propria problematica, la propria istanza, comunque la propria esigenza, e da lì si cerca di capire. Ovviamente la strada è ancora lunga, non possiamo pensare che la situazione sia risolta. E ritorno anche a stressare un po' l'argomento della carenza dell'infermiere. Noi sappiamo che all'interno della casa di comunità il perno rappresenta comunque l'infermiere di famiglia e di comunità. Giusto qualche settimana fa, in occasione della giornata internazionale dell'infermiere, la nostra presidente della FNOPI, della Federazione Nazionale degli Infermieri, ha ribadito questa emergenza, perché è un'emergenza il fatto che siamo a livello OCSE, il paese più basso, il rapporto infermiere abitanti, siamo 6,5 infermiere ogni 1000 abitanti, quando la media OCSE parla di 8-9 infermieri ogni 1000 abitanti, quindi al netto mancano più di 70 infermieri, e negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un calo del 20%.
1: Per gli infermieri, anche per quanto riguarda le persone, gli assistenti sociali, le persone addette ai servizi sociali nel territorio, attraversano un momento, diciamo, di criticità.
0: Sì, molto forte, e anche questo merita una riflessione, cioè come mai queste professioni non sono più attrattive per i nostri giovani? Dobbiamo porci questo quesito, sapendo che abbiamo una popolazione sempre più anziana, una popolazione sempre più cronica, quindi che ha bisogno di questi servizi. Inoltre, vado un po' in chiusura, non so se sto rubando troppo tempo, un altro ruolo importante dell'integrazione sociosanitaria è il ruolo delle dimissioni protette, perché non possiamo pensare che la persona che ha avuto un evento acuto o comunque che l'ospedale è riuscito a stabilizzare possa rimanere ricoverata in un ospedale più di un tot giorni, perché altrimenti vuol dire aggravare ancora di più una situazione di pressione dove gli ospedali, diciamo, non se la passano
1: di posti letto.
0: Esatto, per questa carenza di posti letto. Abbiamo come comune avviato questa esperienza di dimissioni protette con le SST Spedali Civili e la Poliambulanza, che sta portando dei buoni frutti, dove la COT rimane sempre questo ruolo di snodo, e si cerca appunto di far sì che queste dimissioni siano il più protette possibile. Vuol dire garantire che una volta che la persona ritorni a casa abbia un infermiere che lo segue, un assistente sociale che lo segue, che non si senta smarrito, perché abbiamo i cittadini che si sentono smarriti all'interno del sistema sanitario, e questo va comunque, è una situazione che va sanata. Quello che vado in conclusione davvero, il sistema sanitario nazionale e regionale non è che rimane protagonista perché lo dice una norma, rimane protagonista perché quotidianamente fa delle scelte, e dietro questo sistema sanitario, che sì è in affanno, non va negato, voglio anche dire che però dentro ci sono fior fior di professionisti, infermieri, medici, operatori sociosanitari, che nonostante le difficoltà burocratiche ce la mettono davvero tutta e cercano comunque di garantire ogni giorno ai cittadini un servizio di qualità nel loro massimo possibile.
1: Io tornerei un attimino a parlare con Silvia. E la situazione di Brescia è una situazione tra virgolette privilegiata come grande città, come servizi o altro. C'è tutta quanta la provincia, e la provincia sicuramente sarà in maggiore sofferenza per trovare il personale, per trovare come organizzare i vari tipi di assistenza necessari. Tu che ne pensi?

0: Allora, sì, siamo in sofferenza, ma rispetto a quello che è il panorama nazionale, siamo ancora una delle province, anzi, oserei dire l'unica provincia a livello nazionale che può ancora sorridere, perché quest'anno, mi riferisco all'anno accademico 2025-2026, siamo stata l'unica provincia italiana a saturare quasi tutti i posti messi a bando per quanto riguarda i corsi di laurea in infermieristica nelle nostre due università, e mi riferisco all'Università degli Studi di Brescia e all'Università Cattolica del Sacro Cuore, perché noi ricordiamoci che sul nostro territorio abbiamo due facoltà di infermieristica, Cattolica e Università degli Studi di Brescia, cosa che praticamente non è successa in nessun'altra provincia del territorio italiano, e l'ha ribadito anche la nostra Presidente nazionale. Siamo veramente la mosca bianca sul territorio italiano. E tra tutte le province italiane siamo anche l'unica che ha il minore tasso di abbandono sul triennio all'interno del corso di laurea. E questa è l'unica, diciamo, è una delle poche speranze che ci permette di
1: Con ottimismo al futuro.
0: sperare in un futuro anche per quello che è il nostro territorio. I nostri corsi di laurea sono ancora sufficientemente attrattivi. Purtroppo paghiamo noi, ma come tutti i corsi di laurea, il calo demografico che adesso e negli anni futuri tutti noi pagheremo, e questo lo dobbiamo tenere in considerazione. La popolazione, come diceva Raisa, invecchia e abbiamo sempre meno giovani, ma avremo anche sempre meno giovani che si iscriveranno alle nostre facoltà in generale, quindi questo lo dovremo tenere in considerazione. Abbiamo però in questi anni, come vi dicevo, un minimo stiamo tenendo all'interno dei nostri corsi di studio, quindi speriamo che questo tenere come iscrizioni possa permetterci di riuscire a resistere per quanto riguarda la saturazione della richiesta del territorio e dei presidi ospedalieri, perché abbiamo anche le richieste da parte dei presidi ospedalieri. Ormai i concorsi pubblici vengono fatti più volte all'anno, le aziende private continuano a fare colloqui e non vanno mai deserti. Stiamo facendo il possibile per non arruolare personale straniero o comunque,
1: Nonostante le promesse di Bertolaso,
0: nonostante le promesse di Bertolaso, sì, noi
1: dove gli ha detto che
0: siamo.
1: però, visto che gli infermieri sono pagati poco, loro in Italia non vengono, però questo era un altro problema.
0: Questo è un altro capitolo. Come territorio bresciano ci stiamo reggendo, ecco, da questo punto di vista. Poi resta il grosso problema del personale comunque straniero che è in Italia e sta esercitando in deroga, e questa è una problematica che con Regione Lombardia abbiamo già affrontato svariate volte, che purtroppo nemmeno noi come ordine riusciamo a tracciare. Noi
1: Ti
0: abbiamo.
1: ringrazio e lascerei per una chiusura la parola nuovamente a Raisa. E ho saputo che l'8 avrete un incontro con ASST. Una delle carenze che secondo me andrebbe denunziata è il fatto che in realtà il territorio e per cui i loro rappresentanti, banalmente i sindaci, sono stati scarsamente coinvolti in questa progettualità di rilanciare la sanità territoriale. All'incontro dell'8, che proposte porterete?
0: L'incontro dell'8 La premessa che faccio è che in realtà anche qua a Brescia siamo un po', vuol dire, una mosca bianca, nel senso che il rapporto con la SST rispetto a tutto questo tema è veramente fattivo e reale. L'8 cosa porteremo? Prima di tutto verranno coinvolti i consigli di quartiere, perché è importante che le realtà come consigli di quartiere e quelle associative, dove comunque nel DM 77 del 22 viene ribadito il compito dell'ambito, quindi del comune, e il ruolo delle associazioni, quindi abbiamo convocato con SST questo incontro dove prima di tutto spiegheremo la situazione ai consigli di quartiere e diremo a che punto siamo, perché sono collettori e veramente non sto scherzando, tutte le settimane i consigli di quartieri ci sollecitano, ci ricordano, ci dicono che i cittadini hanno bisogno del caso di comunità, come degli studi dei medici di medicina generale, e lì si potrebbe dedicare un'altra puntata. Quindi spiegheremo lo stato dell'arte, raccoglieremo le istanze dei cittadini, ma soprattutto cercheremo di far capire che stiamo lavorando insieme verso la stessa direzione, ma anche senza nascondere le complessità e le criticità che ci sono, rimangono e sono da affrontare.
1: Niente, io ringrazio Silvia e ringrazio Raisa che ci hanno un po' chiarito com'è attualmente la situazione delle costituenti case di comunità, a cui dedicheremo sicuramente altro spazio.
2: E si chiude qui la puntata del 30 maggio di Curami. Prima di tutto la salute, una trasmissione in onda ogni sabato alle ore 12 che viene replicata il mercoledì alle ore 12:30. Oggi Curami è stata condotta da Antonino Cimino, che è uno degli ideatori, conduttori di questa trasmissione. Grazie Antonino per essere stato di nuovo con noi.
1: Grazie alla radio e grazie agli ascoltatori.
2: È una trasmissione di e con Antonella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere. La salutiamo. La puntata di oggi si intitolava Case di Comunità, un modello possibile di integrazione sanitaria. Come tutte le puntate di Curami le trovate anche sul nostro sito radioondadurto.org.

su Radio Onda d'Urto, quando sono le 12:29 minuti, sta per arrivare Breakfast, il podcast su Brescia e dintorni con Francesco Zambelli e Emanuele Galesi. E poi alle 13 il giornale radio con i servizi Rimanete con noi.

0: 6 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Breakfast, il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
2: C'è stata una vicenda che ha riguardato l'Ateneo di Brescia, emersa con due lettere anonime al rettore e alle principali istituzioni accademiche che hanno avuto poi il sostegno della lista UDU Studenti Per dell'Università e dei centri antiviolenza della provincia di Brescia. Gli studenti e le studentesse denunciano da parte di un professore commenti sessisti, battute a sfondo sessuale transfobico, allusioni, sguardi insistenti, proposte inappropriate alle studentesse. Comportamenti, scrive Studenti Per, che si sarebbero ripetuti nel tempo in aula davanti alla platea. Nell'esprimere solidarietà incondizionata a chi ha vissuto questi episodi, Studenti Per scrive che chiunque viva l'università sa bene di che cosa parliamo. Anche gli atenei permeano di cultura patriarcale e machista. La scelta dell'anonimato non è per paura del giudizio, ma delle conseguenze. Il rapporto tra docenti e studenti è sbilanciato perché voti, tesi, futuro dipendono da chi insegna e quando questo potere viene abusato, il peso per chi subisce è enorme. Sempre Studenti Per scrive che non è sensibilità eccessiva, è dignità, è il diritto di frequentare l'università senza sentirsi umiliati e umiliate, intimiditi e intimidite. Quello che colpisce è la sensazione che tutto fosse noto e che nulla sia cambiato con il riferimento ai questionari fatti compilare un paio di anni fa. Anche i centri antiviolenza sottolineano che le testimonianze riportate descrivono un insieme di atteggiamenti reiterati che non possono essere derubricati a semplici battute, goliardia o provocazioni fuori luogo. Si tratta invece di comportamenti che producono umiliazione, intimidazione, svilimento della dignità delle persone coinvolte, alimentando un clima ostile e insicuro, soprattutto per le studentesse. Sminuire episodi di questo tipo significa contribuire alla normalizzazione della molestia e della discriminazione nei contesti educativi e lavorativi. Quando commenti sessualizzanti, stereotipi di genere, allusioni sul corpo, sulla disponibilità delle donne vengono tollerati o minimizzati, il messaggio che passa è che tali comportamenti siano accettabili, ma non lo sono. Le molestie non sono percezioni individuali da mettere continuamente in discussione, né problemi generati da un'eccessiva sensibilità di chi le subisce. Le molestie hanno effetti concreti, producono disagio, paura, senso di esposizione, isolamento e rinuncia agli spazi formativi. E poi il comunicato continua dicendo che non basta prendere atto dei fatti solo quando diventano pubblici, è necessario interrogarsi sulle condizioni che hanno reso possibile il protrarsi di questi comportamenti nel tempo e sul perché tante persone abbiano avuto paura, disagio o sfiducia nel segnalare quanto accadeva. Dopo questi fatti il prof è stato convocato dal rettore, nei giorni successivi però è stato pubblicato un articolo sul giornale di Brescia. Antonio Borrelli mercoledì ha raccontato di come si sono svolti gli esami nell'aula di gestione della filiera logistica al Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia, con molto di più che la solita ansia studentesca, e anche tre docenti si sono presentati al Dipartimento per stare fuori dall'aula a tutela degli studenti e delle studentesse. Il professore, accusato appunto anonimamente di molestie e insulti sessisti, lui ha negato tutto quello che ha letto, ha tenuto lo stesso gli esami, mentre gli studenti e le studentesse dicevano che speravano venisse incaricato il suo assistente. E ci sono state anche altre testimonianze. Per esempio, dopo le prime lezioni siamo passati da 35 a 9 studenti in aula. Alcuni hanno raccontato di avere mani appoggiate sulle spalle. Una studentessa ha raccontato: mi ha detto che è un bel vestito attillato un po' troppo per un fisico come il mio. Ecco, queste sono alcune delle testimonianze che sono state raccolte in questi giorni. Ecco, aggiungo soltanto una cosa: questo podcast è stato registrato nella giornata di mercoledì, però sui giornali di venerdì 29 maggio si parla appunto di una autosospensione, molesti in un IBS, il docente si è autosospeso dalla didattica, sono stati i vertici della statale a spiegare la situazione nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica Industriale, questo è il titolo del giornale di Brescia a pagina 12. Ti ricordo che se l'ascolto di Breakcast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news viene pubblicato e condotto da me, che sono Francesco Zambelli, ed Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
3: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
2: Siamo sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Amazon, il sabato. Questo podcast viene trasmesso alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. L'associazione In Primis produce questo podcast. È possibile sostenerlo con una donazione tramite la newsletter o tramite PayPal o altri metodi, tutti descritti sul sito breccia.news. La newsletter, anche gratuita, permette di non perdersi nemmeno una puntata. Per comunicare con noi ci potete scrivere a podcast@breccia.news. Inizieremo con alcune segnalazioni di notizie in breve e poi, Emanuele, di che cosa parleremo?
3: Parliamo di data center, perché da un lato è appena stata approvata la legge regionale, appunto, che diciamo così regola l'introduzione, cioè insomma regola la costruzione di questi data center nel territorio lombardo, e poi perché ci sono due progetti pendenti a Brescia che sono molto interessanti.
2: Oggi iniziamo dalla politica. L'ANAC, l'autorità anticorruzione, ha considerato Fabio Rolfi, vicepresidente della provincia di Brescia, ex candidato sindaco contro Laura Castelletti e ancora in consiglio comunale a Palazzo Loggia, ecco, il suo ruolo nel consiglio di amministrazione di FNM Autoservizi, di cui è vicepresidente vicario, quindi non semplicemente nel consiglio di amministrazione, è illegittimo. Sostanzialmente il controllato e il controllore non possono stare nella stessa persona.
3: No, ma è incredibile quello
2: lo dice
3: che mi
2: l'autorità
3: dici.
2: Anticorruzione, ma lo direbbe anche il buon senso.
3: Cioè, quindi uno non può essere vicepresidente di una società che fa trasporto pubblico e di un ente pubblico che gestisce il trasporto pubblico, che affida appalti a quelle stesse società. Incredibile.
2: Sembra che ci sia il rischio che potrebbe influenzare indirettamente l'allocazione delle risorse, configurando un conflitto vietato dalla legge. Insomma, entro 45 giorni il comune e la provincia devono comunicare all'ANAC le azioni intraprese. Il Partito Democratico, con Andrea Curcio, ha chiesto le dimissioni di Rolfi, ma anche del presidente della provincia, Emanuele Moraschini, che non ha vigilato su questa cosa, anche se formalmente la nomina ovviamente non è decisa dalla provincia, ma dall'azienda e non dal presidente della provincia.
3: Azienda che è controllata dalla Regione Lombardia, lo ricordiamo.
2: Per ora Rolfi ha annunciato di dimettersi dalla vicepresidenza e di attendere, io non ho capito cosa attendere, per la questione del CDA.
3: Sì, perché sono due procedimenti paralleli, diciamo. L'ANAC si pronuncia sul ruolo di vicepresidente e su quello di consigliere di amministrazione, sempre di FNM Autoservizi.
2: Per quanto riguarda Palazzo Loggia, facciamo notare anche un cambio di idea del Partito Democratico sulla questione del cemento nel Plis delle Colline, il parco di interesse sovracomunale. In Broletto, quindi in provincia, il PD si era astenuto sull'ampliamento di depositi Ghidini Rock a Chiesa Nuova. Gli stessi consiglieri, non tutti, ma Fabio Capra, Diletta Scaglia ad esempio, in consiglio comunale voteranno invece a favore, dopo aver parlato con l'assessora Tiboni, a favore del progetto di ampliamento. Il centrodestra, sia in Broletto che in, quindi ci aspettiamo anche in consiglio comunale, dovrebbero invece astenersi, come ha fatto in provincia Andrea Curcio e il consigliere Francesco Catalano di Al Lavoro con Brescia e la consigliera Valentina Gastaldi di Brescia Attiva, secondo quanto è riportato dal Corriere della Sera lo scorso 23 maggio. E adesso voglio fare vedere la faccia che fai di fronte a questo titolo. Pagine economiche del Giornale di Brescia di mercoledì. Gozzi, siderurgici bresciani pronti a ospitare i mini reattori nucleari. Gozzi è il padron di Duferco, è il presidente di Federacciai e dice che nelle industrie siderurgiche bresciane c'è tanto spazio e si potrebbero mettere dei piccoli reattori nucleari da 200 megawatt.
3: Sì, nel frattempo è arrivata anche la risposta di Pasini, insomma anche lui un imprenditore non di secondo piano, che dice ok, pensiamoci al nucleare, ma intanto sblocchiamo le rinnovabili, quindi per
2: il
3: fortuna c'è anche qualcuno che ha un po' di buon senso.
2: E adesso ti faccio un quiz. Quanti sono secondo te i prestiti della rete bibliotecaria bresciana, cioè le biblioteche della nostra provincia? Ti do tre possibilità.
3: Okay, aiutami.
2: 200.000 libri all'anno, 750.000 libri all'anno, oppure oltre 1.500.000 di libri all'anno?
3: La seconda, 750.000.
2: E invece no, 750.000 è solo il numero di quelli che passano dal prestito interbibliotecario, ma in totale supera 1.500.000. in particolare un articolo del giornale di Brescia nei giorni scorsi parlava di 1,6 milioni di prestiti medi all'anno per le biblioteche bresciane. Cos'è il prestito interbibliotecario? Se tu sei a Pralboino e vuoi un libro della Querignana o di una biblioteca di Cellatica, lo puoi avere. È un servizio che costa, perché costa circa 2 milioni di euro l'appalto per il periodo 2024-2028. Tutto questo avviene tramite una cooperativa che ha appunto vinto appunto questo appalto e che però adesso è a rischio. A rischio perché in questa cooperativa non si rispetta il salario minimo sostanzialmente, e quindi il costo del lavoro deve aumentare, il personale della cooperativa deve essere pagato di più e la cooperativa chiede di aggiungere delle risorse a questo appalto. Di quanto stiamo parlando? Di circa 80.000 euro che però mettono a rischio tutto il progetto. In questi giorni c'è stata una interrogazione del consigliere della Loggia del Broletto, Andrea Curcio, appunto parlando di questo rischio di ridimensionamento degli standard qualitativi, che sono tra l'altro uno standard riconosciuto a livello nazionale, perché per esempio nella provincia di Brescia si parla di utenti attivi il 12% della popolazione, la media italiana invece è del 10%, e 5 anni fa eravamo fermi al 7%, quindi negli ultimi anni c'è stata una fortissima crescita dell'utilizzo dei servizi delle biblioteche.
3: Sì, diciamo che poi questo, il prestito interbibliotecario, riguarda anche le biblioteche dello stesso comune, cioè se io vado a Casazza posso prendere un libro che in realtà è in una biblioteca di San Polo o di Monpiano, quindi anche questo, cioè ci sono biblioteche che poi si specializzano su particolari filoni. Ad esempio io frequento molto quella del Museo di Scienze Naturali, che adesso è chiusa, e quindi quella è una biblioteca molto, diciamo così, concentrata sugli aspetti scientifici.
2: E adesso, Emanuele, invece andiamo a parlare di data center.
3: Ma sì, perché noi sappiamo che quando facciamo una ricerca su Google, quando guardiamo un film in streaming, quando chiediamo qualcosa a ChatGPT, oppure guardiamo i social, scriviamo un commento, tutto ciò passa da dei data center, no? Ci sono migliaia di server accesi 24 ore su 24, raffreddati continuamente, collegati a reti elettriche ad altissima capacità, che consentono appunto a internet e a tutto ciò, al digitale, di funzionare. Ma è un problema, diciamo, dal punto di vista energetico e ambientale, oltretutto perché secondo i dati riportati da Terna, in Italia le richieste di connessione alla rete per i nuovi data center hanno superato i 44 gigawatt, nel 2021 erano poco più di 1 gigawatt, quindi c'è un'esplosione, diciamo così, molto significativa, e dove? Nel nord Italia, che concentra l'85% delle richieste energetiche del settore. E in tutto ciò ovviamente la Lombardia è come al solito capofila. Quando c'è qualche magagna ambientale noi siamo sempre i primi della classe. Da sola la Lombardia vale circa il 60% delle richieste nazionali di potenza elettrica per data center. In particolare il cuore del sistema è Milano. Nell'area metropolitana milanese oggi sono attivi circa 33 data center, che sono il 67% di quelli presenti in tutta la Lombardia. E poi ci sono anche le richieste, no? Dei progetti pendenti. E ancora in questo caso è sempre il territorio milanese a essere protagonista. Non è un caso che sia proprio qui che siano partite le proteste da parte di comitati, ma anche da parte di comuni che chiedono regole più precise, che chiedono anche tutele ambientali per l'arrivo di questi impianti. Perché? Perché comunque sono degli impianti che richiedono grandi consumo di acqua, che viene usata per raffreddare appunto queste infrastrutture, e poi comunque che generano una pressione importante sulle reti elettriche, no? Su cui insistono. Poi c'è anche un'altra domanda che riguarda questo, diciamo così, il futuro di tutti questi progetti che vengono presentati, cioè è davvero necessaria tutta questa potenza che appunto si richiede nei progetti, oppure magari c'è anche un tema di speculazione, no? Di accaparrarsi degli spazi per il futuro, comunque con progetti che poi impattano, perché questi data center non sono delle stanzette, sono dei capannoni enormi. enormi, tra l'altro che per ragioni di sicurezza devono essere anche illuminati giorno e notte, ci sono temi di illuminazione, di rumore anche, insomma, è un bell'impatto. E ci sono progetti anche a Brescia, in via Milano, nell'area dell'ex Ideal Standard. Intred sta progettando un nuovo grande data center. L'area supera i 28.000 metri quadrati. Il piano prevede 4 moduli con una prima capacità da 2 megawatt IT dedicata ai server. Il progetto punta sul recupero di una zona industriale dismessa, e questo comunque è un aspetto positivo in generale, no? Cioè rispetto ai progetti che vanno su terreni agricoli è meglio recuperare aree industriali dismesse, solo che comunque siamo in vicinanza di case, siamo in un quartiere già particolarmente segnato dal punto di vista ambientale, appunto la zona di via Milano. Comunque il progetto poi punta anche sull'integrazione con la rete in fibra ottica già presente sul territorio, però resta il tema del fabbisogno energetico, cioè alimentazione costante, impianti di raffreddamento avanzati e forte assorbimento elettrico. Accanto al progetto di Intred c'è poi A2A, che per bocca di Marzoncini ha detto: stiamo lavorando attivamente sui data center, abbiamo individuato con maggiore precisione quali sono quelli su cui lavorare, i primi sono a Brescia e Cassano d'Adda, ancora anche a Brescia, quindi due progetti che potrebbero arrivare, due progetti di cui tra l'altro scopriamo tutto leggendo i giornali, perché guai a fare degli approfondimenti pubblici su questo tema. A2A quindi da un lato, Intred dall'altro. Se sul progetto di A2A ancora ci siamo fermi alle parole di Marzoncini, anche se possiamo ricordare che già adesso A2A può contare sull'esperienza della centrale La Marmora, no? Perché qui il calore prodotto dai server viene recuperato attraverso i sistemi di raffreddamento a liquido e immesso nella rete del teleriscaldamento cittadina, e questo è un modo, diciamo così, per mitigare l'impatto di questi data center. Quindi Brescia si trova al centro di una trasformazione più ampia che riguarda tutta l'area lombarda. Io dico, non so, sentiamo parlare di agenda urbana 2050, di piani per il futuro, trasformazioni urbanistiche, l'assessora Tiboni che citavi prima fa le passeggiate sul PGT, ma hai mai sentito farle un discorso sui data center? Boh, io non ho mai sentito, eppure appunto ne arriveranno a breve due. E in tutto ciò, invece di avere delucidazioni, incontri pubblici, cose di questo tipo, sai cos'è accaduto in Piazza Loggia?
2: In Piazza Loggia succedono un sacco di cose.
3: Sì, esatto. Giovedì scorso una grande festa per i 30 anni di Intred. Esatto, Intred, l'azienda che vuole realizzare il data center in via Milano. Hanno organizzato un bellissimo concerto, piazza piena, con i The Colors. Io dico evviva, buon compleanno, complimenti per questi 30 anni di attività, però noi non vorremmo le canzoni dei The Colors, ma vorremmo sapere anche altro. Da Intred e dal comune vogliamo capire meglio, ok, in questa nostra città europea, che tipo di progetto, di che progetto stiamo parlando e che valutazioni sono state fatte su questo pianto e anche su quello di A2A. Happy birthday data center, viene da dire, però sentiamo da Danilo Scaramella di Legambiente quali sono i punti critici del progetto di Intred, appunto per quello che conosciamo finora.
4: Legambiente ha presentato le proprie osservazioni al progetto di realizzazione della nuova sede di Intred nell'area ex Ideal Clima a ridosso della stazione ferroviaria di Borgo San Giovanni. La variante presentata in comune dalla società stravolge le previsioni del PGT per quell'area, che doveva essere destinata prevalentemente a residenza e verde in un contesto urbano che ne è decisamente carente. Non è la prima volta negli ultimi anni che questo avviene a Brescia e dobbiamo constatare che ormai l'amministrazione pubblica ha rinunciato ad una vera programmazione dell'uso del territorio, lasciando mano libera agli operatori, e questo getta un'ombra sulla revisione del PGT che sta per partire. Nel caso specifico, le connessioni ciclopedonali che erano previste dal PGT vigente fra la via Milano, dove è stato realizzato, ricordiamolo, il Teatro Borsoni, e la stazione di Borgo San Giovanni, sono completamente saltate. L'area Intred è destinata a diventare una specie di corpo estraneo rispetto al quartiere, perché essendo di fatto un data center, quindi un sito a rischio per la sicurezza sarà dotato di una perimetrazione con misure di salvaguardia rispetto alle intrusioni notevoli, quindi di fatto diventa una specie di fortino. Il progetto Intred peraltro occupa solo una parte dell'area ex industriale dismessa. Cosa succederà dall'altro pezzo notevole di area non è dato sapere, e però l'intervento di Intred lo condiziona pesantemente con le varie connessioni che sono previste sul perimetro.
3: Quindi previsioni urbanistiche stravolte alla faccia delle programmazioni dei PGT, dati ancora parziali sul futuro dell'intera area. E poi ricordiamo, come dice anche qui Brescia in un articolo del 25 marzo scorso, che questo progetto del data center andrà vicino all'impianto di idrogeno del collegato alla ferrovia nella zona appunto della stazione di San Giovanni, giusto, si chiama così, nell'ambito dell'iniziativa della linea idrogeno Brescia Iseo Edolo, quindi un impianto pericoloso chiaramente come quello appunto legato all'idrogeno che si colloca vicino a questo data center, tutto ciò poi vicino alle case.
5: Vabbè, c'è tanto il mistero su quella cosa.
3: Esatto, non si sa neanche questo impianto di idrogeno come sarà, se ci sarà, cosa sarà. Però insomma, questo aspetto non viene menzionato, dice Lega Ambiente, nel progetto presentato. Ecco, un elemento positivo che Lega Ambiente sottolinea comunque c'è, che il progetto di Intred verrebbe allacciato alla rete del riscaldamento. Io mi domando se poi questo non rischia di essere una foglia di fico per far passare dei progetti invece un po' più controversi. A Cristiano Manenti dell'associazione Via Milano 59 abbiamo chiesto un parere sul tema, visto che l'associazione di cui fa parte cura diversi progetti sociali in zone, quindi ha un occhio particolarmente attento.
6: E rispetto all'arrivo del data center in via Milano, noi l'abbiamo scoperto e appreso dai giornali locali. L'abbiamo appreso leggendo un titolo che parlava della nuova via Milano Green, e ci è venuto un po' da sorridere, visto che il territorio circostante al nuovo data center della società Intred ovviamente non sarà accessibile per la popolazione. Lì dove verrà costruito il data center aveva sede Leader Standard, una fabbrica molto importante per via Milano e per i suoi abitanti, che è rimasta nella memoria storica di tante persone anziane che ancora vivono in zona. Spesso ci capita nelle conversazioni quotidiane che abbiamo con gli abitanti della zona di parlare di Leader Standard, perché Leader Standard è stata la fabbrica che ha portato il bagno, i water in ceramica dentro alle case dei bresciani e poi alle case degli italiani. È stata quindi una fabbrica importante a livello di innovazione tecnica, ma che ha lasciato anche, come spesso accade, tanti morti di silicosi, ed è questo che è rimasto soprattutto nella memoria delle persone che abitano via Milano. Tante hanno un parente, un amico che è morto per via del Leader Standard, e oltre a questo il Leader Standard è importante anche perché fu epicentro di diverse lotte e fu teatro anche di un'occupazione che, come ci raccontano le persone che l'hanno vissuta, trasformò un luogo produttivo in un luogo di arte e di cultura, in un centro di aggregazione per il quartiere, e furono momenti molto belli.
3: Beh, interessante questo excursus storico su vicende del Leader Standard che io assolutamente non conoscevo, questo anche per dirci di come i luoghi che noi vediamo adesso come abbandonati abbiano dentro una storia spesso molto densa. Adesso entriamo però nel merito appunto del progetto del data center.
6: Ma lasciando perdere per un attimo la storia, quello su cui oggi l'associazione si interroga è quanto c'era bisogno di questo data center in quartiere. Avevamo uno spazio molto grande, vuoto, in una via dove sono già presenti aree che le persone che vivono nella via non possono utilizzare, e parliamo di tutto il complesso dove ci sono Gelfi, Lanzani, eccetera, eccetera, l'area della Caffaro, e l'area ancora in piedi dell'Idea al Clima e altri pezzi di via che sono totalmente inaccessibili alle persone che abitano via Milano. Il data center e le sue pertinenze verdi probabilmente allo stesso modo non saranno accessibili per chi vive via Milano, e quindi ci chiediamo prima di tutto perché togliere altra terra, altro territorio all'utilizzo pubblico dello spazio. E oltre a questo siamo preoccupati per gli effetti che questo data center potrà avere per chi lì lavora tutti i giorni come noi o per chi lì vive. Il data center sorgerà a ridosso delle case popolari di via Morosini e a ridosso della stazione di produzione dell'idrogeno. Non sappiamo quali potranno essere gli effetti, sappiamo però che in altri territori dove i data center già ci sono esistono proteste importanti di residenti per via dell'inquinamento acustico, per via delle zone di calore che si creano intorno ai data center, e quindi le domande che facciamo riguardano la vivibilità di via Milano dopo la costruzione del data center, durante i cantieri per la costruzione del data center, e siamo preoccupati che l'arrivo del data center possa peggiorare la vita di chi abita lì vicino e possa trasformare una zona che è già molto urbanizzata e molto calda in estate, in cui c'è tantissimo cemento. Passando dalla zona Casa del Sole, aula studio, teatro, si vede proprio questa cosa che è stata appena rifatta, ma purtroppo è una distesa di cemento dove le temperature si alzano tantissimo. L'Italia Standard, il standard è contigua a questa nuova zona ed è contigua a palazzi popolari e case dove vivono tanti abitanti di via Milano e di Fiumicello. E quindi poniamo delle domande e vorremmo che si aprisse un dibattito pubblico sugli effetti dell'arrivo di questo nuovo data center. Chiediamo quindi che venga fatta un'assemblea e vengano spiegate quali sono e quali saranno le conseguenze di questo nuovo edificio in via Milano, auspicando che questo tipo di interventi, prima di essere fatti, vedano una consultazione popolare e delle audizioni delle persone che poi subiranno gli effetti della presenza di questo tipo di edifici.
3: Sì, insomma, ecco, ci associamo a questa richiesta di trasparenza e di confronto pubblico. È brutto venire a conoscenza di progetti di questo tipo dai giornali. Proprio martedì, dicevamo, è stata approvata la legge regionale sui data center, e a questo proposito sentiamo Miriam Cominelli, consigliera regionale del Partito Democratico.
7: Oggi in Consiglio regionale è arrivato il provvedimento che riguarda la pianificazione sul territorio lombardo dei data center. Noi abbiamo votato in maniera contraria a un provvedimento che secondo noi non è lo strumento adatto per gestire questo che di fatto oggi è un fenomeno epocale che interessa la nostra regione in maniera importante e significativa rispetto a tutto il territorio italiano. Con questo provvedimento secondo noi non si tutela il suolo agricolo, non si tutelano le aree protette, quelli che sono gli oneri aggiuntivi per gli insediamenti di data center in queste zone sono ridicoli rispetto a quelli che sono invece i guadagni delle grandi big tech che attuano gli interventi, ma soprattutto non si investe veramente in un incentivo per utilizzare il suolo che è già stato consumato, quindi le cosiddette aree dismesse. Ci sono poi tante caratteristiche negative nel dettaglio, non si considera quello che è ad esempio il prezzo zonale che può vedere un aumento esponenziale per la presenza appunto di data center, un prezzo che poi viene pagato dai cittadini. Tutte le ricadute ambientali che sono in termini sì di consumo di suolo ma anche ad esempio di isola di calore, sono in termini di dissesto idrogeologico, di consumo di acqua. Un provvedimento questo che secondo noi ancora una volta non risponde alle vere esigenze del territorio, si limita a gestire e non governare un processo, e soprattutto un provvedimento che risulta essere slegato da tutto quello che è il grande tema dell'energia che stiamo affrontando in Consiglio regionale, ma lo stiamo affrontando a pezzetti. È un puzzle che non si compone. Abbiamo parlato di aree idonee per l'insediamento investimenti di fotovoltaico, agrivoltaico, avremo la questione della rete elettrica non nazionale e questo appunto sui data center, tante cose che parlano dello stesso tema ma non si parlano tra di loro. Quindi ancora una volta la pianificazione, la regolamentazione, di definire degli obiettivi chiari su temi così importanti e strategici per la Lombardia ma quindi per l'Italia, non viene affrontato in maniera corretta dal Consiglio regionale ma soprattutto da governo di centrodestra di Regione Lombardia.
3: Quindi aspetti urbanistici, aspetti politici, no? Di coinvolgimento dei comuni nelle decisioni che riguardano appunto questi impianti, aspetti ambientali ovviamente, aspetti energetici, vediamo che il fronte dei data center apre diverse questioni, speriamo che appunto nei prossimi mesi, siamo sicuri che questo tema diventerà già centrale per il destino dei nostri territori, speriamo che appunto ci sia modo nei prossimi mesi di avere un confronto più aperto e produttivo sul tema.
2: Ringraziamo dunque Cristiano Manenti, Miriam Cominelli e Danilo Scaramella per essere stati nel nostro podcast e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
3: Ciao ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 13 in punto di sabato 30 maggio, il GR del mattino di Radio Onda d'Urto, subito i titoli. Non arriva mai la firma annunciata da settimane dell'accordo tra USA e Iran, al contrario continuano gli scambi di minacce e gli attacchi. Israele continua intanto a portare l'inferno in Libano, sul terreno incontra la resistenza di Hezbollah. Sentiremo i commenti di Widad Tamimi, giornalista italo-palestinese. Anche in Palestina prosegue l'aggressione israeliana e il genocidio a Gaza. Proprio verso la striscia si dirigeva il convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia. 10 attivisti sono ancora nelle mani delle milizie di Haftar, che hanno bloccato l'iniziativa. Nel servizio Carla Biavati, attivista per la Palestina del BDS di Bologna e di Assopace, appena rientrata in Italia faceva parte del convoglio fermato in Libia. La circolazione sull'autostrada del Brennero tra Austria e Italia è già bloccata in vista della manifestazione ambientalista di oggi pomeriggio contro il traffico eccessivo. Bloccata però da stamattina anche quella ferroviaria per un rogo doloso sulla linea. Sulle motivazioni della protesta ambientalista di oggi sentiremo David Hoffman di Climate Action South Tirol. È morto a 104 anni il filosofo e sociologo francese di formazione marxista Edgar Morin, noto per le sue opere sul pensiero complesso e di critica alla sociologia tradizionale. Fu partigiano ed esponente del Partito Comunista Francese, che ha lasciato nel 1951 per la linea staliniana della direzione. Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è annunciata da settimane, ma non arriva mai. Anzi, il ministro della guerra di Trump, il falco Pete Hegseth, getta benzina sul fuoco. Gli USA sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario della difesa USA. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, aggiungono dalla Casa Bianca. Nel frattempo non si fermano gli scambi di colpi. Secondo Bloomberg, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi soldati statunitensi e ha danneggiato in modo grave due droni statunitensi MQ-9 Reaper. Nel servizio il commento sulla situazione tra Washington e Teheran della scrittrice e giornalista italo-palestinese Widad Tamimi.
2: Il problema è sempre essere in due posizioni diverse, è sempre stato così negli accordi tra Israele e Palestina, quindi accettate questo oppure non arriviamo all'accordo, e generalmente quel che si chiedeva di accettare era inaccettabile. E la stessa cosa, esattamente la stessa cosa, viene fatta nei confronti dell'Iran. Questo significa in realtà desiderare avere una situazione di guerra permanente, perché evidentemente è conveniente avere una situazione instabile che fa moltissimi morti perché pochi si possono arricchire. A Washington conviene moltissimo da un punto di vista economico, appunto nel momento in cui lo stretto è bloccato, la vendita di gas liquido è alle stelle. Noi stessi stiamo pagando dei prezzi altissimi per poter avere il gas liquido, non abbiamo più la possibilità di comprarlo dalla Russia, non possiamo più riceverlo da quelli che sono i paesi del Golfo. A questo punto siamo tutti e completamente dipendenti dal gas liquido americano.
1: Chi non ha mai nascosto la contrarietà a un accordo è Israele, che da giorni ha di nuovo scatenato l'inferno in Libano. L'esercito di occupazione israeliano non aveva mai rispettato nessuna tregua, né quella del novembre 2024, né l'ultima, quella in vigore solo in teoria da aprile. Ora però le truppe di Tel Aviv hanno superato il fiume Litani e gli aerei da guerra israeliani hanno ripreso a martellare in maniera intensa le città del sud, ma anche la capitale Beirut. Accanita sul terreno la resistenza di Hezbollah. il movimento sciita libanese, ha scagliato anche stanotte diversi razzi verso le truppe occupanti e verso gli insediamenti settentrionali dello Stato di Israele. A Washington, intanto, proseguono i colloqui militari diretti farsa tra Israele e governo libanese, senza la presenza di Hezbollah. Sentiamo ancora Widad Tamimi nel servizio.
2: Si parla di dialoghi produttivi, in realtà fa venire i brividi, in realtà guardare quello che sta succedendo. C'è questa guerra di droni ormai, in cui sappiamo benissimo responsabilità, per carità, anche da parte degli Hezbollah, però finisce per essere un incrocio a bassissima quota ormai di droni da una parte e dall'altra, quindi di Hezbollah e israeliani dall'altra, che faranno sempre più vittime. E dall'altra parte tutti i negoziati invece sull'Iran, che sono ovviamente estremamente interconnessi, perché qui tutto è interconnesso. La dinamica è sempre la stessa: gli Stati Uniti cercano di negoziare sempre comunque da una posizione di forza assoluta. Ecco, la negoziazione dovrebbe avere un doppio binario, cioè dovrebbe avere due interlocutori, invece in qualche modo gli Stati Uniti e Israele arrivano sempre dicendo, come hanno fatto con i palestinesi, ma tutti i paesi del Medio Oriente: siamo pronti a fare un accordo con voi, a togliere le sanzioni, a essere buoni, a finire la guerra, ma se non si arriva a questo accordo non accettiamo nulla.
1: Anche in Palestina prosegue l'aggressione coloniale israeliana. In Cisgiordania, con gli assalti, le violenze e i rapimenti di palestinesi per mano di militari e coloni. Nella striscia di Gaza, con bombardamenti di aerei, droni e artiglieria che non si sono mai davvero fermati. Anche ieri almeno 3 vittime civili vicino a Khan Yunis nel sud. Oggi un'altra vittima palestinese in un attacco su Deir el-Balah nella striscia centrale e diversi feriti. Secondo le autorità di Gaza, il numero di palestinesi uccisi dall'esercito israeliano dal 7 ottobre 2023 a oggi nella striscia sale a 72.938. La situazione a Gaza è destinata a peggiorare anche se smettono di bombardare, anche se smettono di uccidere quotidianamente, come fanno. Certo, non muoiono più a centinaia ogni giorno, ma muoiono a decine a settimana. Lo ha denunciato ieri Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui territori palestinesi, durante un incontro in Senato a Roma. In Libia, intanto, sono ancora nelle mani delle milizie di Haftar 10 attiviste e attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia, che volevano portare aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Nel servizio Carla Biavati, attivista delle BDS di Bologna e di Assopace, appena rientrata in Italia, faceva parte del convoglio che è stato fermato in Libia.
3: 10 persone di 8 paesi diversi, 2 venezuelani, 1 uruguaiano, 1 americana, 1 polacca, 2 italiani, che un tripolino canadese, una spagnola, una portoghese, trattenute in un compound a Bengasi. Sono state visitate dal nostro console, che le ha trovate provate, non in condizioni di aver subito torture, però in condizioni invivibili, per cui ha chiesto subito un trasferimento in luoghi vivibili, perché erano in stanze da carcere duro, e quindi ha chiesto la possibilità di farli lavare, avere accesso a dei bagni, avere accesso a delle cuccette per dormire, e che gli aiuti sono ritornati nei paesi di origine. La più parte è la Turchia. Bisognerà capire come la Turchia vuole riorganizzare, e anche gli altri aiuti delle altre zone, tipo la Libia, per riportare questi aiuti a Rafah.
1: Contro la guerra, l'economia di guerra e contro il genocidio in Palestina per l'aumento dei salari, in Italia ieri hanno scioperato lavoratori e lavoratrici da nord a sud per lo sciopero generale nazionale dei sindacati di base CUB, SICOBAS, ADL Varese, SGB, USI. Iniziative di lotta e blocchi, soprattutto tra Torino e Milano, ma non soltanto. Sempre ieri a Gioia Tauro, in Calabria, azione di disturbo via mare di attiviste e attivisti del coordinamento calabrese per la Palestina contro l'attracco di una nave cargo MSC con materiale militare dual use destinato a Israele. E il continuo aumento del caro vita, il calo del potere d'acquisto e una crisi dell'economia italiana che si riversa su lavoratori e lavoratrici sono stati confermati ieri anche dal governatore della Banca d'Italia Panetta. Per il numero uno di Banca Italia, la tenuta dell'economia italiana vive una battuta d'arresto fra il deterioramento del quadro geopolitico, i dazi statunitensi e la difficoltà dell'economia tedesca. Istat intanto certifica l'inflazione ormai oltre il 3% e un rischio di arrivare al 6%. Intanto Meloni esulta per l'aumento dell'occupazione, ma è solo tra gli over 50 e con contratti precari o super precari. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo definito doloso, sempre dall'azienda. In corso intanto il blocco stradale del valico italo-austriaco da parte di una manifestazione ecologista. I gruppi ambientalisti denunciano da tempo le problematiche causate dall'eccessivo traffico di mezzi pesanti tra Italia e Austria. Gli enti locali dell'area del Passo del Brennero, che partecipano all'organizzazione della manifestazione di oggi, lamentano che le limitazioni che sono state poste dall'Austria non sono sufficienti per limitare lo smog e il rumore. A questo si aggiunge anche l'overtourism in Alto Adige. Sulle ragioni della mobilitazione di oggi sentiamo David Hoffman di Climate Action South Tirol.
4: Spesso le macchine o anche i tir fanno la via più lunga, passano per il Brennero per risparmiare costi, e questo, cioè, non ha senso, no? Cioè, inquinano di più e appesantiscono la situazione locale qua, quindi si bisogna aumentare il costo dell'autostrada del Brennero, però ovviamente si bisogna anche passare su altri mezzi, cioè via dalla macchina, via dai tir, passare sulle rotaie, e un altro effetto ovviamente locale molto sentito, dato che siamo in una regione, una provincia di overtourism, di turismo esagerato, bisogna anche smettere di pubblicizzare dappertutto l'Alto Adige e quindi di attirare ancora più traffico, perché attiriamo sempre più turismo.
1: Ancora violenza maschile contro le donne in Italia. Nella notte tentato femminicidio nella frazione Belsito di Mister Bianco a Catania, dove un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. La violenza è avvenuta davanti ai figli ed è stata proprio una di loro a chiamare il 112. E ancora è accusato di aver aggredito la convivente e sospettato di aver tentato di strangolarla. Un uomo arrestato dai carabinieri di Bolsena nel tardo pomeriggio di ieri. I militari sono intervenuti in una casa del paese per la segnalazione di una donna che chiedeva aiuto perché il compagno la stava malmenando. L'uomo è stato bloccato e la vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Acquapendente. Fonti ospedaliere riferiscono che la donna, al momento dell'arrivo al pronto soccorso, presentava grandi ecchimosi sul collo, proprio come se l'uomo l'avesse tentato di strangolarla. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Le indagini sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori, avendo appreso dalle figlie dei presunti abusi. In passato l'uomo aveva già subito sanzioni disciplinari per comportamenti simili. Infine, sono stati arrestati la donna, la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026, e il suo compagno di 42 anni. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. In Italia c'è ora l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arrivi direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, o che sia stato in queste aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia. Lo prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale dal Ministro della Salute Schillaci. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza, che individua 5 livelli di rischio per chi arriva da quelle aree dell'Africa. La guerra globale e le tensioni crescenti in Est Europa dopo il drone russo fuori bersaglio che ha colpito un edificio residenziale in Romania, paese membro della NATO. Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto a Macron che che sia il presidente francese ad assumere il ruolo guida dell'UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare a una donna, escludendo quindi la Meloni. Dal governo italiano intanto è arrivata la condanna per il drone di Mosca a Galati. Bucarest annuncia invece che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Secondo il presidente russo Putin, il drone potrebbe essere ucraino. Dateci i resti e indagheremo, dice il leader del Cremlino. Il falco russo Medvedev minaccia poi i cittadini europei. I vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Intanto, all'aeroporto di Monaco di Baviera, nel sud della Germania, i voli sono stati sospesi per un paio d'ore, dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Il drone non è mai stato rintracciato e intorno alle 11 le attività dello scalo sono riprese. Un altro pezzo della guerra globale delle potenze imperialiste rischia di portare anche all'aggressione militare USA contro Cuba.

largo di oltre 60 anni, con un blocco totale delle importazioni di petrolio a partire da gennaio. Infine è morto a 104 anni il filosofo e sociologo francese di formazione marxista Edgar Morin, noto per le sue opere sul pensiero complesso e di critica alla sociologia tradizionale. Edgar Morin, militante del Fronte Popolare Francese dai tempi della Guerra Civile Spagnola, fu combattente partigiano con il grado di tenente nella resistenza francese contro l'occupazione nazista. Il suo vero cognome, infatti, sarebbe Naum, ma dopo la guerra ha scelto di mantenere il suo nom de guerre da partigiano come cognome, cioè Morin. Nel 1941 aderì al Partito Comunista Francese, nell'agosto 1944 prese parte alla Liberazione di Parigi, poi nel 1951 fu escluso dal Partito Comunista Francese per le sue critiche alla linea staliniana della direzione. Di origini ebraiche e sefardite, anche dopo il 7 ottobre 2023 ha ribadito la propria dura critica e opposizione alle politiche coloniali dello Stato di Israele contro i palestinesi. È tutto per quanto riguarda questa edizione del giornale radio di Radio Onda d'Urto. Ora andrà in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire la seconda parte dello spazio Dissonanze con la polvere della battaglia.

0: Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Sabato 30 maggio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208462014. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. E passiamo agli appuntamenti del Centro Sociale Magazzino 47. Questo sabato 30 maggio, in collaborazione con Saidera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana. Alle 16.30 la masterclass con i Galera de Rua. Ingresso libero, prove aperte e lezioni sul linguaggio della roda de samba. Non è un laboratorio di percussioni, non serve portare strumenti, solo tanta curiosità. Per partecipare richiesta l'adesione mandando un messaggio su Instagram alla pagina Saidera BS. Dalle 19 invece l'ingresso con sottoscrizione di 5 euro, dalle 19.30 Roda de Capoeira del gruppo Senzala più DJ set. Alle 21.30 invece il live di Galera de Rua e di Saidera. Durante tutta la serata, cucina aperta con patatine fritte, pane salamina, panino vegan, libreria 46 e bar a prezzi popolari. E torna domani, domenica 31 maggio 2026, una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso il 30 settembre 2025. Un'edizione primaverile come quella di dicembre 2025 per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali. Sul palco del magazzino 47 dalle 15.30 alle 21 si alterneranno band e cantanti dal vivo con bar e salamai aperti ripercorrendo aneddoti e ricordi. E come il nostro Gian amava chiudere le trasmissioni della Compagnia dei Gattinieri, auguro a tutti un buon divertimento se potete e se ve la sentite, e restiamo umani. L'appuntamento domani domenica 31 maggio dalle 15.30 alle 21 al Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Riprendiamoci la città passeggiata femminista con Claudia

Speziali questo sabato 30 maggio alle 16.30 l'appuntamento in corso Garibaldi Angolo via dei Mille. L'iscrizione è obbligatoria alla mail gap.gender@gmail.com. Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Dal 29 maggio al 2 giugno la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco Adamello tra Cevo e Saviore dell'Adamello a Brescia. E passiamo ora alla rassegna cinematografica del Nuovo Eden, che propone per questo sabato 30 maggio alle ore 18.30 il film Noi due sconosciuti, alle 18 il film Il testamento di Ann Lee, alle 21 invece in programmazione Rental Family Nelle vite degli altri, mentre alle 20.30 in programmazione il film Yellow Letter, alle 16 in prima visione il film E i figli dopo di loro, e infine alle 19 il film The Sea. Questi i film che potete trovare in programmazione questo sabato 30 maggio al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Proposta 2026, il progetto teatrale per la Valle Trompia, l'appuntamento domani domenica 31 maggio alle ore 16 a Pezzazze, nel centro storico cortile di Casa Cavadini a Pezzazze. L'ingresso è gratuito e lo spettacolo propone una serie di brevi monologhi nati da testimonianze dirette e ricordi preziosi, trasformando il cortile di Casa Cavadini in un palcoscenico di vita vissuta. E concludiamo ricordandovi gli appuntamenti di maggio con la radio. Il prossimo, il 7 giugno 2026, la biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nella zona di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendo il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di urban design all'Accademia Laba. L'appuntamento quindi è il 7 giugno alle 10 in via Milano 13. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati, degli appuntamenti di Radio Nadurto di questo sabato 30 maggio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radionadurto.org.

0: domenica 31 di maggio, centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello: concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: E quindi noi qui su Radio Onda d'Urto, quando sono le 13:26 minuti, proprio Caparezza, ci andiamo ad ascoltare con un brano dal suo ultimo lavoro Orbit Orbit, fuori dall'ottobre del 2025. Questa è Curiosity. Vi ricordo ancora Caparezza, 13 agosto a Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto. Dopo il brano musicale, la polvere della battaglia, con all'interno la rubrica Il diario d'Irlanda e poi appunto la seconda parte della polvere della battaglia. La redazione informativa torna alle 15.30 con lo spazio approfondimenti del sabato pomeriggio. Buon ascolto e buona continuazione a tutti e a tutti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Pianeta.

shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: what you call a god.
1: Diario d'Irlanda, rubrica mensile dedicata all'isola del destino. Politica, costume, cultura e società dalle 32 contee.
2: Ogni ultimo sabato del mese alla polvere della battaglia su Radio Onda d'Urto. In the dead of night a man steps by McElhattan, if you
1: please. Buongiorno, sabato 30 maggio, come ogni ultimo sabato del mese su Radio Onda d'Urto siamo a Diario d'Irlanda, la rubrica di Carlo Gianuzzi e Sara Agostinelli che vi parla, in cui raccontiamo attualità, politica, cultura e tradizione dell'isola irlandese. La parola subito a Carlo per il sommario della puntata.
3: Grazie Sara e un saluto caloroso e un po' accaldato a tutte le persone che sono messe all'ascolto. Ben ritrovate e ben ritrovati. Nella puntata di oggi parleremo innanzitutto di calcio, per la precisione di calcio popolare, con due ospiti che vi presenterò a breve. Seguirà la recensione del libro del mese, Ballata per un giovane straccione, di Patrick Galvin, e in conclusione riascolteremo una bellissima poesia dedicata dall'autore William Wall a Gaza l'anno scorso. Buon ascolto. Parliamo quindi di calcio, come anticipato, e sarà anche l'occasione per parlare di amicizia fra Italia e Irlanda e di collaborazione fra tifoserie antirazziste e antifasciste, che ha dato vita a un interessante fine settimana di sport, di incontro e di dibattito che si sta svolgendo a Dublino proprio mentre ci ascoltate. La segnalazione ci arriva da Michele Lo Sindaco, che ringraziamo. Michele, lo conoscete bene, è attento osservatore dell'attualità irlandese con un occhio particolare sulla politica di base, sull'antifascismo e sullo sport popolare. È stato ospite di Diario d'Irlanda diverse volte, l'anno scorso per ricordare Brendan Big McFarlane e più di recente per aggiornarci sul dibattito intorno alla neutralità dell'Irlanda. Where are your sacks of barley? Will your legs be seen again? Ci colleghiamo quindi con due amici e compagni di Michele, Tommaso e Pietro, come lui tifosi e attivisti del St. Ambrose Football Club di Milano. Ben trovati e grazie per aver accolto il nostro invito.
4: Ciao Carlo, grazie per ospitarci.
5: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
3: Allora, questo fine settimana siete a Dublino, per la precisione nel quartiere popolare Tallaght, per un incontro con il gruppo ultra Love Rovers Hate Racism, letteralmente ama i rover, odia il razzismo, della squadra appunto Shamrock Rovers. Il weekend prevede due appuntamenti allo stadio di cui a breve ci parlerete e soprattutto un incontro dedicato al calcio popolare in Italia che si terrà nel tardo pomeriggio di oggi al centro sociale Tio Turi a Tallaght. Voglio partire dalle basi e chiedere a Pietro di spiegarci cosa si intende per calcio popolare e più in generale per sport popolare.
5: In generale sono tutte quelle forme di aggregazione sportiva a partire dal basso, organizzate dalla comunità e per la comunità, che non solo si limitano a far seguire delle attività sportive o partecipare ai campionati, ma che cercano di creare una serie di comunità resistenti su tutto il territorio italiano. Ormai c'è una rete molto capillare da nord a sud, da est a ovest, che comprende decine e decine di realtà. E l'obiettivo dello sport popolare non è solo quello di restituire la pratica sportiva un po' al popolo e di ritornare ad essere qualcosa di più democratico, orizzontale, ma anche proprio di andare a sfidare i meccanismi dello sport federale, soprattutto nel calcio, all'interno dei suoi stessi gironi, dei suoi stessi circuiti sportivi. Andiamo proprio a creare la contraddizione del fatto che uno sport diverso dalle logiche di mercato, di soldi, di speculazione capitalistica che riflettono tutta la società, la riflettono anche nello sport. Lo sport popolare va molto in controtendenza e negli ultimi anni diciamo che ha preso piede in Italia molto molto bene.
3: Passo ora a Tommaso per chiedergli come è nato il suo impegno con il St. Ambrose Football Club.
6: Allora, il mio impegno con il St. Ambrose Football Club nasce nel lontano 2018, quando il St. Ambrose era ancora nelle sue fasi embrionali, grazie appunto delle amicizie con i soci fondatori. Ho subito cominciato appunto a mostrare in sé e ad attivarmi nella costruzione di quella che era un po' la più attivista, diciamo, del progetto, che dal 2018 è cambiato molto, è evoluto e si è trasformato da partire appunto da un progetto essenzialmente sociale per permettere a le persone migranti, di attraverso il calcio fare socialità e inclusione, ha invece un movimento, diciamo, che a Milano, diciamo, si sta stabilendo sempre di più come una realtà sul territorio, che è diventata una vera e propria community. Alle nostre partite, chi avrebbe mai pensato nel lontano 2018 che saremmo arrivati a contare 300-400 persone sugli spalti? Insomma, veramente un numero incredibile.

0: Dal poco che so dei circuiti di calcio popolare o calcio di base, e questo poco devo dire mi viene soprattutto da alcuni account social molto attivi di gruppi di tifosi antirazzisti, antifascisti britannici, mi sono fatto l'idea che anche quella del calcio popolare sia una tradizione che ha attecchito nel nostro paese, ma ha una storia più lunga in altri come la Gran Bretagna o la Francia. È così o mi sbaglio?
1: In realtà credo che sia una peculiarità abbastanza italiana, nel senso che le forme di organizzazione sportiva, soprattutto quelle britanniche, sono talmente tanto anni luce avanti rispetto alle forme, alle federazioni sportive italiane, che praticamente non si crea il bisogno della creazione di questo tipo di comunità come la nostra. Ci sono sicuramente, c'è un supporto per le squadre locali di categorie inferiori in Inghilterra che è ampissimo, ma vedi veramente migliaia di persone nell'equivalente delle nostre categorie. C'è la nona divisione inglese, hai delle squadre che rappresentano il paesino e la città, e ci sono veramente migliaia di persone che riescono a supportare e viversi il club, ma lo vedi proprio che sono delle strutture sportive anni luce avanti alle nostre. Tutte le squadre tedesche per legge devono essere ad azionariato popolare almeno per il 51%, okay, compreso il Bayern Monaco che è multimilionario e vale qualche miliardo di euro come società.
0: Tommaso, passiamo adesso al rapporto con l'Irlanda. Come nasce questo legame fra voi, tifosi del St. Andrews Football Club, e quelli dello Shamrock Rovers?
2: Allora, innanzitutto il rapporto con quei ragazzi dello Shamrock nasce da due ragazzi che fanno parte della tifoseria, che fanno parte anche di un collettivo che si chiama Love Rovers Hate Racism, che è appunto l'organizzazione con cui abbiamo organizzato questo evento a Dublino. E questi due ragazzi negli anni si sono distinti per la loro assidua partecipazione alle nostre iniziative, venendo giù a Milano anche 5 volte in un anno, quindi mostrando molto interesse nei confronti della nostra realtà, venendo da una realtà completamente diversa, in cui, come dicevamo anche prima con Pietro, non necessariamente il calcio ha bisogno di essere calcio popolare. In Italia c'è un'altra necessità, che è quella di riavvicinare le persone al calcio, a quello giocato, e non solo quello che si vede in TV nei grandi schermi. Affascinati da questa realtà, abbiamo stretto sempre di più i nostri rapporti, ed è venuta dopo tante birre condivise nei banconi dei pub l'idea di portare un contenuto, no, a una delle due nostre realtà, e di mettere insieme le nostre esperienze per essenzialmente un evento che si vuole un attimo far conoscere meglio queste donne, quindi 10 pirate e piratesse che salgono a Dublino per spiegare un po' cos'è l'esperienza del calcio popolare, cosa facciamo noi, come lo facciamo, ma anche per imparare da un paese che noi vediamo sempre molto di buon occhio, come l'Irlanda, che ci può dare tantissimi spunti anche come rispondere a un certo tipo di situazioni che si vengono a creare nel panorama politico di un paese. Tutto ciò per dire appunto che da stima reciproca nasce la voglia di lavorare insieme e di fare dei progetti che possano minimamente anche dare, diciamo, un contributo a tutte e due le realtà, e divertendosi insieme sempre nel nome di quei valori di cui vi parlavo prima.
0: Per concludere, una domanda, Pietro: in un'ottica di inclusione, di contrasto alla xenofobia e all'isteria intorno alle dinamiche giovanili che vorrebbero isolare i ragazzi e le ragazze di seconda generazione e spaventare i loro coetanei di origine autoctona, diciamo così, il calcio, è questo che mi chiedo e ti chiedo, ha le caratteristiche per giocare un ruolo significativo anche rispetto ad altre iniziative pensate per raggiungere quegli obiettivi, cioè gli obiettivi positivi di inclusione di cui parlavo?
1: Sicuramente sì. Innanzitutto, il calcio è il nostro sport nazionale ed è nelle case, nella mente di ognuno. Anche chi dice non segue il calcio, è impossibile che non sappia cosa succede nel mondo del calcio intorno a lui. Volenti o nolenti, in questo paese comunque ne sei dentro per forza. Ed è, penso che sia proprio come questo sport, sia uno sport potentissimo da questo punto di vista, proprio perché non solo arriva da tutti, ma poi mette proprio davanti a una serie di logiche razziste, pensieri razziste, le mette esattamente davanti alle sue falle e alle sue contraddizioni. Prima di tutto perché adesso c'è la grande polemica del calcio italiano, della nazionale che non va ai mondiali, eccetera. Se andiamo a guardare la lista di convocati che ha fatto il nuovo mister dell'Italia per le ultime amichevoli inutili che giocherà la nazionale, metà sono italiani di seconda generazione. E questo è un dato evidente su che cosa sta diventando il nostro paese, ma grazie a Dio, ma per fortuna, è un paese multietnico e ci dovrà la parte, diciamo, reazionaria, fascista e razzista dovrà farci conti questa cosa, dovrà farci conti, perché per quanto ci sia lo spauracchio della razza ariana, degli italiani bianchi e brava gente, non è vero, il paese sta cambiando e andrà incontro a questa cosa così, perché i ragazzi che adesso hanno 12 anni rispetto a quelli che magari come me ne hanno 28 vanno in classe con loro coetanei che non sono lo stereotipo italiano bianco e ci giocano a pallone e ci giocheranno a pallone e andranno a tifare per il loro coetaneo o un ragazzino più piccolo di loro, nonostante si chiami Folo Russo, che non è un nome tipicamente italico. Qui, grazie a Dio, sì, c'è questa cosa qua, grazie al cielo, per fortuna, proprio vedendo il futuro delle nuove generazioni, perché i bambini non sono mai razzisti, diventano razzisti quando crescono in dei contesti che gli insegnano quella roba lì. L'unica cosa, bisogna stare attenti, nel senso che è uno strumento potentissimo anche per la propaganda più becera, chiaramente, perché è uno sport che fa appello alla parte più gutturale dell'essere umano, più di pancia, molto meno di testa, e per correnti politiche che ci piace tanto questo modo di pensare molto poco intelligente, ragionevole, molto più di pancia e malleabile, bisogna stare attenti. Sicuramente il calcio popolare è un'alternativa valida per sport

0: Grazie davvero a entrambi, complimenti per la bella iniziativa per fare conoscere il calcio popolare italiano a Dublino e per il vostro impegno antirazzista e per un tifo, una pratica sportiva dal basso che vi lega in questo modo anche piacevolmente conviviale con i compagni irlandesi del collettivo Love Rovers 8 Racism, del tifo organizzato appunto dello Shamrock Rovers. Ciao e a presto.
1: Grazie Carlo, grazie, a presto.
2: Grazie mille, gentilissimo, è stato un piacere. Viva il calcio popolare, l'Irlanda unita e Sant'Ambrose.
0: Invito tutte e tutti a seguire il Sant'Ambrose Football Club, che è presente su Instagram e su Facebook. Nelle note della puntata, sul blog della Polvere della Battaglia, troverete i link diretti al loro sito web e ai canali social.

0: E ora è il momento di ascoltare la recensione del libro del mese e la parola ritorna quindi a Sara.
1: Fra i tanti meriti della casa editrice Ponte alle Grazie c'è quello di aver tradotto i romanzi memoir dell'irlandese Patrick Galvin, nato a Cork nel 1927 e morto nel 2011. Galvin è poco noto in Italia, ma ha un merito importante. È stato una delle voci che hanno raccontato gli istituti di detenzione irlandesi per i bambini senza famiglia, quelli di autori di piccoli reati come i furti o le cui famiglie non riuscivano a prendersene cura. Si tratta di istituzioni meno conosciute delle Magdalene House, quelle che detenevano, sfruttavano ragazze madri, prostitute e peccatrici varie, ma se possibili strutture ancora più feroci. A loro volta erano gestite da religiosi e Patrick Galvin, nato in una famiglia povera e secondo di 7 fratelli, ha trascorso parte della sua infanzia proprio in una di queste strutture, che potremmo definire riformatori e che, come è facile immaginare, esercitavano violenze così crude su bambini e ragazzini che si potrebbero serenamente definire torture. Fu proprio quell'esperienza a ispirargli la scrittura del romanzo Ballata per un giovane straccione, titolo originale Song for a Raggy Boy, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie nel 2002, con traduzione di Riccardo Cravero. Protagonista del racconto è un alter ego dell'autore, che finisce alla St. Jude's Reformatory Industrial School di Cork. La sua mamma è morta, suo padre non riesce a stargli dietro, lui è agitato, combina guai e va a finire fra le grinfie dei sadici fratelli cristiani, dove si seguono lezioni di sartoria e falegnameria, si lavano panni, si prega allo sfinimento, si soffrono freddo e fame e si subiscono punizioni anche corporali e anche molto pesanti per qualsiasi peccatuccio, oltre naturalmente agli abusi sessuali. Ma proprio quando il protagonista, il Raggy Boy del titolo originale, ragazzo straccione in italiano, viene internato nel riformatorio, arriva un nuovo insegnante, il signor Franklin. Siamo appena dopo la fine della guerra di Spagna e ci vorrà poco ai ragazzini più svegli per capire che il maestro Franklin è probabilmente comunista e che ha trovato lavoro lì perché è appena rientrato dagli anni della guerra volontaria contro Franco. Grazie a lui i piccoli cominceranno a sillabare e poi a leggere e scrivere. Poco a poco impareranno persino ad apprezzare il potere della poesia. Franklin riesce a far capire loro anche con esempi divertenti e paradossali che grazie alla cultura potranno emanciparsi dalla vita da reietti a cui sembrano condannati e per la prima volta si sentiranno capiti e perfino difesi. Perché il signor Franklin contrasta la violenza sadica di frate John, il responsabile della sicurezza dell'istituto, che frusta e affama i bambini. E così facendo mette a rischio non solo il proprio posto di lavoro, ma anche la sua reputazione, in un'Irlanda bigotta in cui un pronunciamento negativo del vescovo può pesare sul curriculum per decenni e di fatto escludere da qualsiasi istituto religioso del paese, quindi da tutti i lavori come insegnante. Lasciamo a chi vorrà leggere il bel racconto di Galvin la scoperta del resto della vicenda. Quel che possiamo anticipare è che il Raggy Boy Patrick Galvin, dopo gli anni di riformatorio, compirà davvero un miracoloso percorso di vita diventando scrittore, poeta e sceneggiatore. Ballata per un giovane straccione è la seconda puntata di una trilogia, perché Galvin ha raccontato la sua vita in 3 puntate, tutte portate al pubblico italiano da Ponte alle Grazie. Ha anche ispirato un film che ha avuto discreta fortuna. Prodotto in Irlanda con lo stesso titolo del libro, da noi è stato distribuito come Angeli Ribelli, terribile adattamento mainstream, ma solo nel titolo. La pellicola, sebbene un po' polpettona all'americana, resta un bel racconto potente, identificante e sincero. I 3 volumi della trilogia sono purtroppo già finiti fuori catalogo. Si trovano però facilmente per pochi euro sulle piattaforme per l'acquisto di libri usati, eBay, Lebraccio, Compro Vendo Libri e via dicendo. Il film, invece, nella versione italiana, si può vedere gratis in streaming su Chili.com, Rakuten.tv e Prime Video di Amazon. Tutte queste informazioni le potrete ritrovare nella pagina online su cui carichiamo i podcast di Diario d'Irlanda, sul sito di Radio Onda d'Urto al link Trasmissioni e poi a quello della Polvere della Battaglia, che ospita la nostra rubrica. Consigliamo davvero di leggere i libri di Galvin e di vedere il film di Walsh, non solo perché appassionanti e ben realizzati, ma anche come tributo alle piccole vittime della Chiesa irlandese. Solo nel riformatorio dove visse Galvin, infatti, fra la fine dell'Ottocento, quando fu aperto, e gli anni 70 del Novecento, quando venne chiuso, transitarono più di 3.000 bambini, che subirono violenze e assenza di amore, finendo in qualche caso anche per morire. Ed eccovi ora un passaggio di Ballata per un giovane straccione. Il mio amico Connors sapeva tutto sui riformatori. Quando ci entri, diceva, ti levano tutti i vestiti e ti danno un uniforme grigia. E poi devi pregare. È tutto quello che sanno fare, pregare e picchiarti a sangue. Conoscevo uno che c'è morto in un posto così. Aveva la pleurite, ma loro hanno detto che erano tutte storie e l'hanno mandato fuori a tirar su torba con ogni tempo. Poi al funerale hanno pregato. Ballata per un giovane straccione di Patrick Galvin. Traduzione di Riccardo Cravero, casa editrice Ponte alle Grazie, 126 pagine, prezzo a seconda del venditore.

0: È il momento della poesia e, come accennato in apertura, oggi ascoltiamo una replica. Il nostro Bill, l'autore William Wall, è molto impegnato fra inviti e presentazioni e gli abbiamo quindi dato appuntamento per l'ultima puntata della stagione 2025-2026, il prossimo 27 giugno. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di leggere il suo ultimo romanzo, che sta appunto portando ancora in giro e presentando, L'albero della libertà, e di cercare tutti i suoi titoli, molti dei quali sono ovviamente tradotti in italiano. Ricordiamo che Bill partecipa assiduamente a questa rubrica fino dall'inizio della seconda stagione, nell'ottobre 2023, e in questi anni ci ha offerto con grande generosità una vera e propria guida all'ascolto di alcune fra le più belle canzoni della tradizione popolare irlandese, per poi passare alla poesia. Con lui abbiamo quindi scoperto il lavoro di tanti suoi colleghi e tante sue colleghe che spesso hanno letto per noi i loro componimenti e ascoltato anche alcune delle sue poesie. Oggi riascoltiamo una di queste, Eyeless in Gaza, a Gaza, occhi svuotati, che Bill ha letto per noi la prima volta un anno fa, a giugno. Ve la riproponiamo volentieri, prima di tutto perché è una bellissima poesia, ma anche perché, come sappiamo bene, il genocidio in Palestina non è finito, si è addirittura esteso al Libano, ma purtroppo l'attenzione del mondo non è più quella che abbiamo visto la scorsa estate, al tempo della prima missione della Global Sumud Flotilla. Anche questa volta abbiamo la fortuna di ascoltare una tua poesia. Di cosa si tratta, Bill?
1: Non c'è molto da dire su questa poesia, Carlo. Si spiega da sola perché conosciamo tutti i fatti. Ciò che mi ha spinto a scriverla è stato un rapporto del gruppo PEN in Irlanda sul numero di scrittori e intellettuali assassinati da Israele nel corso del suo genocidio, fino a questo momento. Più di 232 giornalisti, più di 100 intellettuali e almeno 24 scrittori sono stati assassinati, tra cui Mohammed Abdulrahim Saleh, il più giovane poeta pubblicato a Gaza, e Fatima Hassuna, poetessa, fotografa e giornalista, massacrata insieme a 10 membri della sua famiglia. Fatima è stata uccisa dopo l'annuncio che un documentario su di lei sarebbe stato presentato a Cannes. Considerando la distruzione di tutti i musei, i centri d'arte, scuole e università, è chiaro che Israele non intende altro che la completa cancellazione di tutta la cultura e la memoria culturale palestinese a Gaza. E intende assicurarsi che non sopravviva nessuno in grado di raccontare questa storia. Ecco perché mette a tacere le voci degli scrittori e degli intellettuali. Finché quelle voci non emergeranno di nuovo, e lo faranno perché le storie chiedono di essere raccontate. Noi esterni, anche se potremmo sentirci impotenti e disperati, siamo tenuti a essere le loro voci finché non arriverà il momento in cui potranno di nuovo raccontare la loro storia. Cosa che verrà perché la Palestina deve essere libera dal fiume al mare. La poesia si chiama Eyeless in Gaza e Sara legge la traduzione di Stefano Tettamanti. A city becomes a cemetery, a hospital becomes a morgue, becomes a slaughterhouse, becomes an ossuary. Dust in the eyes and dust in the mouth. A gale of wind blows it all away. There will be no stumblestones for the hundreds of thousands, no railway platform memorial from here departed, no films of children playing Bella Ciao on a broken guitar, no museum of the death camp that was their home.
2: A Gaza, occhi svuotati. Una città diventa cimitero, un ospedale diventa obitorio, diventa mattatoio, diventa ossario. Polvere negli occhi e polvere in bocca. Un vento di burrasca spazza via tutto. Non ci saranno pietre d'inciampo per le centinaia di migliaia, né memoriale al binario del treno da cui sono partiti. O film dove bambini suonano Bella Ciao su una chitarra scordata. Nessun museo del campo di morte che fu casa loro.

0: Bill è veramente bellissima, è forte, è toccante, te l'ho detto in privato e te lo ripeto, a me ha richiamato la canzone di Fabrizio De André, Sidun, che racconta tra l'altro una vicenda molto, molto simile accaduta in altre epoche, ma sempre in quella parte del mondo. Ricordo anche che questa bellissima poesia è andata sulla prima pagina dell'Irish Examiner, che è il terzo quotidiano in Irlanda, ma è il primo a Cork e nell'intera provincia del Munster. Sei stato contento di vedere la tua poesia sulla prima pagina Examiner?
1: Molto, sono stato molto contento. È stato per loro una cosa difficile perché non l'hanno fatto prima e hanno passato 10 giorni pensando come farlo. Alla fine hanno scelto una foto molto, molto potente, molto toccante per mettere insieme alla poesia.
2: Bill, grazie di cuore, grazie come sempre e ti salutiamo e ti ritroviamo naturalmente il prossimo mese.
1: Grazie Sara, grazie Carlo, come sempre è stato un piacere.
0: Era, come dicevo, la poesia con la quale si chiudeva la puntata di Diario d'Irlanda del giugno 2025. Abbiamo voluto lasciare anche i saluti di quel giorno e ricordare, come avete sentito, che quella bella poesia è andata sulla prima pagina dell'Irish Examiner. Michael Hutton, if you please. Così si conclude anche la rubrica di maggio di Diario d'Irlanda. Vi diamo appuntamento a sabato 27 giugno, sempre all'interno della Polvere della Battaglia su Radio Onda d'Urto. E vi ricordiamo che tra poche ore troverete il podcast dell'intera puntata di oggi e i singoli servizi sul blog della Polvere della Battaglia. Il blog si raggiunge attraverso il sito di Radio Onda d'Urto oppure digitando in un motore di ricerca le parole Polvere Battaglia Radio. L'intervista integrale a Tommaso e a Pietro del St. Ambrose Football Club verrà trasmessa invece nel prossimo episodio del podcast Diario d'Irlanda An Irish Journal, che conto di far uscire entro la prima settimana di giugno. Se non volete perderla, vi invito, se non l'avete già fatto, a seguire il podcast iscrivendovi su Apple Podcast, YouTube o sulla vostra piattaforma preferita. Se digitate Irlanda nel campo di ricerca, lo trovate subito. Vi ricordo infine che se lo desiderate potete scriverci a diariodirlanda@gmail.com, Diario d'Irlanda tutto attaccato, senza punti né apostrofo. Buon fine settimana a tutte e a tutti da Sara Agostinelli e da Carlo Gianuzzi. Ciao!

0: Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di 42 La Risposta. Io sono Vale e come ogni settimana cerchiamo di decifrare il caos del presente usando l'unica bussola che finora non ci ha mai tradite, ossia la letteratura.
1: E io sono Fulvia. Oggi ci vestiamo di parole nel senso letterale del termine. Chi ci segue sa che amiamo gli oggetti che nascondono mondi e oggi esploreremo un volume che chiude un cerchio magico dedicato allo sguardo. Parliamo di due testi differenti, il racconto Il Puntaspilli e il saggio Il Guardaroba Favoloso, entrambi scritti da Marcella Terrusi.
0: Esatto, Fulvia. Il Guardaroba Favoloso è il capitolo finale di una trilogia necessaria per chiunque voglia capire come le immagini e le storie per l'infanzia parlino di noi. Era iniziato tutto nel 2012 con Albi Illustrati, proseguito nel 2017 con lo splendido Meraviglie Mute. Un saggio sui Silent Book. Tutti i testi editi da Carocci e ora approdiamo a questo Guardaroba.
1: Ma prima di addentrarci tra le stoffe e le illustrazioni, Vale, due parole sull'autrice sono d'obbligo. Marcella Terrusi non è solo una studiosa, è una delle voci più autorevoli in Italia quando si parla di letteratura per l'infanzia. Insegna all'Università di Bologna, è una ricercatrice instancabile e soprattutto ha questa capacità rara di leggere il fuori formato, ciò che sta ai margini ma che in realtà è il cuore del nostro immaginario visivo.
0: Ed è proprio questa sua capacità di leggere gli oggetti che ci porta al nostro primo approfondimento di oggi. Prima del saggio, Marcella ha seminato indizi altrove. Fulvia, tu hai scovato una chicca sulla rivista letteraria K dell'Inchiesta a cura di Nadia Terranova e poi me l'hai passato, ricordi?
1: Proprio così, nel numero 11 della rivista dedicata alla moda, Terrusi pubblica un racconto dal titolo quasi ipnotico, Il Puntaspilli. Leggiamo dall'incipit.
0: In ogni casa ce n'è uno, conservato in un cestino da lavoro, in una scatola di latta di pasticceria o in un armadietto di legno a due ante, nascosto nella merceria domestica, insieme ai bottoni e ai rocchetti di filo. Il puntaspilli non si compra, è fatto a mano, cucito più o meno bene con uno scarto, a volte di velluto, a volte con una passamaneria verde brillante. Serve per puntare gli spilli ordinatamente, con le loro piccole sfere colorate o lucenti, ma ospita anche gli aghi. E la cosa si fa più complicata, perché gli aghi, se hanno spazio, si conficcano in profondità e scompaiono. Così quel cuscinetto smette di essere rassicurante. Il ditale lo dice che gli aghi possono ferire.

0: torniamo in studio e oggi vi parliamo del saggio Il guardaroba favoloso e Il puntaspille, un breve racconto di Marcella Terrusi. Questa non è solo narrativa, è una dichiarazione di intenti. In questo testo l'autrice ci porta dentro una dimensione domestica, letteraria, anche geografica. Ci trasporta in uno spazio umano che profuma di mare, che si interroga sui colori e tessuti, anche quelli strappati, quelli bianchi che coprono corpi innocenti. Il puntaspilli non è solo un attrezzo da cucito, è un archivio di frammenti, un micro universo di storie conficcate, di rimandi a ciò che abbiamo ascoltato quando eravamo piccoli e che ora prendono forma permettendoci anche di interpretare quello che abbiamo intorno.
1: Fulvia, riprendiamo il filo del discorso, perché qui l'associazione che fa l'autrice è quasi insopportabile per la sua lucidità, no?
0: Sì, Vale, è un cortocircuito visivo. Marcella si trova in vacanza, osserva i colori accesi degli abiti dei bambini che corrono sulla spiaggia o nei parchi, colori scelti dai genitori perché siano facilmente riconoscibili da lontano, per non perderli d'occhio. Ma nello stesso istante lo schermo del suo smartphone rimanda altre immagini.
1: L'algoritmo non fa sconti. Accanto ai bambini che giocano appaiono i bambini di Gaza, i piccoli migranti stretti nei loro giubbotti salvagente o con addosso i vestiti della festa per affrontare un viaggio che spesso non ha ritorno. La coincidenza cromatica è atroce, gli stessi gialli fluo, gli stessi rossi accesi, ma indossati da corpi con destini opposti.
0: È la geografia del privilegio cucita addosso. Da una parte l'abito come protezione e gioco, dall'altra l'abito come ultimo segnale di riconoscimento in mezzo alle macerie o tra le onde. E su questo punto le parole di Marcella sono taglienti. Ascoltate questo passaggio. Sorride alla telecamera improvvisamente un bambino che ha bevuto da un tubo rotto, un bambino con i riccioli sporchi che avrà forse 2 anni. Mi spacca il cuore nel tempo minimo del video che mi compare nel social network, perché sono profilata per vederlo, profilata per soffermarmi su qualcosa che sta accadendo adesso, violenza che subisco nutrendo l'algoritmo ed esercitando una schizofrenia emotiva che mi lascia sfiancata, profilata per piangere e abituarmi all'impotenza. Mi si spaccano gli occhi.
1: Profilata per abituarmi all'impotenza. Questa è una frase che fa davvero male. Terrusi ci sbatte in faccia la nostra condizione di spettatori digitali. Consumiamo il dolore degli altri mentre siamo immersi nel nostro benessere. E questa scissione, questo strabismo emotivo, potremmo dire, finisce per svuotarci totalmente.
0: Il guardaroba non è più solo un insieme di stoffe, ma diventa un archivio di responsabilità. Quei vestiti diventano la pelle di una tragedia che scorre tra un posto e l'altro, lasciandoci, come dice lei, con gli occhi spaccati.
1: E questo è un peso insostenibile, quello che Marcella mette sul piatto, perché se il guardaroba è sempre stato, nella letteratura per l'infanzia, il luogo del magico e della trasformazione, qui avviene uno schianto.
0: Sì, le metafore classiche si sgretolano, non ci sono più fate o scarpette di cristallo. Ascoltate bene come la Terrusi descrive questa fine dell'innocenza dello sguardo. Non vedo bene, non posso guardare, non riesco a guardare, non voglio vedere. Di infanzia di stoffa ha smesso di essere un binomio fantastico, di raccontarmi di cappuccetti e cenerentole, di fate stiliste e stoffe magiche. È diventato un binomio della vergogna. Sudari e bambini, nomi scritti sul cotone. La pedagogia è morta. Il genocidio in mondovisione brucia la retina, stacca il vitreo e sicca le lacrime in onda di incubi, chiede di strapparci i vestiti. Siamo già scorticati. 18.500 bambini in una lista di nomi, con l'età accanto, meno di un mese, meno di un anno, 3 anni, 5 anni, tutti gli anni e nessuno. Accanto nella lista la data di nascita, incomprensibile al primo sguardo, perché il genocidio a Gaza dura da più di 22 mesi.
1: La pedagogia è morta. Un'affermazione definitiva, Fulvia. Detto poi da chi della pedagogia e della letteratura per l'infanzia ha fatto la propria missione di vita. Questo suona come un grido d'allarme disperato. Il cotone non è più la trama di un vestito colorato, ma la superficie su cui scrivere nomi per identificare i corpi.
0: È l'antifiaba,
2: Se pensiamo a Cenerentola, il vestito è ciò che le permette di essere vista dal mondo. Qui il vestito o il sudario è ciò che resta di un'infanzia a cui è stato negato il futuro. Marcella usa termini clinici: stacca il vitreo, brucia la retina. Il dolore non è solo psicologico, è proprio fisico. Vedere l'orrore in diretta, profilati dall'algoritmo, ci sta letteralmente accecando.
1: Attraverso il racconto Il Puntaspilli abbiamo attraversato il dolore, quella realtà che ci scortica la vista. Ma ora proviamo a ricomporre un attimo i pezzi, e lo facciamo aprendo finalmente le ante del saggio Il Guardaroba Favoloso, edito da Carocci, di cui vi avevamo parlato ad inizio puntata, scritto naturalmente da Marcella Terrusi. Come unire queste due parti?
2: Il saggio è un libro che definirei politico, proprio perché parte dall'estetica per arrivare all'etica. Marcella qui non ci parla solo di moda, ma di come l'abito sia un congegno narrativo potentissimo. Se i primi due volumi della trilogia esploravano l'oggetto libro e il silenzio delle immagini, questo chiude il cerchio, indagando come ci presentiamo al mondo attraverso le figure.
1: Se osserviamo la struttura del saggio, si capisce subito che non è un catalogo, è piuttosto una mappa. C'è un capitolo che, per esempio, mi ha colpita molto, quello dedicato all'identità in mutamento. Terrusi analizza come l'abito, negli albi illustrati, permette ai bambini di esplorare chi vogliano essere. Penso a un capolavoro come Julian e una sirena, dove il vestito non è una maschera, piuttosto è una rivelazione.
2: È verissimo. E poi c'è anche la parte storica e antropologica, dove l'autrice scava negli archetipi. La mantellina di cappuccetto rosso non è solo un indumento rosso, è un segnale, un confine tra il noto e l'ignoto. O ancora il capitolo sulle stoffe magiche, dove il tessuto diventa proprio la materia dei sogni e del potere.
1: La cosa incredibile, Fulvia, è come Marcella riesca a tenere insieme l'alta moda, la storia del costume e la letteratura per l'infanzia. Accanto a illustratori come Beatrice Lemagna e Chantan. È un guardaroba che in pratica contiene tutto, dai sudari di cui parlavamo prima alle vesti regali dei miti.
2: Sì, è proprio una sinossi del mondo, se ci pensi. Il libro ci dice che vestirsi è un atto di resistenza o anche di appartenenza. E dopo aver letto quelle pagine sui bambini di Gaza, leggere la storia degli abiti come seconda pelle acquisisce un significato ancora più profondo, quasi sacro.
1: Direi che comunque abbiamo trattato veramente molti argomenti in questa prima parte di puntata, ma chi meglio di Marcella Terrusi può aiutarci a sciogliere dei nodi che forse si sono creati in questa nostra narrazione?
2: Restate con noi, perché tra poco apriremo le ante di questo guardaroba favoloso e vedremo cosa c'è appeso dentro, proprio insieme all'autrice Marcella Terrusi.

0: siamo molto contente e anche onorate di avere qui Marcella Terrusi telefonicamente. Ciao Marcella.
1: Ciao, grazie di avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito, sei una presenza importante. Noi abbiamo parlato della tua produzione letteraria, dei tuoi studi così importanti. Vorremmo partire dal racconto che hai scritto, I Puntaspilli, e vorremmo chiederti quanto di questo racconto esisteva già prima del tuo lavoro di studio sulla moda nei libri illustrati, oppure quanto è stata una conseguenza?
1: Allora, grazie di questa bellissima domanda. In effetti ogni storia, ogni racconto, anche ogni riflessione si collega a quelle che l'hanno preceduta, sempre, no? Nel nostro pensiero, nel modo in cui si evolve anche il nostro modo di guardare le cose. In questo caso è stato un invito che mi è stato fatto da Nadia Terranova, e dopo l'uscita del Guardaroba Favoloso, Nadia, che io stimo moltissimo e quindi questo invito mi ha molto emozionato, mi ha chiesto di scrivere per lei, per questo numero monografico della rivista K, edita dall'Inchiesta, che lei dirige con Christian Rocca, e mi ha chiesto questo, mi ha chiesto di dedicare una riflessione nell'ambito di un numero monografico dedicato alla moda proprio a questo binomio, quindi infanzia, moda e racconto, quindi facciamo trinomio. E per me questo invito è stato da una parte un invito stimolante, dall'altra un invito paralizzante, perché mi trovavo appunto nella primavera scorsa a vivere, come molti di noi, una forte contraddizione intellettuale, anche sentimentale e affettiva. Cioè, da una parte la mia vita personale e anche l'uscita di questo libro, quindi il coronamento di molti anni di scrittura e di studio, e quindi una soddisfazione sicuramente, la presentazione al Salone di Torino, eccetera, e dall'altra parte la violenza assistita nel vedere nella storia contemporanea, attuale, che poi si è andata aggravando nell'ultimo anno, delle cose orribili come il genocidio dei palestinesi perpetrato da Israele. Quindi per me queste due dimensioni erano, diciamo, cozzavano particolarmente nel momento in cui mi prendo cura di una bambina piccola, che è mia figlia. Quindi il tema dell'infanzia negata a Gaza e il tema della cura per la mia bambina mi hanno fatto guardare al binomio fra infanzia e stoffa in un modo del tutto diverso da quello che avevo, diciamo, impiegato fino ad allora. Quindi è stato un cortocircuito, è stato un invito che mi ha messo in crisi. Non era più guardare i vestiti che narrano, che raccontano le mille storie, no? Nelle rappresentazioni anche sia visive che letterarie dei personaggi e delle persone, ma era un binomio che mi riportava a quelli che Paola Cariti appunto ha celebrato nel suo Sudari, Elegia per casa.
2: Marcella, io volevo chiederti il legame, dato che lo hai nominato chiaramente, la parte che riguarda la tua persona e la tua storia personale, il legame tra

0: La tua trilogia, La memoria, Il gioco e quello che poi è stata la tua opera e i tuoi saggi.
1: Grazie Fulvia di questa bellissima domanda. Beh, naturalmente occupandomi di immaginario infantile è una continua negoziazione con quella che è la stratificazione del mio sguardo. Allora, gli albi illustrati che sono al centro di questo lavoro di ricerca sono stati presenti nella mia infanzia, ma soprattutto nell'età adulta mi hanno dato la possibilità di esercitare uno sguardo che era molto acerbo. Io ho imparato a guardare molto tardi. Da bambina saltavo le figure. Leggevo per lo più parole, ero appunto figlia di una maestra educata al pensiero aniconico, alla pedagogia aniconica di Bettelheim, che quindi aveva un po' di disprezzo, no? Se vogliamo anche intellettualistico per le immagini. Però c'è qualcosa che è stata una scuola anche di fabulazione per me, che è stato il gioco e anche il giocattolo. E a questo sono tornata proprio nell'ultima monografia, nel Guardaroba Favoloso, dove ho dedicato proprio un capitolo al giocare con le bambole, al vestire le bambole. Esiste una sartoria ludica familiare, privata, infantile, domestica, che è meravigliosamente immaginifica. Giocare con le bambole, infatti, e vestire le bambole è un'azione che si compie su più livelli. Intanto ci riporta a quella che è la materialità educativa. Non è soltanto il gioco del facciamo finta che eravamo, quindi il viatico, no, per l'immaginazione e per la narrazione. Senz'altro lo è, ma cosa che mi interessa di più nell'ambito della ricerca che sto portando avanti in questi anni è l'aspetto materiale di quella relazione, l'aspetto gestuale. La cura per l'infanzia, la cura per gli altri, la cura per noi stessi passa attraverso l'esperienza sensibile del corpo. Ed ecco perché in questo tempo così sfasciato, così frammentato, io credo che tornare alla materialità del gesto e all'attenzione per la materialità della cura infantile sia qualcosa di salvifico.
2: Marcella, invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici perché proprio oggi, primo di aprile, si inaugura una mostra dal titolo Il guardaroba favoloso e il filo che non ha fine. Puoi spiegarci di più in maniera tale che le persone possano anche entrare fisicamente all'interno dei testi che tu hai studiato?
1: Certo, con molto piacere. Sì, oggi 1° di aprile alle ore 18 nello spazio centralissimo di Palazzo Renzo, sono quelle vetrine del Comune di Bologna, proprio davanti alla statua del Nettuno, inaugura questa mostra che è una collezione internazionale di albi illustrati tra moda, costume e infanzia. La curo insieme a Silvana Sola, Maria Elena Schiavo e Anna Giulia Morano ed è un progetto di Bologna Children's Book Fair. Abbiamo inaugurato questa progettualità, quindi questa mostra di libri, già nel 2024. A novembre a Shanghai, alla Shanghai International Children's Book Fair, e ora in nuova veste la portiamo a Bologna, da dove tutto parte, perché sappiamo che Bologna Children's Book Fair, che appunto è il soggetto che la promuove, è la più importante manifestazione internazionale dedicata all'editoria per l'infanzia e alla produzione di contenuti per bambini e ragazzi. Che cosa si vede se si viene in mostra? Che cosa si vedrà fino al 19 di aprile in quella vetrina sulla piazza? Si vedrà una sorta di atelier, di laboratorio, con una esposizione di libri che vengono da tutto il mondo. Ci sono 85 editori, le lingue rappresentate, ve ne posso dire alcune, ma sicuramente me ne scordo altre perché ci sono il cinese, lo spagnolo, l'arabo, il ceco, ci sono libri in simboli, ci sono libri francesi, inglesi, tedeschi, olandesi, coreani. Giapponesi e libri che in tutto il mondo, libri illustrati che in tutto il mondo, mentre rappresentano i personaggi, li vestono e mentre raccontano storie, raccontano anche di come quella presenza di metafore tessili nel linguaggio, la ragione per cui diciamo il filo del discorso, il bandolo della matassa, sia una funzione inesauribile nelle storie. Le fiabe sono piene di fili, stoffe e vestiti, di accessori fantastici, forse perché un tempo, mentre si tesseva, dalla notte dei tempi, è la più antica tecnologia esistente, si raccontava. E dunque nelle storie sono rimasti impigliati i gesti e gli oggetti della tessitura e al contrario, diciamo, testo per dire appunto qualcosa che si costruisce intrecciando un ordito, no? La parte più rigorosa e una trama, il filo molle della trama. Dicevano appunto i filosofi antichi, e quindi in questo repertorio internazionale si possono vedere libri che afferiscono, diciamo, oppure indagati secondo temi diversi, quindi fili, sarti, motivi e fantasie, il gioco della moda con tanti libri anche interattivi e libri gioco per creare dei nuovi outfit, un'eleganza da fiaba, insomma varie funzioni in cui l'immaginario collettivo attraverso l'albo illustrato esplora la relazione fra noi e i fili e le stoffe.
0: Rimarremmo ancora del tempo ad ascoltare Marcella Terrusi che ci ha regalato delle immagini straordinarie. A questo punto vi diamo un appuntamento, in questo caso un appuntamento fisico, esattamente per oggi pomeriggio. Speriamo che arriviate anche voi numerosi e curiosi, tanto quanto noi.
2: Grazie Marcella. Grazie
1: Grazie a voi moltissimo dell'invito e del vostro lavoro. Grazie.
0: alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie soprattutto a Marcella Terrusi e ci risentiamo sulle stesse frequenze mercoledì prossimo alle ore 14.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con la Barra Onda d'Urto del sabato che va in onda dalle 14.30 alle 15.30. Ricordo che il programma Barra Onda d'Urto è un contenitore musicale in onda tutti i pomeriggi dalle frequenze di Radio Onda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20, 16 e qualche minuto subito dopo le notizie in breve del radiogiornale Flash, e il sabato dalle 14.30 alle 15.30. Iniziamo subito con una produzione bresciana, è stato il nostro disco della settimana pochissimo tempo fa. Parlo dai bresciani The Mugshot, del loro ottimo lavoro Gloomy, Hairy and Weird. Andiamo a prendere il brano It's My Time con featuring di Enrico Ruggeri e dei Decibel. Dopodiché navighiamo in acqua internazionale, Necroman, Smashing Pumpkins, dal loro ultimo lavoro Zodeon e Crystal Hall, per andare poi a Fatumata Diwara e dal suo Jane.

Dicevamo prima di Fatoumata Diawara, diciamo alcune curiosità. Fatoumata Diawara, dunque, con questo singolo Jeanne, che anticipa di 5 giorni l'uscita. Beh, il singolo è uscito sicuramente prima, però l'album uscirà tra 5 giorni e si intitola Massa. Quindi sono usciti almeno 3 singoli perché anticipano questo lavoro: Jeanne, Segui e Fala. Andiamo ad ascoltare appunto di Jeanne, poi nel seguito, non di questa puntata, ma sicuramente quando ritornerà Baronda d'Urto martedì, andremo anche a dare un'occhiata agli altri singoli.

E dunque Klaus Noir col suo ultimo singolo Meglio me che te, a proposito di Fatumata di War, diciamo provenienza dal Mali, una delle voci più importanti della musica africana contemporanea. Andiamo negli Stati Uniti, lo facciamo con i Foo Fighters, uno dei gruppi che prenderà parte al festival di Tom Morello il prossimo autunno, un festival di cui andremo a parlare anche qui nelle prossime puntate, andare a vedere un po' gli artisti che ci partecipano. Ovviamente ci sarà anche Bruce Springsteen come special guest, ci saranno Rocky Murphy, Foo Fighter e diversi altri gruppi che si oppongono comunque allo stato di cose negli Stati Uniti al momento. Andiamo appunto ad ascoltare Foo Fighter dal loro ultimo lavoro Your Favorite Toy, andiamo ad ascoltarli con Window. Dopodiché passiamo a un appuntamento di questa sera sul Lago di Garda a Monigan, intorno alle 20 circa si esibirà la cantautrice tua sorella minore che è già l'attuale voce dei Mattia Basare, proponiamo col suo ultimo singolo Quelli che ci odiano, per poi ritornare in acque internazionali tornando ancora negli Stati Uniti con l'ultimo lavoro di Rob Zombie The Grey Satan, andremo ad ascoltarci Tarantula.

Yeah.

E dunque questa è tua sorella minore questa sera alle 20 con un live set e un DJ set a Moniga del Garda. Lei è anche dal 2018 l'attuale voce del Mattia Bazar, un gruppo che tutti conosciamo, è attivo sulle scene italiane dal 1975. Altro appuntamento live di questa sera è un duo acustico che vede alla voce Pino Scotto all'Angel Pub di Rezzato. Acustico in viaggio attraverso sentieri dove sono stati scritti capitoli della grande storia del rock. Così definisce Pino Scotto questo suo progetto. Noi andiamo ad ascoltarlo comunque con un suo brano dall'ultimo, uno dell'ultimo lavoro probabilmente del 2005, The Devil's Call. Andiamo ad ascoltarlo con No Fear, No Shame.

Lasciamo dunque Pino Scotto col suo lavoro solista del 2025. Ricordo che questa sera sarà l'Angel Pub di Rezzato per un in acustico con un chitarrista, quindi un duo acustico dove ripercorrerà le fasi della sua carriera. Ma prima di tornare andiamo avanti, diciamo, con le presentazioni di live che ci saranno nel weekend a Brescia. Parte stasera il Cologne Blues Festival, con stasera avremo sul palco The Bluesville, Bluesville della il cui boss è blues, Sergio Benzoni, della Blues Benzo Band, fondata nel 1981. Prima di loro The Strange Brew, e domani avremo Treves Blues Band che vabbè, tutti gli amanti del blues ormai conoscono, anche ha recentemente aperto un concerto di Springsteen al Circo Massimo, ricevendo anche i complimenti del boss. Ricordo anche il Pop Club per Jean-Luc Stout domenica 31 maggio, quindi domani dalle 15:30 al Magazzino 47, ingresso libero, con la line up di Betty Vittori, Sara Luce, Bro Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Mondi e Ottavia Marini. Noi andiamo ad sentire Rob Zombie, come dicevamo, il suo ultimo lavoro, The Great Satan Tarantula.

Lasciamo dunque Rob Zombie dal suo ultimo lavoro, andiamo all'ultimo lavoro dei Kneecap, la band hip hop irlandese che sarà in Italia per 4 date. A giugno da Smugglers and Scholars andiamo a sentire questo singolo, Smugglers and Scholars.

Esatto. Abbiamo ascoltato Tormento qui insieme a Ernia, Leslie Sacchi e Vuado con Allontanarsi. Siamo ora all'ultimo singolo per Tom Morello qui insieme a Serin Tankian e Roman Morello. Parlavamo a proposito di Tom Morello del festival Power to the People organizzato da lui, che vede oltre a Serin Tankian, vede anche special guest Bruce Springsteen, ma vede anche Drockin' Murphy e vede anche Cypress Hill e parecchi altri gruppi. Andiamo a ascoltarlo col suo ultimo singolo Ad Jurit, e dopodiché arriviamo al rap bresciano Locker con il suo Scintille dal suo ultimo lavoro Pressione, qui insieme a Dave e a Io Mitch. Dopodiché è una pezzo bizzarro che vede i Die Toten Hosen tedeschi insieme a Jean-Jacques Brunel dei The Stranglers, Something Better Change.

Terra madre dall'ornamento delle cose secondarie, ultimo lavoro per Mas Gazzè, che è stato anche il nostro disco della settimana, la settimana scorsa. Andiamo a ascoltare appunto Terra madre, cosa tra 5 minuti ritorno all'informazione Radio Onda d'Urto con lo spazio Approfondimenti.

Lasciamo dunque Mas Gazzè dal suo ultimo lavoro, L'ornamento delle cose secondarie. Andiamo all'ultimo brano a nostra disposizione. Andiamo ad ascoltarci Stubborn Mouth delle Girls Tone, un duo tutto al femminile.

Di nuovo in diretta l'informazione su Radio Onda d'Urto quando sono le 15:32 minuti, sabato 30 di maggio, inizia lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Vediamo i titoli principali, i temi principali che ci terranno in compagnia per questo pomeriggio. Inizieremo con un'intervista a Carla Biavati, attivista per la Palestina. È appena rientrata in Italia, faceva parte della carovana di terra della Global Smooth Land Convoy. Carla Biavati è attiva in BDS Bologna e in Asso Pace. Poi a Torino è in corso dalle ore 15 in via Roma 360 un presidio organizzato dai Sicobas insieme agli operai del marchio della moda Zara contro il cambio di orario, contro la riduzione del salario. Cercheremo di collegarci anche con Torino. Poi sul Garda, dove domani a Desenzano ci sarà l'incontro intitolato Mestruazioni per l'uso, è organizzato dal collettivo CAT in collaborazione con Una di Meno Lago di Garda, partecipa l'ostetrica Marinella Biraga. L'appuntamento è alle ore 17 al parco dell'Idroscalo. La presentazione dell'appuntamento, ricordiamo, per domani ore 17 a Desenzano con Alice di Non Una di Meno Lago di Garda. E sempre a Desenzano è in corso oggi dalle ore 15 in piazza Malvezzi un presidio organizzato dal collettivo gardesano autonomo. Stop alla turistificazione e agli affitti brevi contro la città albergo, case per chi ci vive. Noi ci collegheremo in diretta anche con Alessandro del collettivo gardesano autonomo. E poi la Lombardia, che si appresta ad avere una nuova legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale, la VIA. La maggioranza di centrodestra ha approvato a maggioranza in Commissione Ambiente un testo che ridefinisce le competenze tra regioni ed enti locali. Noi abbiamo chiesto alla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pollini di spiegarci perché. Questi temi principali che ci terranno in compagnia fino alle ore 18, quando poi passeremo la linea a Scuola Resistente, la trasmissione del sabato pomeriggio di e con Stefano Bertoldi. E poi nuovamente l'ultimo giornale radio della giornata alle 18:40 minuti.

0: Siamo in collegamento con Carla Biavati, attivista per la Palestina di BDS Bologna e di Asso Pace, campagna per Fasa. Benvenuta Carla su Radio Onda d'Urto intanto.
1: Grazie, grazie di avermi chiamato.
0: Allora, tu sei appena rientrata in Italia dalla missione della carovana di terra della Global Sumud Land Convoy, che è stata, come sappiamo, fermata in Libia. Allora, Carla, cominciamo dall'inizio. Raccontaci un po' quando sei partita, le ragioni insomma che ti hanno spinta a farlo e chi c'era insomma in questo convoglio, in questa carovana, chi c'era insieme a te.
1: Allora, questa è una carovana che è già stata fatta da tanti anni, subito dopo Piombo Fuso, è iniziata nel 2009 dal gruppo per la Palestina del Maghreb. Poi si è ampliata a tanti paesi del mondo e si è gemellata con la Global Sumud Flotilla l'anno scorso e quest'anno. L'anno scorso noi siamo andati al Cairo e aspettavamo appunto il gruppo che arrivasse, questa Global Sumud Maghreb Convoy, che aveva 1500 partecipanti, aiuti umanitari, ma purtroppo è stata bloccata sia in Libia che in Tunisia e quindi non sono riusciti a raggiungerci al Cairo. Mentre invece quest'anno abbiamo deciso di condividere la sofferenza per passare attraverso confini incerti del Maghreb e quindi siamo andati direttamente in Libia per congiungerci con queste persone di tutto il Nord Africa e di tutto il mondo. Avevamo più di 30 nazioni presenti, dal Sudafrica al Canada, al Tunisia, Marocco, Algeria, Libia, ma anche Stati Uniti, Inghilterra, India, Indonesia, Turchia, Argentina, Uruguay, insomma Spagna, c'erano tantissime nazionalità che hanno raggiunto il luogo d'incontro per la preparazione alla, diciamo così, partenza della carovana, mentre aspettavamo l'arrivo degli aiuti umanitari che quest'anno erano molto ingenti. 5 case mobili che servivano, 5 ambulanze, delle macchine attrezzate per il soccorso, poi c'erano 5 camion di aiuti medicali importantissimi e poi c'erano anche operatori. Io stessa sono operatrice sanitaria, psicologa, c'erano psicologi, medici, operatori sanitari dentro a questo appunto grande convoglio.
0: Quindi sei partita per la Libia e immagino con un volo e ti sì. Volevo chiedere poi una volta arrivata lì con che mezzo, anche da dove sei partita?
1: Allora, noi siamo partiti da Bologna, una piccola delegazione, la delegazione italiana era di 13 persone. Noi da Bologna eravamo 3 persone che siamo partite, siamo arrivate a Tripoli dove c'è stato un primo incontro di tutte le delegazioni in attesa che arrivasse il convoglio degli aiuti umanitari. Siamo rimasti circa 5 giorni a Tripoli dove abbiamo fatto preparazione, incontri, soprattutto con la Mezzaluna Rossa che ci avrebbe scortato fino al confine della Mezzaluna Rossa della Tripolitania, che ci avrebbe scortato fino al, diciamo così, confine con la Cirenaica, che non ha un governo riconosciuto ma che è, diciamo, presieduta dal colonnello Haftar che comanda in quella zona.
0: Ecco, poi com'è continuata il viaggio, quando è stato interrotto, che cosa è successo?
1: Allora, noi siamo partiti da Tripoli e abbiamo raggiunto la zona di confine, ci siamo accampati a pochi chilometri dal checkpoint che viene chiamato 5 più 5 perché ci sono 5 osservatori della Tripolitania e 5 osservatori della Cirenaica, e accampandoci in una zona, era una stazione di servizio con un campetto prospiciente, abbiamo messo le nostre tende e le donne sono state messe nella moschea locale, hanno attrezzato un locale vicino per la preghiera, e noi siamo rimasti una settimana cercando di parlamentare con le autorità, diciamo così, militari della Cirenaica per diverse volte. Abbiamo avuto 2 missioni. Una prima missione, c'era stato dato l'informazione che avremmo avuto un incontro con la Mezzaluna Rossa della Cirenaica, che avrebbe preso in carico gli aiuti e li avrebbe portati fino al confine con l'Egitto, dove la Mezzaluna Rossa egiziana si era già impegnata, anche per parole del presidente Al-Sisi, di portare fino a Rafah gli aiuti umanitari, però non volevano l'entrata degli internazionali, solo i conducenti e la delegazione libica sarebbero potuti entrare. Purtroppo, dopo questa promessa, quando si è tentato di incontrare la delegazione della Mezzaluna Rossa della Cirenaica, non si è presentata. Quindi c'è stato un secondo gruppo di volontari, una dozzina di persone, che si sono rirecati al checkpoint e che sono stati bruscamente allontanati, dicendo loro: non abbiamo, sono fatti vostri, se non avete parlato con la Mezzaluna Rossa, voi andatevene, non siete graditi, se tornate avrete delle conseguenze. Questa è la seconda. Dopo 2 giorni di grandi riunioni, cosa facciamo, come riusciremo, che cosa tentiamo, si è tentato di andare con tutti gli aiuti fino al checkpoint, mandando avanti un'altra delegazione per parlamentare. Purtroppo le persone che facevano parte, 10 di 8 paesi, tra cui 2 italiani, sono state prese.
0: Mi ricordi la località, scusa Carla, la località esatta dove tutto questo è successo?
1: Checkpoint che si chiama 5 più 5, dove ci sono, è proprio l'ingresso in Cirenaica, dove ci sono 5, diciamo così, della polizia tripolina e 5 della polizia della Cirenaica. Questo checkpoint 5 più 5 ha fatto fermare il veicolo di mediatori, che era una piccola parte del convoglio, li hanno fatti scendere, li hanno caricati su dei furgoni. Noi non sapevamo ovviamente nulla. Dopo una giornata si è saputo che erano stati trasportati in un compound carcere a Bengasi.
0: E a te invece cosa è successo? Cosa hai fatto?
1: Tutto lì. Io ero già sull'orlo della partenza, perché sono partita prima perché avevo degli impegni, però tutto il convoglio con cui eravamo in contatto costante è stato fatto ritornare indietro, e durante la notte, in modo molto brusco, la polizia tripolina ha caricato tutti su dei pullman e li ha portati all'interno della Tripolitania in un luogo sicuro, perché secondo quanto riferito avevano ricevuto minacce da bande armate che avrebbero potuto assaltare i volontari in quella zona che non era sicura. E quindi dopo, il giorno successivo, tutte le delegazioni, si è deciso di sciogliere il convoglio e tutte le delegazioni sono ritornate con degli aerei, dei trasporti, perché chi era del Maghreb è tornato con i pullman con cui era venuto, e adesso si sa che ci sono tutte le delegazioni che sono rientrate senza ovviamente persone mancanti. Anche l'Algeria, che è stata l'ultima a rientrare, adesso la delegazione algerina è in Algeria.
0: Sì, si è detto che sono state trasferite nella notte un po' bruscamente le attiviste e gli attivisti.
1: Molto bruscamente, dalla polizia, addirittura le donne, non sapendo quello che accadeva, era notte, si erano chiuse dentro la moschea, hanno buttato dei lacrimogeni per farle uscire. Non è stata certamente una bella cosa, alcune donne hanno risentito di questi lacrimogeni buttati dentro una camera. Però si sono riprese, la mia amica Nin, che era stata poco bene, si è ripresa, lei è algerina, sono finalmente a casa in condizioni, diciamo, discrete, nessuno è stato ospitalizzato.
0: Sì, ecco, non ci sono stati abusi gravi come è successo per esempio a bordo della nave israeliana?
1: No, abusi gravi no, però una forte pressione perché salissero sui pullman e si allontanassero immediatamente, sì, tant'è che nella baraonda si erano persi zaini, eccetera eccetera. Dopo, piano piano, sono stati tutti recuperati.
0: Ecco, voi che idea vi siete fatte a proposito appunto di questa chiara volontà di bloccare, ecco, il convoglio da parte delle autorità di fatto della Cirenaica, della Tripolitania?
1: Noi purtroppo non abbiamo capito questi rifiuti protratti che sono andati avanti nel tempo, dopo un'iniziale apertura con questo dialogo a Mezzaluna Rossa di Cirenaica, c'è stata una chiusura improvvisa e quindi ci domandiamo, ci facciamo tante domande a cui poi nel tempo daremo delle risposte più precise quando avremo capito cosa è accaduto realmente.
0: Ecco, quindi in attesa che vengano liberati gli ultimi atti?
1: Assolutamente, perché sono ancora trattenuti. Noi abbiamo 10 persone di 8 paesi diversi, posso anche dire. Abbiamo 2 venezuelani, un uruguaiano, un'americana, una polacca, 2 italiani, ci sono anche un tripolino canadese con passaporto canadese, una spagnola, una portoghese. Ci sono queste persone di tutto il mondo che sono attualmente statunitense, mi sembra di averlo già detto. Quindi ci sono queste persone che sono tuttora trattenute in un compound a Bengasi. Sono state visitate dal nostro console che le ha trovate provate, non in condizioni di aver subito torture, però in condizioni invivibili, per cui ha chiesto subito un trasferimento in luoghi più, diciamo, vivibili, perché erano in stanze con proprio da carcere duro, e quindi ha chiesto la possibilità di farli lavare, avere accesso a dei bagni e avere accesso a delle cuccette per dormire e quant'altro.
0: Avete già un'idea su come riorganizzare eventualmente una prossima missione? Ancora troppo presto?
1: Adesso ci sarà una discussione, perché gli aiuti sono ritornati nei paesi di origine, la più parte è la Turchia. Bisognerà capire come la Turchia vuole riorganizzare, e anche gli altri aiuti delle altre zone, tipo la Libia, vorranno riorganizzarsi per riportare questi aiuti a Rafah. Certo, c'erano diverse ipotesi, speriamo che nella riunione che si farà dopo la liberazione degli ostaggi, perché prima non facciamo nessun tipo di ipotesi, si possano trovare delle vie alternative per la consegna degli aiuti, quantomeno.
0: Carla Biavatti, rientrata da pochissimo dalla Libia, faceva parte della carovana di terra della Global Sumud Land Convoy. Non so se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere in merito alla tua esperienza e che non abbiamo ancora detto.
1: No, io quello che chiedo fortemente è che su Instagram ci sono, nel Global su Mood con voi, nella parte del Maghreb su Mood con voi, tutta una serie di azioni, come delle fotografie con scritto Free Them All, che ogni utente può fare e postare con i link sottostanti per fare pressione per la liberazione delle persone ancora in ostaggio.
0: Carla Biavati, attivista per la Palestina di BDS Bologna e di Asso Pace, campagna per FASA, ti ringraziamo per essere stata con noi, per aver condiviso la tua testimonianza. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: 15:53 minuti in diretta su Radio Onda d'Urto. Andiamo con la prossima notizia. Andiamo a Desenzano per presentarvi un appuntamento che si svolgerà domani. Si intitola Mestruazioni per l'uso. È organizzato dalla collettiva CAT in collaborazione con Nonnuna di Meno Lago di Garda. Ci racconta tutto Alice, Nonnuna di Meno. La collettiva CAT di Chiari, in collaborazione con Nonnuna di Meno Lago di Garda, organizza l'incontro intitolato Mestruazioni per l'uso, come funziona la ciclicità nei corpi AFAB. L'incontro si svolgerà nel pomeriggio di domenica 31 di maggio a partire dalle ore 17 presso il Parco dell'Idroscalo, Viale Motta, a Desenzano del Garda. Ne parliamo con Alice, Nonnuna di Meno Lago di Garda, di nuovo in collegamento con noi. Ciao Alice, bentornata.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, domenica 31 maggio dalle 17 al Parco dell'Idroscalo a Desenzano si aprirà uno spazio di confronto, ascolto e consapevolezza che sarà guidato dall'ostetrica Marinella Biraga, che accompagnerà i partecipanti e le partecipanti in un percorso per comprendere meglio la propria ciclicità, decostruire falsi miti e acquisire strumenti concreti per vivere il rapporto con il proprio corpo in un mondo più libero, informato e sereno. Allora, a te la parola per presentare tutti i dettagli di questa iniziativa.
1: Allora, grazie per questo spazio. Questo evento, appunto, organizzato dalla collettiva CAT di Chiari, che è una realtà transfemminista che si occupa di attivismo, diritti e attenzione sul tema della dignità mestruale, in, appunto, collaborazione con Nonnuna di Meno Lago di Garda. È stato scelto questa tematica perché appunto riguarda i corpi, riguarda anche però la politica agli spazi. Quindi il sottotitolo, come hai giustamente riportato, è come funziona la ciclicità nei corpi AFAB. Questo è un acronimo che vuol dire Assigned Female at Birth, corpi assegnati femminili alla nascita. Questo proprio per partire con un'ottica transfemminista, un'ottica inclusiva. Ci sono donne che mestrano, ci sono persone non binary che mestrano, ci sono persone che sono anche ad esempio in percorsi di affermazione di genere che mestrano, e questo è un punto che appunto dobbiamo assolutamente ricordare. Ci sarà sicuramente un ambito biologico del quale si parlerà, quindi le verità scientifiche dalle quali si deve partire per decostruire tutti i falsi miti legati al ciclo mestruale e alle mestruazioni. Poi ci sarà una parte riferita alla comprensione, alla possibilità di avere strumenti e scatola degli attrezzi, come dire, corretti e il più possibile inclusivi per vivere il proprio ciclo mestruale in un modo informato e in un modo anche libero rispetto alla questione del ridurlo al privato. Cioè, noi viviamo in una società in cui parlare di mestruazioni e dire ho le mestruazioni è assolutamente tabù, dove già anche nel mondo ad esempio della scuola passarsi un assorbente è una cosa da nascondere sotto banco, e questo è assolutamente sbagliato. Quindi, partendo da questo dialogo, dobbiamo ricordare assolutamente che le mestruazioni partono da un aspetto di realtà biologica, ma vengono poi, come dire, sopraffatte da un mondo che sono tabù sociali legati al genere, legati alla questione riproduttiva, al controllo sui corpi anche. Quindi una rivendicazione delle mestruazioni in un'ottica di autodeterminazione individuale ma anche culturale e politica. Una questione alla quale la collettiva CAT e anche Nonnuna di Meno Lago di Garda tengono molto è la povertà, quindi il fatto che banalmente acquistare 10 euro, 15 euro di assorbenti usa e getta ogni mese è una diseguaglianza, perché non tutte le persone se li possono permettere e non tutte le persone sono in contesti in cui l'acquisto è possibile. Infatti sarà disponibile anche al nostro evento di domenica pomeriggio la box realizzata da Nulla di Meno in collaborazione con l'associazione Volca, che raccoglie materiale per l'igiene mestruale come assorbenti, usa e getta e detergenti intimi destinati alle donne nel penitenziario di Brescia, quindi anche la visibilità del ciclo mestruale in contesti di difficoltà come può essere il carcere o in altre situazioni le donne homeless. Quindi il ciclo mestruale esiste non solo nel privato dei nostri bagni, ma esiste anche nella realtà sociale e nelle diseguaglianze che possono essere appunto nei corpi o anche nell'accesso e diseguaglianze economiche.
0: Ecco, quindi hai fatto bene anche a ricordare che continua la raccolta per l'igiene mestruale, per promuovere la salute e la dignità, in collaborazione con Volca.
1: Sì, è una questione molto importante sia per quanto riguarda la specificità di questa raccolta, molto importante. Ci sono vari punti di raccolta nelle realtà della provincia di Brescia, potete vederli bene anche sulla pagina Instagram della collettiva CAT, oltre alla Casa dei Popoli di San Carà di Desenzano, lo ricordo. È una questione che appunto riguarda la visibilità delle diseguaglianze legate alle mestruazioni e è molto importante da ricordare e sul quale appunto fare una riflessione politica, mi permetto di dire.
0: Benissimo, quindi ricordiamo l'iniziativa per domenica pomeriggio, 31 di maggio, alle ore 17, mestruazioni per l'uso, come funziona la ciclicità nei corpi AFAB. L'appuntamento è per le ore 17, Parco dell'Idroscalo, Viale Motta, Desenzano del Garda. Alice, se non hai nient'altro da dire, noi ci salutiamo.
1: Guarda, vi aspettiamo, sarà una realtà di dialogo sicura, safe, dove il dialogo sarà tranquillo, ci sarà una situazione di possibilità di confronto, di ascolto. Ecco, vogliamo realizzare un piccolo momento di riflessione nel quale appunto sentirsi libere di ascoltare ma anche di condividere. Grazie.
0: E quindi la collettiva CAT di Chiari a Desenzano del Garda, Parco del Laghetto, a partire dalle ore 17, in collaborazione con Nulla di Meno Lago di Garda, parteciperà anche l'ostetrica Marinella Biraga. Grazie Alice, Nulla di Meno Lago di Garda, per essere stata di nuovo con noi.
1: Grazie a voi.

La musica di Fuxia il 7 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Naturalmente vi ricordiamo che trovate tutto il programma su festaradio.org.

0: dopo avervi presentato l'iniziativa di Non Una di Meno Lago di Garda, Mestruazioni per l'Uso, che si terrà domani pomeriggio a partire dalle ore 17 al parco dell'Idroscalo. Rimaniamo a Desenzano, dove dalle ore 15 è in corso in piazza Malvezzi un presidio organizzato dal collettivo gardesano autonomo. Si intitola Stop alla turistificazione e agli affitti brevi contro la città albergo, case per chi ci vive. Un presidio che è un passaggio di una lunga serie di lotte e di iniziative del collettivo gardesano autonomo, di cui fa parte anche Alessandro, che è nuovamente in collegamento con noi. Ciao Alessandro, bentornato.
1: Ciao, saluto a tutti e tutte.
0: Ecco, vi dicevo, vi siete ritrovati intorno alle ore 15, ti chiedo quindi, oltre a raccontarci come va la piazza, quali sono le ragioni, ricordiamolo, del questo presidio che chiede lo stop alla turistificazione e agli affitti brevi. A te la parola.
1: Sì, noi siamo tornati in piazza come facciamo ormai da molti anni, con quelli che sono, con quella che è un po' un simbolo con la quale scendiamo spesso in piazza, ovvero la tenda che rappresenta la precarietà abitativa, con le parole d'ordine che dicevi tu prima, stop alla turistificazione, meno case vacanze, più case popolari. Oggi abbiamo anche portato una sagoma con nome sindaco qui in Malinverno, perché siamo in piazza oggi per denunciare il silenzio, la mancanza da parte dell'amministrazione Malinverno e del suo rappresentante, il sindaco, su questa questione. Questo perché noi l'anno scorso abbiamo promosso, dopo anni di denunce, di flash mob, di presidi, abbiamo promosso una petizione popolare per chiedere una regolamentazione degli affitti brevi, riprendendo alcune proposte già elaborate a livello nazionale da altre città, in particolare Napoli, riadattandolo ovviamente al contesto gardesano. Sappiamo che i comuni non possono da soli riempire il vuoto normativo che è a livello nazionale e anche regionale, però abbiamo il caso di Sirmione, che è un comune che comunque ha cercato di mettere qualche paletto, ha cercato di mettere un minimo di ordine alla proliferazione selvaggia degli affitti brevi e ha fatto un po' da aprifila, perché è riuscito anche a introdurre un minimo di regolamento, anche vincendo i ricorsi che i privati hanno presentato al TAR, il Consiglio di Stato. E quindi Sirmione ha dimostrato da questo punto di vista che anche dei comuni possono intervenire. Noi abbiamo portato questa cosa a livello desenzanese, l'anno scorso abbiamo raccolto quella che è la sofferenza del territorio con testimonianze, con persone che hanno firmato per la nostra petizione, lavoratori, lavoratrici, persone in pensione che fanno fatica a trovare una casa, in quel momento hanno lasciato la loro sottoscrizione quando magari erano alle prese proprio con il problema abitativo e con la difficoltà di riuscire a trovare una casa. E ricordiamo sempre il caso di una signora molto anziana che in occasione di uno dei nostri banchetti proprio qui in centro a Desenzano, in piazza Malvezzi dove siamo, si avvicinò a noi in lacrime chiedendo dove sarebbe andata, cosa avrebbe fatto, perché il proprietario non le rinnovava il contratto di affitto per passare alle locazioni turistiche. È solo una delle tante testimonianze, ma è rappresentativa della sofferenza del territorio che noi abbiamo raccolto. Già l'anno scorso, sino a come all'inverno si sottrò per diverse settimane, anzi per diversi mesi, si sottrò ad avere un incontro con noi e noi ribadimmo in più occasioni che la nostra petizione portava un'istanza molto importante dal territorio, e solo dopo aver minacciato pubblicamente che avremmo portato le firme direttamente in consiglio comunale, allora riuscimmo a tenere un incontro che non andò neanche malissimo. In quell'occasione il sindaco riconobbe che c'è questo problema degli affitti brevi, che c'è il problema abitativo, che va inserita una regolamentazione e che avrebbero iniziato a studiare un regolamento a partire dal caso sirmionese. Noi abbiamo lasciato il tempo all'amministrazione eventualmente di organizzarsi, fino a che questa primavera siamo tornati a chiedere un incontro, ma si è ripetuto lo stesso copione dell'anno scorso e non è stata data alcuna risposta. Allora abbiamo deciso di tornare in piazza con questa sagoma, sindaco Malinverno dove sei, proprio per denunciare pubblicamente l'assenza di risposte da parte del sindaco. C'è anche da dire per poi dopo andare a concludere, che la questione abitativa si è discussa anche in Consiglio Comunale, sia sul caso degli affitti brevi, sia sulla proposta di chiedere l'inserimento di Desenzano nell'elenco regionale di comuni ad alta tensione abitativa. Noi lo diciamo chiaramente, il dibattito che c'è stato tra maggioranza e minoranza è assolutamente inadeguato, è fuori tempo massimo rispetto a le problematiche che questo territorio vive. L'assessora ai servizi sociali di Desenzano ha risposto in merito agli affitti brevi, che riuniranno la commissione, che valuteranno e discuteranno. Sono al nono anno di governo del centrodestra, ormai la seconda giunta Malinverno va verso il suo periodo finale, cosa aspettano a introdurre un regolamento? È assolutamente una presa per i fondelli. Basta andare a vedere le quotazioni immobiliari, sia per quanto riguarda il prezzo al metro quadro di vendita, sia al prezzo al metro quadro di affitto, e la curva è assolutamente ascendente. I prezzi degli immobili sul lago di Garda sono al di sopra di quella che è tutta la media bresciana, di quella che è la media poi regionale. Le zone rosse delle quotazioni immobiliari, se si guarda la mappa della provincia, sono due: il capoluogo Brescia e i comuni del lago di Garda, con quasi ormai prezzi circa 4.000 euro al metro quadro per quanto riguarda la vendita, e siamo sopra i 14 metri al metro quadro per quanto riguarda l'affitto. Chi lavora su questo territorio, chi lavora e vive sul territorio gardesano, chi è in pensione e ha lavorato una vita, non ha tempo di aspettare. Chi chiede una casa popolare e non arriva la disponibilità di un alloggio, non ha più tempo di aspettare. Anche su questo, e chiudo, si è appena chiuso il bando per le case Haller, 22 immobili messi a bando su tutto il territorio dell'ambito gardesano, che conta 130.000 abitanti circa, all'incirca, stiamo rotondando. Solo a Desenzano abbiamo contato le domande, che risultano adesso in graduatoria provvisoria, sono 232 solo a Desenzano su tutto l'ambito gardesano per 22 immobili. In alcuni comuni del lago c'è solo un immobile disponibile. Questa è la situazione impietosa. Lo ribadiamo, chi lavora, vive sul territorio non ha più tempo. Invece le istituzioni, le amministrature e la classe politica si può permettere di prendersi tutto il tempo che vuole, di non costruire nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cianciare di housing sociale, che lo ripetiamo non è edilizia, si chiama sociale ma non è edilizia pubblica, è comunque una forma di edilizia privata, e non risolve un problema strutturale che è quello abitativo. A problema strutturale serve soluzione strutturale, e siamo qui in piazza a ribadirlo oggi. Un grande piano di edilizia residenziale pubblica, una regolamentazione degli affitti brevi, e questo comunque, come oggi, come facciamo da 12 anni, continueremo a portare avanti questa battaglia.
0: Ecco, infatti Alessandro, volevo aggiungerlo io, il collettivo Gardesano Autonomo, del quale fai parte, è da oltre 10 anni che insiste sul, anche tramite occupazioni e tantissime iniziative, sul tema degli spazi che sul Garda mancano. Ora mancano anche le case, ce lo dicevi te, basta dare un occhio a qualsiasi agenzia immobiliare per rendersi conto che i prezzi per l'acquisto sono improponibili, almeno per le persone che hanno dei salari normali, e sono naturalmente praticamente introvabili case in affitto su lungo termine. Ecco, ci hai anche poi ricordato che nonostante questa situazione esplosiva il Consiglio Comunale si è svegliato una decina di giorni fa, quando grosso modo sia dalla maggioranza di centrodestra che dall'opposizione tutti e tutte hanno preso atto del fatto che la situazione a Desenzano non ha soluzioni, e quindi bisogna che ne propongano. Ci hai anche detto però che il dibattito all'interno del Consiglio Comunale stesso è assolutamente povero, ma soprattutto ci ha detto inadeguato. Quindi volevo chiederti, ritornando sulle misure che loro dicono a Desenzano e Comune di volersi ispirare a Sirmione, però anche a Sirmione, data la situazione che è arrivata a livelli estremi sul tema della casa, anche quelle misure del Comune di Sirmione hanno un impatto, per ora, per quel che si vede, estremamente debole. Naturalmente si apprezza il coraggio per aver almeno ammesso e almeno per averci provato, però cambiare una situazione di overtourism totale come quella di Sirmione e anche quella in misura leggermente minore di Desenzano è molto difficile. Allora cosa, secondo il collettivo Gardesano Autonomo, quali misure immediatamente e nel medio termine si potrebbero mettere in campo? Misure coraggiose e non quelle del dibattito piuttosto sterile del comune, del Consiglio Comunale.
1: Beh, sicuramente, allora, come dici tu, i comuni hanno delle armi spuntate, questo va assolutamente detto e ribadito, anche se abbiamo visto che porre dei criteri per cui se vuoi mettere in locazione il tuo immobile devono esserci determinati numero di posti parcheggio, devi garantire una serie di determinati servizi, devi avere una determinata metratura. Sono questioni su cui si può iniziare a ragionare anche a livello comunale. Detto questo, noi siamo anche per l'inserimento di soglie di sostenibilità urbanistica, cioè bisogna andare a vedere qual è il rapporto degli alloggi destinati a locazione breve, a locazione turistica, e quanti sono destinati a locazione residenziale, perché questo va direttamente a scontrarsi con quella che è la desertificazione dei centri storici che qui sul lago conosciamo molto bene. Questo è un aspetto, così come anche abbassare le soglie per i quali un locatore passa da regime in forma non imprenditoriale a imprenditoriale, perché la normativa prevede che se tu affitti anche in pianta stabile due alloggi a destinazione turistica non è considerata forma imprenditoriale, quindi va aperto anche un dibattito su quelle che sono le attuali gli attuali limiti che ci sono per poterli abbassare. Però la verità è che va posto un fermo a questa forma di locazione. Il punto è che in questo momento non ci sono proprio strumenti, in questo momento domina completamente l'ideologia della piena liberalizzazione del mercato, che coinvolge anche chiaramente la dimensione anche del mercato immobiliare. Sicuramente va aperto un dibattito su quali devono essere poi le misure nello specifico da inserire. Io ne ho accennate soltanto alcune, chiaramente c'è anche il dibattito, ma allora come si può decidere chi mette a banco, chi affitta, chi non affitta? Si possono anche ricorrere a forme di bando, però è tutto un dibattito chiaramente che entra anche nel tecnico. La cosa che però dicevi tu prima è che abbiamo visto alternarsi giunte diverse, abbiamo visto anche alternarsi schieramenti politici differenti, ma se non si va al cuore del problema non riusciremo mai a affrontare questa situazione, che da un lato è sicuramente la regolamentazione di affitti brevi, dall'altro lato però è anche l'incremento dell'edilizia residenziale pubblica, perché non potremo mai rimetterci soltanto al mercato privato, perché chi è povero, chi ha un reddito troppo basso, chi ha una famiglia indigente, chi ha un ISE che arriva malapena ai 3.000 euro, chi è in condizioni di povertà assoluta o relativa, chi è precario, chi insomma non ha tutta una serie di garanzie, soltanto un'edilizia pubblica, perché solo il pubblico può avere una pianificazione dei bisogni sociali e quindi anche quello abitativo, soltanto un'edilizia pubblica a canone sociale può dare risposte alle condizioni di povertà delle persone, senza dipendere dalle oscillazioni della domanda, dell'offerta e della speculazione che a volte c'è nel mercato immobiliare. E sempre sugli affitti brevi, riguardo quello che dicevi tu, la domanda che poniamo è: se questo problema è conclamato e riconosciuto perché è talmente esploso il bubone che nessuno lo può nascondere, perché i comuni del Lago di Garda non uniscono la propria voce e fanno emergere a livello nazionale che c'è un problema della turistificazione? La verità è che non si vuole pestare i piedi ai grandi host, non si vuole pestare i piedi alle associazioni di categoria dei locatari extraalberghieri che si sono formati e che cercano di far sentire la loro voce a livello politico. La verità noi l'attribuiamo a questa. Sono misure scomode, ma vanno inserite, e il fatto che anche i comuni non facciano sentire la loro voce sul piano, questo sul versante politico, è indicativo del problema. Così come il fatto che tutti riconoscono che ci sono sempre ogni anno centinaia di famiglie in graduatoria per un pugno di immobili pubblici e nessuno vuole potenziare l'edilizia residenziale pubblica. È un problema di paradigma politico, di ideologia politica dominante che bisogna andare a rompere. Quindi anche solo inserire nel dibattito il termine regolamentazione contro invece la liberalizzazione selvaggia è un punto politico fondamentale, ribadire il carattere pubblico dell'edilizia residenziale e anche questo è un punto politico rispetto alla privatizzazione, all'edilizia, alle tante forme di edilizia convenzionata e sociale che poi però alla fine sono private. Dopodiché si può aprire il ragionamento su quali criteri inserire per regolamentare, dove realizzare l'edilizia residenziale pubblica, recuperare gli immobili, si può aprire tutto un dibattito, però sicuramente bisogna partire da queste premesse, che in questo momento noi non vediamo sia da una parte politica sia dall'altra, perché è un problema di paradigma, quello capitalistico, quello della mercificazione, quello del profitto, che bisogna andare a rompere.

0: che costano milioni di euro, e poi alla fine ti trovi le persone che lavorano, lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate, che non riescono a trovare una casa.
1: Il ruolo dei movimenti per la casa, ci dicevi, tra questi c'è anche il collettivo Gardesano Autonomo di cui fai parte, Alessandro Scattolo, che appunto, ritornando all'inizio, sta organizzando oggi dalle ore 15 un presidio intitolato Stop alla turistificazione e agli affitti brevi. Siete in piazza Malvezzi. Alessandro, in un'ultima battuta, come sta andando? Siete soddisfatti? Avete avuto dei riscontri? Fino a che ora rimarrete in piazza?
0: Allora, sicuramente rimarremo in piazza fino alle 5, c'è un po' di passaggio di persone, qualcuno, anche straniero, si è avvicinato a chiederci che cosa stiamo facendo, perché abbiamo appunto questa installazione, insomma, visibile, con la tenda, con lo striscione, con la sagoma, con le bandiere, eccetera, e c'è un po' di passaggio. Chiaramente questa ondata di caldo si sta facendo sentire sia su di noi sia anche su quello che poi è il passaggio di Desenzanese, che c'è, ma adesso si sta un pochino più movimentando la situazione. Sicuramente abbiamo avuto anche modo di fare due parole, mi sono dimenticato di dire che poi è qui presente anche il coordinamento interregionale del Garda, che è venuto a portarci la sua solidarietà e il suo supporto. Ricordo che questo coordinamento, insieme a noi e insieme ad altri comitati e associazioni, sta organizzando una manifestazione, Salviamo il Lago, che sarà il 20 di giugno a Salò, ed è venuto a portare il supporto e anche interloquire con noi, e comunque poi fare anche un appello a partecipare alla manifestazione. Riteniamo che sia importante che sia venuto anche il coordinamento interregionale, e poi anche molto soddisfatti comunque della visibilità che sulla stampa ha avuto questa iniziativa, e comunque anche i contenuti, anche insieme alla Street Parade che comunque abbiamo organizzato questo mese, che sicuramente hanno avuto il merito, l'iniziativa di oggi e la Street Parade, di far riemergere nuovamente, insomma, con forza e in modo molto visibile, quella che è la problematica abitativa.
1: Bene Alessandro, noi aspettiamo quindi qui in redazione la foto del cartonato che raffigura il sindaco Malinverno, del quale ci hai parlato. In questo modo potremmo preparare un articolo, pubblicarlo su radioondadurto.org insieme all'intervista che abbiamo appena realizzato. Intanto ti ringraziamo.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti e tutte.
1: Era Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo, in diretta dal presidio in corso in piazza Malvezzi a Desenzano del Garda, presidio che, come ci diceva Alessandro, continuerà almeno fino alle ore 17.

una piccola pausa musicale quando sono le 16:22 minuti su Radio Onda d'Urto in questo sabato pomeriggio con gli Speed Goat. Speed Goat, scusate, il 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

0: nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto. Dopo questo brano degli Speed Goat andiamo a collegarci con Torino, dove è in corso dalle ore 15 in via Roma 360 un presidio organizzato dai Sicobas con gli operai del marchio della moda Zara contro il cambio di orario, contro la riduzione del salario. Il presidio infatti si tiene proprio davanti a uno dei punti vendita di Zara. Dovremmo avere in collegamento con noi Daniele dei Sicobas che organizzano la mobilitazione di oggi. Pronto Daniele?
1: Solo una precisazione, Daniele non ha potuto, sono Mahmoud del sindacato Sicobas.
0: Mahmoud?
1: Sì.
0: Benissimo. È un piacere averti in onda con noi, Mahmoud. Allora, noi vi abbiamo chiamato per sapere che cosa succede, cosa sta succedendo a Torino, davanti appunto, l'abbiamo detto, al punto vendita di Zara di via Roma 360. Quali sono le ragioni di questa protesta?
1: Allora, sì, questi lavoratori qui, ha detto alla polizia che tanti di loro lavorano da più di 10, alcuni anche da 15 anni sempre questi negozi Zara. Diciamo da primo giugno, quindi da lunedì, Zara imposta a loro un orario di lavoro ridotto presso i loro appalti, e quindi loro che abitualmente facevano sempre il lavoro in 8 ore di lavoro iniziavano di notte il turno e finivano al mattino. Zara ha deciso di cambiare la fascia oraria del lavoro e quindi svolgerlo in fascia diurna e di conseguenza ridurre le ore dei lavoratori da 8 a 4 ore. Stiamo protestando qui insieme ai lavoratori davanti a questo negozio Zara di via Roma 360 a Torino, dove noi stiamo chiedendo a Zara di mantenere gli stessi orari di lavoro, gli stessi salari di questi lavoratori, perché ovviamente questa riduzione dell'orario di lavoro comporterà una riduzione salariale anche per i lavoratori. Quindi stiamo protestando per chiedere a Zara di rinunciare a questo cambiamento e tenere i lavoratori con le stesse condizioni economiche e contrattuali.
0: Ecco Mahmoud, quanti lavoratori e lavoratrici riguarda questo cambio di orario voluto da Zara e la riduzione del salario?
1: Allora, a Torino si parla di una decina di lavoratori, ma la situazione non è solo a Torino, a livello nazionale sappiamo che in questi giorni a Roma c'è stata la stessa proposta, a Verona c'è stata la stessa proposta, a Brescia c'è stata la stessa proposta, quindi coinvolgerà di sicuro decine e decine di lavoratori a livello nazionale che piano piano Zara sta buttando avanti questo suo piano. A Torino l'hanno imposto dal 1 giugno e in altre città lo stanno imponendo dal 1 luglio, quindi coinvolgerà oltre la decina di lavoratori di Torino che foderano sia il negozio di via Roma ma anche il negozio nel centro commerciale Le Gru a Grugliasco. Una decina, ma poi ci saranno altre decine e decine di lavoratori, chiaramente lavoratori che sono in appalto sulla situazione torinese, l'appalto c'era l'azienda Tamsic, in altre città ci sono altre aziende tipo Vitaldi o Vieste al sud che hanno comunque in appalto il lavoro delle polizie, ma anche della logistica del camion.
0: Sì, ecco, un sistema rodato, quello di Zara, che probabilmente oltre ad essere il medesimo in diverse parti d'Italia probabilmente sarà in qualche modo simile anche negli altri paesi. Voi avete avuto per caso un confronto fuori dallo stivale?
1: In altri paesi? In altri paesi per adesso no, non abbiamo avuto confronto con lavoratori in altre situazioni.
0: Ho capito. E invece con l'azienda avete avuto una maniera di incontrarvi, di confrontarvi, di far conoscere quali che sono le vostre richieste, le vostre rivendicazioni in merito a questa vertenza?
1: Sì, per adesso abbiamo avuto diversi incontri con l'azienda in appalto, che è la Tamsic, il quale che ha provato comunque a proporre ai lavoratori altri posti di lavoro fuori da Torino, difficilmente raggiungibili dai lavoratori, garantendo a loro le 8 ore in fascia comunque diurna, cioè anche una riduzione del stipendio, perché i lavoratori svolgendo il lavoro in fascia notturna hanno la maggiorazione del notturno che vale al 25% del salario, e quindi questa proposta non ha visto un'accettazione da parte dei lavoratori, perché comunque posti di lavoro che risultano irraggiungibili. Per adesso non c'è stato un accordo per l'azienda, noi stiamo comunque chiedendo a Zara di assumere la propria responsabilità nei confronti di questi lavoratori, soprattutto stiamo parlando di lavoratori che da 15 anni hanno sempre lavorato presso questi negozi Zara, hanno sempre garantito il servizio a Zara, e ad oggi Zara decide così di cambiare, mettendo in grave difficoltà economica tutti i lavoratori.
0: Ecco, quindi avete avuto diversi confronti con le aziende che, alle quali Zara appalta alcuni dei servizi, invece proprio con Zara no, avete avuto dei confronti, oppure non è un problema loro, non riguarda la direzione generale, insomma, della multinazionale?
1: Diciamo, noi abbiamo provato a chiedere a Zara diverse volte di incontrarsi, ma Zara non ci ha dato la disponibilità, quindi abbiamo solo avuto gli incontri con la direzione delle aziende in appalto.
0: Ok, torniamo al presidio di Via Roma 360. Dici ancora due parole su quanti siete, se siete soddisfatti, visto che ormai, insomma, è iniziato da circa un'ora e mezzo, e anche per quanto tempo rimarrete ancora lì.
1: Ma il presidio sta procedendo bene, stiamo chiedendo la solidarietà ai clienti che entrano nel negozio, che hanno intenzione di entrare, di portare Zara, perché stiamo avviando questa campagna di riportaggio di Zara, perché è vero, i lavoratori sono assunti in appalto, ma comunque la responsabilità rimane sempre in mano a Zara. E quindi il presidio sta procedendo bene, ci sono i lavoratori, ma ci sono anche una decina di solidali che sono arrivati a dare una mano ai lavoratori a fare questo presidio. Tante persone che hanno rinunciato ad entrare a comprare, alcuni sono entrati ma sono usciti, dando la solidarietà ai lavoratori. Da questo punto di vista il presidio sta procedendo bene, noi continueremo ancora per un'oretta qui davanti, nei prossimi giorni di sicuro continuerà, perché domani c'è sempre il presidio. In questi giorni abbiamo sempre tenuto almeno un giorno sì, un giorno no, ma forse anche tutti i giorni un presidio davanti ai negozi Zara qua a Torino.
0: Ecco, ti ringraziamo Mahmoud per aver posto l'accento anche sui consumatori, che voi state, come ci hai detto, informando su qual è la situazione. Consumatori, appunto, che devono sapere che se i loro vestiti della moda fast fashion costano così poco è perché qualcuno ne paga il prezzo.
1: Noi comunque abbiamo posto anche un po' dei riflettori sulla catena dello sfruttamento di queste grandi multinazionali che parte già dai paesi asiatici come Bangladesh e Pakistan, dove lì sfruttano manodopera minorile, dove lì i salari sono bassissimi, e quindi diciamo stiamo facendo anche un discorso un po' più generale su questi marchi di moda che Zara, rispetto ad altri marchi, risulta anche un po' più accessibile da tanti lavoratori, da tante persone, e noi diciamo aprendo un po' gli occhi su quello che è Zara e sulla sua catena di sfruttamento.
0: Ti ringraziamo Mahmoud Sikobas, in diretta da Via Roma 360 a Torino. Se non hai nient'altro da aggiungere, noi ci salutiamo.
1: Ringrazio.
0: Ringraziamo Mahmoud Sikobas dal presidio davanti al negozio Zara di Torino, organizzato naturalmente dal sindacato Sikobas.

e sono inconfondibile dei ministri. Il 18 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto apriranno le danze i BBC. Coro, solo labiale. E noi con loro, con i ministri, torniamo piuttosto in Lombardia, la Lombardia che si appresta ad avere una nuova legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale. La maggioranza di centrodestra ha approvato a maggioranza in Commissione Ambiente un testo che ridefinisce le competenze tra regioni ed enti locali. Noi abbiamo chiesto delle spiegazioni, di spiegarci come mai, ad Paola Pollini. Movimento 5 Stelle. Tra pochissimo.

0: La Lombardia si appresta ad avere una nuova legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale. È stata approvata in Commissione Ambiente un testo della maggioranza di centrodestra a cui si sono opposte le minoranze del Movimento 5 Stelle e del centro-sinistra. Noi siamo al telefono con la consigliera regionale Paola Pollini del Movimento 5 Stelle. Come mai avete deciso di votare contro questo provvedimento?
1: Abbiamo deciso di votare contro questo provvedimento perché appunto non propone una semplificazione, ma senza una vera visione. E non si capisce infatti come il tentativo di rendere più veloci le procedure di valutazione di impatto ambientale possa portare benefici concreti ai cittadini, ai territori e all'ambiente. Perché anche laddove vengono introdotti principi che possono essere condivisibili, lo si fa senza prevedere incentivi o risorse adeguate per migliorare davvero il sistema della VIA. Ci sono poi aspetti che non possiamo condividere. La VIA non deve diventare una pratica amministrativa accelerata al servizio delle grandi opere impattanti sull'ambiente. Infatti da anni su temi di interesse regionale come le logistiche e più recentemente i data center continuiamo a chiedere una cabina di regia regionale. Questa legge invece elimina proprio la competenza regionale sui progetti nelle aree di rilevanza paesaggistica, trasferendola alle province e ai comuni. In questo modo la regione si sfila da quello che dovrebbe essere il suo ruolo di controllo, proprio mentre aumenta la pressione sul territorio lombardo in termini di consumo di suolo che vediamo tutti. C'è poi la stretta sulla partecipazione. La consultazione pubblica relativa ai possibili impatti di un progetto sul territorio, la cosiddetta inchiesta pubblica, non è automatica ma discrezionale. Anche qui hanno bocciato un nostro emendamento che avevamo presentato con il rischio concreto che la partecipazione dei cittadini resti eventuale, non è garantita. Per cui questa legge è l'ennesima cambiale in bianco che è concessa alla giunta regionale, alla quale vengono demandati aspetti fondamentali come modalità istruttorie, monitoraggio di criteri VIA, inchiesta pubblica e osservazioni ambientali. È una modalità già sperimentata con la legge sulle logistiche e ancora prima con i centri commerciali, e vediamo cosa abbiamo sui territori bresciani e non solo. Per cui questi poi sono pessimi risultati che ancora oggi sono sotto gli occhi di tutti. Ecco. Sulla via appunto non riusciamo ad ammettere dei paletti perché ci sia un controllo sull'aumento del suolo, così non va bene. Difatti gli emendamenti che noi avevamo presentato in commissione e che li abbiamo ritirati li porteremo poi in aula.
0: Ecco, quando sarà la discussione prossimamente su questo? Cioè, quali sono i tempi che potrebbero portare all'approvazione di questa nuova legge?
1: Allora, si dovrebbe andare a metà di giugno.
0: Ok, quindi la settimana, cioè tra un paio di settimane potrebbe esserci la discussione direttamente in aula?
1: Sì, tra 3 settimane dovrebbe essere.
0: Ok.
1: Più o meno. Sì.
0: Grazie a Paola Pollini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, per averci aggiornato su quello che accade in Palazzo della Regione Lombardia. A presto.
1: Grazie a voi.

0: I Discharge con il loro brano Almost Alive. I Discharge che saranno il 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci accompagnano alla prossima notizia. Ne avevamo parlato questa mattina sia all'interno della rassegna stampa di carattere nazionale che con un servizio che ci ricordava la chiusura del valico del Brennero, in particolare dal lato italiano è chiuso fino alle 20 il tratto tra Vipiteno e Brennero, quindi l'uscita obbligatoria fino alle ore 20 sarà Vipiteno. Come mai ormai da tanti giorni è annunciata questa chiusura anche con i cartelli gli stessi all'interno dell'autostrada? Beh, per una manifestazione ambientalista, per chi non avesse sentito appunto il servizio di questa mattina, manifestazione ambientalista che si svolge in Tirolo, ma nel Tirolo austriaco. Noi qui abbiamo raggiunto David Hoffmann di Climate Action South Tirol, che è una delle organizzazioni ambientaliste che sostiene la manifestazione. Intanto bentornato David su Radio Onda d'Urto. Pronto David, eccoti qua.
1: Sì, sono qua.
0: Eccoci. Allora, dove ti trovi in questo momento? Sono finite le manifestazioni o sono ancora in corso intanto?
1: Sono già finite le manifestazioni, infatti mi ritrovo attualmente alla stazione qui a Matra, il luogo dove si è svolta questa manifestazione. Sì. Pronto, mi potete sentire?
0: Sì, adesso sì, ti abbiamo perso okay. Un attimo, ci dicevi che sei nel luogo dove si è svolta la manifestazione.
1: Giusto, sono qua in stazione, la manifestazione è finita, adesso stiamo partendo, stiamo ritornando.
0: Benissimo, allora raccontaci un po', intanto... prima di tutto, per chi non ti avesse ascoltato nel servizio che abbiamo mandato in onda questa mattina, per quali motivi era stata organizzata questa manifestazione?
1: Questa manifestazione è stata organizzata perché le persone che vivono vicino all'autostrada del Brennero volevano far capire alla politica nazionale, italiana, ma anche tedesca e austriaca, che così non si può andare avanti. Cioè il traffico sull'autostrada del Brennero è troppo pesante, aumenta da anno in anno e volevamo mandare un segnale forte, penso che sia proprio fatto. Cioè c'erano più di 5.000 persone, magari 6 o 7.000 persone oggi, quindi un segnale forte verso la politica per via del fracasso che crea tutto questo traffico, ma ovviamente anche per via delle emissioni di gas serra che vengono prodotte sempre dalle auto, però anche ovviamente dai tir, dai camion.
0: 5, 6, addirittura 7.000 persone erano presenti. Davide, da dove sono venute? Erano tutte austriache o c'erano anche gruppi provenienti dall'Italia?
1: Erano in gran parte erano austriaci le persone che sono venute, però c'era una notevole presenza anche di gruppi e di persone provenienti dall'Italia, ovviamente dall'Alto Adige, che sono per le persone poi anche che subiscono tutto questo peso del traffico, sì, soprattutto gruppi ambientalisti, però non solo, si vedevano anche gruppi per esempio di partiti comunisti dell'Austria o il Jomas gegen Rechts, che è un gruppo tedesco che si traduce il nonne contro la destra, quindi era abbastanza misto la manifestazione, molto bella.
0: Ecco, traffico e inquinamento, le ragioni principali della mobilitazione. Si sono chieste, come ci dicevi, risposte alle politiche, ai politici dei due paesi, sia dell'Austria che dell'Italia. Non c'è rischio, secondo te, che tra queste risposte possa arrivare, per esempio, un treno ad alta velocità per ingrandire ancora di più quella che è la linea del Brennero, quindi con la scusa di togliere il traffico dalle strade, almeno certo. Così questa scusa è stata utilizzata in Italia tante volte anche semplicemente ricordando la TAV Torino-Lione, poi in realtà queste mega opere non tolgono il traffico fino a un certo punto. Cioè, non avete paura anche delle risposte a questo problema che chiaramente è importante, impattante?
1: Ma certo, assolutamente, questo in effetti è un problema politico, difatti, perché una delle soluzioni è portare i tir, i camion sulle rotaie, no? Però ciò non significa che si argomenta per il DBT, per il tunnel di base del Brennero. Cioè, però ovviamente è necessario fare un trasferimento più forte, o anche l'altro aspetto importante è aumentare la dogana, cioè il passaggio del Brennero è il passaggio più economico per i camion che esista, no? Quindi passano anche qua, anche se un'altra via sarebbe più corta per passare le Alpi, no? Però passano qua perché è più, cioè, meno caro per loro, e quindi sì, questo è un discorso purtroppo dagli interventi, lì devo dire una critica, perché poi, cioè, per chiarificare, è stata organizzata la manifestazione dai sindaci austriaci, dai vari comuni vicino all'autostrada, e quindi mancava la critica politica di sinistra, nel senso che mirava verso la decrescita, perché è abbastanza ovvio che c'è il motivo fondamentale per il quale abbiamo questo traffico pesante sull'autostrada del Brennero è, da un lato, la crescita economica perpetua, permanente, che fa sì che ci siano più camion ogni anno, e dall'altro lato però anche la crescita del turismo, soprattutto in Alto Adige, che fa pubblicità dappertutto e quindi attira più macchine anche, no? Ecco, e questo aspetto non è stato discusso, e sarebbe però fondamentale discuterlo in una situazione come del genere, però non era presente.
0: È assolutamente un discorso, quello dell'overtourism, da prendere in considerazione quando si parla di queste zone. Bisognerebbe appunto introdurre o insistere su questi, introdurre sarebbe già tanto, sulla questione, come ci dicevi, della decrescita dei flussi turistici, come quella del commercio e delle merci. Poi naturalmente, oltre al traffico e all'inquinamento, l'overtourism porta, come abbiamo parlato anche molte volte, anche recentemente su queste frequenze con i compagni e le compagne di Bolzano, porta a problemi per la casa. Infatti è sempre più difficile anche in Alto Adige e comprare casa a prezzi accessibili e trovare appartamenti in affitto.
1: Appunto, in effetti è una questione che è intrecciata con varie lotte, non solo questa dell'autostrada del Brennero. E ecco, perché, cioè, come detto, no, non era presente qua tra gli interventi nella manifestazione, però noi ovviamente manderemo un comunicato stampa dove porteremo avanti proprio questo punto. Sì, ecco, quello che possiamo fare, perché non essendo tra gli organizzatori non avevamo il modo di intervenire, cioè di dare un contributo durante le manifestazioni di questo tipo.
0: Certamente, David, noi come Radio Onda d'Urto attendiamo eventualmente le prossime iniziative, come ci dicevi, via comunicato, anche per chi è all'ascolto, come sempre lo ricordiamo, per segnalare i vostri appuntamenti e inviare i vostri comunicati, la mail è redazione@radioondadurto.org. David, se non hai nient'altro da aggiungere, noi ci salutiamo.
1: No, nient'altro, però comunque non dimentichiamo, nonostante ciò, quello che abbiamo discusso in questo momento, comunque era una vittoria, cioè il segnale era veramente forte, 6-7 mila persone qua in questa zona non si vedono spesso passare, quindi grazie a voi e grazie per tutta, e buona giornata.
0: Senz'altro, sono davvero tante, 5-6-7 mila persone che sfilano al confine tra Austria e Italia. Ti ringraziamo, David Hoffman, Climate Action South Tirol, per essere stato con noi.

Noi facciamo una piccola pausa musicale con gli Heart Trouble. Eccoli qua.

Trouble è un brano degli Odai il 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto via Serenissima, Brescia.

16:55 minuti in questo sabato pomeriggio in compagnia di Radio Onda d'Urto. Andiamo a riproporvi l'analisi critica dei fatti economici della settimana con il nostro collaboratore Andrea Fumagalli. La puntata è quella che è andata in onda ieri mattina. I temi che sono stati affrontati sono quello delle dichiarazioni di Fitto sulla possibilità di utilizzare i fondi di coesione contro il calo dell'energia, poi l'avvertenza Electrolux dopo l'incontro al Ministero dello scorso lunedì, il rapporto SIPRI sulla spesa militare mondiale e infine l'andamento delle borse. Andrea Fumagalli, quindi, docente di economia politica all'Università di Pavia.

0: Ed eccoci qui con il nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, la sua rubrica del venerdì di analisi critica dei fatti economici della settimana. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, apriamo con quanto dichiarato dal meloniano Fitto, che è vicepresidente italiano della Commissione Europea. Lui dice: per affrontare le conseguenze del caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione. Tale affermazione però è stata rispedita al mittente dalla Conferenza Europea delle Regioni, contraria naturalmente a usare i fondi di coesione, cioè quelli per la promozione dello sviluppo sostenibile e la riabilitazione e la riduzione delle disparità economiche e sociali, e appunto contrario a essere usato come bancomat proprio a discapito degli investimenti strutturali a lungo periodo e territoriali, tra l'altro.
1: Esattamente, allora il ministro Fitto sta facendo uno sporco lavoro per il governo Meloni. Sappiamo che il governo Meloni ha un problema molto, molto grosso, molto rilevante, in vista della prossima finanziaria che deve essere promulgata entro il 31 dicembre di quest'anno, e sarà la finanziaria che porterà poi il governo alle elezioni politiche del 2027. Quindi questa finanziaria è particolarmente importante a fini elettorali, l'abbiamo già detto più volte, non ci stancheremo mai di ripeterlo, e il governo si trova in una situazione dove le risorse sono veramente scarse e sono inferiori a quanto atteso, anche perché l'Italia non è riuscita a uscire dalla procedura di infrazione per eccessivo debito pubblico, avendo il rapporto deficit-PIL alla fine del 2025 pari al 3,1%, che è superiore al limite massimo del 3%. Questo significa che l'Italia non può attingere ai fondi SACE, ad esempio, o SAFE, per quanto riguarda le spese militari, però è impegnata nell'aumentare almeno il 2,5% le spese militari. Poi sull'andamento delle spese militari parleremo dopo, e quindi si trova in una situazione dove la coperta, come si suol dire, è effettivamente molto, ma molto corta. Il primo tentativo che il governo Meloni aveva fatto, per fare un po', per chiarire il quadro in cui è stata presa questa decisione ieri dalla vicepresidente della Commissione Europea Fitto, era quella di chiedere una deroga ai limiti posti dal patto di stabilità, inserendo le spese energetiche, che sono fortemente aumentate in seguito alla crisi del Golfo Persico, come sappiamo, chiede una deroga dai limiti posti dal patto di stabilità, così come è stato fatto con il piano Rearm Europe per quanto riguarda le spese militari. Questo tentativo fino al momento attuale non ha avuto successo. Diciamo che su questa proposta italiana è stata posta una pietra tombale dall'intervento della governatrice della Banca Centrale Europea domenica scorsa, che ha detto che gli stati devono rispettare i patti che hanno controfirmato, e ricordo che questo patto di stabilità è stato firmato dallo stesso governo Meloni 3 anni fa, e quindi a questo punto l'ultima possibilità per il governo di trovare dei fondi per fare una finanziaria elettorale è stato quello di poter tornare dei fondi europei verso invece fondi per favorire il cambiamento dei prezzi energetici, quindi andare a pagare la riduzione delle accise piuttosto che interventi a sostegno dell'autotrasporto o di quelle sigle, quei segmenti lavorativi che sono fortemente sostenitrici del governo Meloni, come gli autotrasportatori ad esempio. E di conseguenza qui Fitto ha mandato ieri una lettera in cui si dice che gli stati nazionali possono utilizzare parte dei fondi di coesione e i fondi per la transizione green, transition fund chiamate, per non più che erano destinati a ridurre le disparità territoriali e favorire la coesione sociale all'interno degli stessi territori, fondi che sono gestiti direttamente dalle regioni, per cui ci sono le regioni italiane ma anche le regioni degli altri paesi europei, che questi soldi possono essere dirottati verso altre spese, in particolar modo per far fronte all'emergenza dell'aumento dei prezzi energetici. Questo dà un po' di spazio di operatività per il governo Meloni nell'utilizzare all'interno dei limiti di budget che l'Italia deve per forza temperare, però ha incontrato immediatamente la reazione molto negativa da parte delle regioni stesse, perché si sono viste sottrarre dei fondi particolarmente importanti che in molti paesi europei sono stati utilizzati con una certa efficienza, bisogna dire, mentre in Italia, come sappiamo, l'Italia non riesce a spendere al 100% i fondi che gli vengono concessi dall'Unione Europea. C'è un'inefficienza anche di carattere burocratica che fa sì che i fondi che arrivano alle regioni poi in realtà vengano spesi soltanto una parte non al 100%. E le regioni, il Comitato delle Regioni Europee e la Presidentessa TUP delle Regioni Europee ha fatto sapere immediatamente che i fondi di coesione non sono un bancomat a cui, ha usato proprio questa espressione, a cui i governi possono attingere, in particolar modo in riferimento al governo italiano, e quindi vedremo se effettivamente questa disposizione, questa lettera di intenti, perché una lettera di intenti per il momento che è stata fatta da Fitto, troverà effettivamente una sua realizzazione pratica. Questa è l'ultima possibilità che ha il governo Meloni per racimolare e raschiare il fondo del barile, racimolare dei soldi per poter fare una finanziaria di tipo espansivo o moderatamente espansivo in vista dell'anno prossimo.
0: Rimaniamo in Italia perché a Roma al Ministero delle Imprese si è svolto lunedì scorso il tavolo sulla vertenza Electrolux tra azienda, istituzioni e lavoratori. La società ha confermato il licenziamento di 1719 lavoratori e lavoratrici e il ministro delle Imprese, Urso, avrebbe dato tempo alla Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e iniziare quindi una discussione diversa. Sullo sfondo in più c'è una preoccupazione della possibile avanzata di Midea, società cinese che ha già una joint venture e una partnership con Electrolux, ma limitata per il momento agli stabilimenti statunitensi. Il timore dei sindacati e dei lavoratori è che la ristrutturazione e il piano di tagli sia finalizzato a un cambio del controllo della società. Si tratta tra l'altro di ipotesi per cui Electrolux non ha confermato lo stato di fatto, non ha risposto per la verità.
1: Dunque, la situazione al momento attuale, per quello che ne sappiamo, è la seguente. Il piano dell'Electrolux, che è una multinazionale svedese, che opera in Europa, negli Stati Uniti, prevalentemente anche negli Stati Uniti prevalentemente, l'Electrolux si impegna a mantenere i 4 stabilimenti in Italia, che sono quello di Susegana, in provincia di Treviso, quello di Porcia, in provincia di Pordenone, quello di Solaro, in provincia di Milano, e quello di Forlì, che è specializzato nella produzione di forni e lavatrici e frigoriferi a incasso. Il quinto stabilimento, quello di Cerreto d'Esi, in provincia d'Ancona, è destinato invece a essere soppresso. I licenziamenti sono circa poco più di 1700, sono, per, vogliamo essere precisi, sono una riduzione di 310 operai a Susegana, 256 a Porcia, 106 a Solaro, 241 a Forlì, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà sono 2/3 manodopera operaia e 1/3 manodopera di staff, quindi impiegati da questo punto di vista. Era stato presentato questo piano e immediatamente i sindacati hanno programmato degli scioperi. È stata convocata una riunione al MIMIT, presieduta dal ministro D'Urso, che ha definito questo piano inaccettabile e ha chiesto una discussione a livello europeo a Bruxelles e ha riconvocato le parti e quindi anche la Electrolux per il 15 giugno, invitando Electrolux a proporre un piano diverso, compatibile con una riduzione di forza lavoro, ma non in termini così eccessivi, e con il mantenimento di una presenza industriale all'interno dell'Italia. Parallelamente, e di questo se nei giornali hanno parlato poco, bisogna dire, nel mese di aprile il consiglio d'amministrazione di Electrolux aveva deliberato un aumento di capitale sociale di 464 milioni di euro, che è diventato operativo proprio in questi giorni, nel momento stesso in cui Electrolux presentava questo piano di esuberi occupazionali. Il maggior azionista di Electrolux è un fondo di investimento, come ormai è tipico delle grandi gruppi industriali, Investor AB, e questo aumento di capitale di 464 milioni è anche stato appoggiato da un pool di banche, tra cui Morgan Stanley, Deutsche Bank e SEB. Circa 139 milioni di questo aumento di capitale dovrebbero, anzi, così è stato dichiarato dai vertici della multinazionale svedese, dovranno sostenere la partnership con la cinese Midea in Nord America. Midea è un gruppo molto abbastanza noto in Cina, ha un fatturato di circa 64 miliardi di dollari, è una società che opera nel settore degli elettrodomestici, presenta un fatturato fortemente in crescita negli ultimi anni e anche una redditività abbastanza sostenuta. Gode del fatto che la Cina produce l'acciaio e l'acciaio leggero necessario per la costruzione dei frigoriferi, la stoviglie, le lavatrici, eccetera, con un prezzo che è circa il 30% in meno di quello che vige in Italia e il 18% in meno di quello che vige negli Stati Uniti, quindi si trova con un livello di competitività superiore. Spesso questa situazione è stata denunciata in Italia come concorrenza sleale. In realtà non si tratta di concorrenza sleale perché, come sappiamo, la Cina ha iniziato da 20 anni, da 30 anni a questa parte, ha iniziato a produrre direttamente acciaio. Ricordiamo, giusto perché questo ci interessa, che lo smantellamento del stabilimento dell'Italsi della Bagnoli a Napoli, tutte le macchine e tutta la catena di montaggio di acciaio è stata acquisita proprio dai cinesi, che sono stati in grado così più di 30 anni fa, perché ormai l'Italsida di Bagnoli è stata smantellata 30 anni fa più o meno, è stata la grande dismissione, la prima grande dismissione dell'industria dell'acciaio in Italia, e adesso quindi in Cina l'acciaio viene prodotto a costi più competitivi rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti e che avviene in Europa, in particolar modo in Italia. Questo fa sì che il gruppo Midea cinese abbia una capacità competitiva superiore ed è interessato alla penetrazione nel mercato americano. L'aumento di capitale è finalizzato proprio a questo. Da qui viene fuori la paura e i timori da parte sindacale che in realtà l'Electrolux vuole cedere o rischia di essere acquisita dalla società cinese Midea. E questo è un dubbio che può essere, avere una sua ragionevolezza, però va contro un dato di fatto, perché bisogna riconoscere che l'Electrolux e la cinese Midea hanno una partnership che dura da 20 anni. È iniziata 20 anni fa. Nel 2016 in particolare il colosso cinese aveva già rilevato dal gruppo svedese il marchio Eureka nel settore degli elettrodomestici e su questo scambio l'Electrolux aveva ottenuto dei finanziamenti da parte cinese, quindi è un doubt test, e questo equilibrio, questa sinergia è stata molto produttiva sia per Electrolux sia per Midea, quindi al momento attuale non sembra che ci sia l'intenzione da parte di Midea di acquisire Electrolux. È una scelta strategica che l'Electrolux ha deciso ad aprile, con l'aumento di capitale sociale di 464 milioni, di puntare sul mercato americano e ridurre la produzione per quanto riguarda il mercato, la produzione in Italia, non tanto in Europa, perché da quello che si legge l'Electrolux sta aumentando la produzione in Polonia. Anche qui c'è un problema di competitività, nonostante che in Italia, come sappiamo, il costo del lavoro, i livelli salariali sono tra i più bassi a livello europeo. E questo è il momento, è la situazione che possiamo verificare.
0: Parliamo invece di spesa militare mondiale, che ha raggiunto nel 2025 un nuovo record storico, vale a dire 2.887 miliardi di dollari complessivi, con un aumento del 2,9% in termini reali rispetto al 2024. E quanto emerge dai nuovi dati delle SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute? Gli Stati Uniti, che da soli rappresentano il 33% dell'intera spesa militare mondiale, hanno registrato nel 2025 una riduzione pari a 7,5%, rafforzano invece in maniera cospicua la tendenza globale al rialmo Russia e Cina, ma è l'Europa il continente che più contribuisce alla corsa al rialmo, con un aumento complessivo del 14% della spesa militare. L'Italia naturalmente ha un aumento del 20%, il nostro paese è tra i principali contributori della spesa militare europea e rientra, secondo il report di SIPRI, stabilmente nel gruppo dei primi 15 paesi della classifica.
1: Esatto. Dunque, il rapporto annuale che il SIPRI fa, il World Military Expenditures 2025, è stato pubblicato lo scorso 27 aprile. La notizia dei dati sulla stampa sono stati un po' silenziati, bisogna dire. Abbiamo che gli Stati Uniti diminuiscono la spesa militare del 7,5%, rimangono comunque a un livello di 954 miliardi di dollari, esattamente un terzo della spesa militare globale, ma tale calo è dovuto essenzialmente dal mancato rinnovo degli aiuti militari all'Ucraina, che nei tre anni precedenti erano stati complessivamente di 127 miliardi. Quindi non è che gli Stati Uniti investono meno in armi e spendono meno in armi, hanno avuto questa flessione che probabilmente quest'anno non ci sarà più, in seguito al fatto al mancato finanziamento degli aiuti militari all'Ucraina. Il SIPRI infatti prevede che negli Stati Uniti una rapida risalita della spesa intorno ai 1.500 miliardi già nel 2026. Sappiamo che è in discussione al Congresso americano un mega piano di riarmo degli Stati Uniti. Trump ha dichiarato che vuole spendere quasi 500 miliardi il prossimo anno in armamenti. La Cina e la Russia sono i paesi fuori dal G7, diciamo così, che hanno avuto il maggior incremento di spese. La Russia ha aumentato la spesa militare del 5,9%, arrivando a 190 miliardi di dollari. Ricordo che quelli degli Stati Uniti spendono 954 miliardi di dollari, che è pari al 7,5% del PIL. La spesa militare dell'Ucraina è cresciuta del 20%, e ovviamente questi sono paesi che sono in guerra, quindi è chiaro che la spesa militare tende ad aumentare. La Cina invece ha proseguito la sua modernizzazione con un investimento complessivo di 336 miliardi di dollari, un aumento del 7,4%. Questo trend è più o meno simile a quello del Giappone, dove la spesa militare è aumentata del 9%, ma inferiore all'aumento della spesa militare di Taiwan, che è stato del più 14%. È interessante notare che l'Iran, altro paese che si trova in un conflitto bellico, per il quinto anno consecutivo vede una riduzione della sua spesa militare. Così come quest'anno si è ridotta la spesa militare di Israele, e comunque assomma Israele da sola 48,3 miliardi di dollari, in seguito all'accordo di cessate il fuoco con Hamas del gennaio 2025. Ma la spesa militare israeliana, anche per il prossimo anno, secondo le previsioni del SIPRI, tenderà a ritornare ad aumentare. Veniamo invece dalle nostre parti. L'Europa è il continente ha fatto registrare il più forte incremento di spesa militare, oltre il 14%, come vi ho ricordato. Tra i paesi europei, il paese che ha segnato l'incremento maggiore è la Germania, un incremento del 24%, raggiungendo la spesa militare complessiva tedesca di 114 miliardi di dollari e superando per la prima volta dal 1990 la soglia del 2% del PIL. Anche la Francia ha avuto un aumento della spesa militare, però più ridotto, dell'1,5% a 68 miliardi, mentre l'Italia si colloca al 12° posto al mondo per spesa militare con un aumento significativo della spesa più 20%, quindi dopo la Germania il paese europeo che ha avuto un incremento di spesa militare più elevato, arrivando all'1,9% del PIL, quando era l'1,3% nel 2016. Ricordiamo che nel decennio 2016-2025 la spesa militare italiana è cresciuta del 57% in termini reali, cioè quindi al netto dell'inflazione. È il paese, l'Italia partiva 10 anni fa con un livello di spese militari tra le più basse d'Europa, l'1,3% del PIL, ma è il paese che ha avuto la crescita sia come quota del PIL sia in termini nominali costanti reali tra le più alte insieme alla Germania. In sintesi possiamo dire che l'Europa complessivamente spende per la difesa quasi 900 miliardi di dollari, quindi poco meno dei 964 miliardi degli Stati Uniti, e la spesa militare europea è 4,5 volte maggiore di quella della Russia. E questo, insomma, getta qualche ombra sulla ipotesi che la Russia vorrebbe invadere l'Europa, come ogni tanto qualcuno dice. Da questa distribuzione della spesa militare sicuramente una possibilità di questo genere trova scarsa realizzazione.
0: Ultimo argomento, Andrea. Crescente ottimismo su un possibile accordo Stati Uniti-Iran spinge di fatto le borse su nuovi massimi. Il memorandum d'intesa prevede il ripristino dello stretto di Hormuz, l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni, periodo durante il quale poi le parti dovrebbero proseguire il confronto sul programma nucleare di Teheran, mentre il petrolio prosegue la sua discesa. Devo dire la verità, poi comunque Andrea,

5, ha toccato dopo 26 anni 50.000 punti. L'indice DAX tedesco è arrivato al suo massimo storico e anche in Giappone e in Cina le borse presentano degli indici tra i più alti in tutta la loro storia. Il Dow Jones ha superato i 28.000 punti, anche qui raggiungendo un record. Ed è c'è un problema che si crea, un punto di domanda. Abbiamo un'economia reale che si trova in difficoltà. Proprio oggi, stamattina, o ieri sera, sono stati resi noti i dati di crescita del prodotto interno lordo statunitense, che su base annua cresce dell'1,6%, tasso di crescita più basso degli ultimi 4 anni. Le previsioni davano un tasso di crescita del PIL americano del 2%, quindi il dato reale è di abbastanza inferiore a quello atteso. Negli Stati Uniti c'è un'inflazione al 3,8% complessiva, con un aumento di 0,4 punti rispetto al mese precedente, che era 3,4. E questi sono indicatori, parliamo degli Stati Uniti, ma potremmo parlare dell'Europa, di qualsiasi altro paese, che vedono una certa situazione di sofferenza nell'economia reale, nella dinamica degli investimenti, nella dinamica dei prezzi, nelle capacità di crescita. Di fronte a questa situazione di economia reale, abbiamo invece un'economia finanziaria che sta andando alla grande. Quindi qui viene confermato ulteriormente quello che è già una situazione che ormai possiamo verificare da più di 30 anni, che c'è uno scostamento tra il mondo finanziario e il mondo produttivo. Alcuni dicono che si tratta di un'anomalia. In realtà penso che non si tratti di un'anomalia, ma si tratta di un'ulteriore conferma di come i mercati finanziari, in particolar modo l'attività di speculazione finanziaria, oggi è l'elemento centrale della dinamica di accumulazione del capitalismo contemporaneo. L'economia reale è diventata marginale. Ciò che crea il moltiplicatore, che va a incidere sulle dinamiche di distribuzione del reddito, su una crescita di ricchezze selettive e parziali che non riguardano tutta la popolazione, bene, tutte queste dinamiche sono trainate dall'attività speculativa finanziaria e quindi dalla dinamica degli indici di borsa. Questa separatezza tra capitalismo finanziario e capitalismo industriale porta anche al fatto che oggi buona parte del grande capitalismo industriale è in mano al grande capitalismo finanziario. I tre fondi americani per eccellenza, Vanguard, BlackRock e State Street, da sole controllano quasi il 30% dell'industria made in USA e buona parte dell'industria anche di altri paesi. Abbiamo parlato prima dell'Electrolux, dove il azionista di maggioranza è un fondo di investimento, Investment AB, no? Che anche questo è un fondo di investimento che sta aumentando in maniera rilevante la sua posizione all'interno dei fondi di investimento internazionali. La maggior parte delle big tech sono controllate dai fondi di investimento. Qui c'è un effetto traino, perché ovviamente siamo in presenza di una bolla speculativa trainata dall'intelligenza artificiale. A questa bolla speculativa si è aggiunta anche una bolla speculativa trainata dalle imprese energetiche in seguito all'aumento del gas e all'aumento del prezzo del petrolio, e nonostante che il prezzo del petrolio in questa settimana sia calato intorno ai 109 dollari al barile, parlo del petrolio Brent, e il costo del gas si attesti poco sopra i 50 dollari per megawattora, quindi non, prima della crisi il costo del gas era sui 32 euro, non dollari, scusate, perché la quotazione di Adams, 32 euro al megawattora, oggi siamo intorno ai 52 euro, quindi c'è stato un aumento, ma questo aumento si sta riducendo in un certo senso. Però questa situazione ha creato queste fiammate, queste bolle speculative, che possono creare fortemente instabilità. Al momento attuale questa instabilità è abbastanza contenuta, ci sono nelle imprese del software, ci sono delle situazioni di difficoltà, di scarsa redditività, in seguito proprio all'effetto sostitutivo che l'intelligenza artificiale ha sui linguaggi tra più tradizionali informatici, però è in parte compensata fino a oggi

0: dal fatto che i tassi di interesse rimangono bassi, nonostante i rischi di aumento dell'inflazione, e le banche centrali pompano un ammontare molto elevato di liquidità. Proprio ieri si è riunito il board della Banca Centrale Europea, che ha deciso di non fare nulla, di mantenere lo stesso livello dei tassi di interesse in una situazione di attesa, sperando che la situazione di crisi, lo stretto di Hormuz, prima o poi venga risolta, si possa ritornare a qualcosa che possiamo chiamare normalità, e quindi gli effetti recessivi sull'economia reale possono essere più appuntiti. Però mantenere un'elevata liquidità monetaria fa sì che l'economia finanziaria aumenti il peso rispetto all'economia industriale, anche perché l'aumento di moneta e questa maggiore liquidità non va a finanziare investimenti reali, come avveniva 50 anni fa, ma va a finanziare l'attività di speculazione. E questo ovviamente le borse ne godono di questa situazione.
1: Benissimo Andrea, ci fermiamo qui per oggi.
0: Ci vediamo qui, abbiamo trattato anche gli ultimi dati che sono venuti fuori, appunto dei dati sul PIL americano, i dati sul fatto che i tassi di interesse in Europa rimangono invariati, e quindi siamo stati sul pezzo.
1: Siamo stati sul pezzo, perfetto Andrea, alla settimana prossima e ti ringrazio.
0: Grazie a te, un saluto a tutte e tutti e buona continuazione sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Grazie ancora, io ricordo che con noi c'era Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, nostro collaboratore, questa era la sua rubrica settimanale di analisi critica dei fatti economici della settimana.

0: Making Money su Radio Onda d'Urto, Dubbiosa Collective, era la vecchia sigla dell'analisi critica dei fatti economici della settimana, in onda ogni venerdì alle ore 12. Una rubrica a cura di Andrea Fumagalli, economista all'Università di Pavia, nostro collaboratore. Questa era la vecchia sigla, perché la nuova sigla che avete sentito all'inizio del collegamento è tratta dallo spettacolo Il Blues dei Precari, sempre di Andrea Fumagalli. Spettacolo che abbiamo proposto anche alla festa di Radio Onda d'Urto nel 2025. Ma abbiamo cambiato la sigla finale, abbiamo reintrodotto i Dubbiosa Collective per andare in Bosnia. In Bosnia, poiché ieri, 29 maggio, è stato l'anniversario, il 33esimo anniversario della strage di Gornji Vakuf. Si tratta di una strage che ha toccato anche la città di Brescia, poiché si trattava di una missione umanitaria partita proprio dalla città dalla quale trasmettiamo e che era diretta nella città di Zavidovici. Era il 1993, in Bosnia naturalmente c'era la guerra e la missione umanitaria terminò con l'eccidio di 3 persone: il compagno internazionalista Guido Puletti e i volontari Fabio Moreni e Sergio Lana, che furono uccisi da una banda paramilitare bosniaca guidata dal cosiddetto Paraga. Erano partiti i volontari bresciani su richiesta proprio del sindaco di Zavidovici, erano partiti per aprire un corridoio umanitario e portare da Brescia a Brescia alcune decine di donne e bambini che erano al centro della guerra che appunto si scatenava in quel periodo, nel 1993, nella Bosnia centrale. Abbiamo registrato il ricordo di quei giorni, di quella missione, con la voce di Agostino Zanotti, che è un sopravvissuto a quella strage, è sopravvissuto insieme a Christian Pennocchio. Noi sentiamo appunto come ricorda l'eccidio Agostino Zanotti.
1: Il 29 maggio del 1993 un convoglio che era partito da Brescia ed era diretto a Sarajevo per poi andare verso Zavidovici in quella che oggi è la Bosnia centrale è stato attaccato da un gruppo paramilitare. Adesso ne parleremo con una delle persone che era presente quel giorno a quell'attacco, un convoglio che stava trasportando 300 quintali di aiuti umanitari, quindi viveri, farmaci, generi di prima necessità. A bordo c'erano 5 pacifisti bresciani: Guido Puletti, Fabio Moreni, Sergio Lana e Christian Pennocchio e Agostino Zanotti. Agostino Zanotti e Christian Pennocchio sono riusciti a sopravvivere a quell'eccidio, invece non ce l'hanno fatta Guido Puletti, Fabio Moreni e Sergio Lana. Noi siamo al telefono con Agostino Zanotti, che poi ha anche fondato una ambasciata di democrazia locale dedicata proprio a Zavidovici, quindi insomma c'è rimasto un legame molto stretto su quella vicenda. Agostino, anche quest'anno ti chiediamo un po' di ripercorrere che cosa stavate facendo e che cosa è successo quel giorno in Bosnia.
2: Certamente, innanzitutto grazie Radio Onda d'Urto per concederci questo ricordo in questa giornata importante. Credo che ricordare il 29 maggio sia un po' anche ricordare la mobilitazione, l'impegno che Brescia, la città di Brescia, la provincia di Brescia, i pacifisti bresciani, gli attivisti bresciani in quegli anni hanno fatto per la tragedia della disgregazione della ex Jugoslavia. E proprio in quegli anni, cioè il 29 maggio, ha toccato nel cuore, nel profondo, l'attivismo bresciano e ovviamente ha portato dolore immenso alle famiglie colpite, quella di Sergio Lana, di Guido Puletti e di Fabio Moreni. Era il 29 maggio del 1993, l'idea era quella di entrare con un convoglio umanitario, ma soprattutto l'idea era quella di aprire un corridoio umanitario che potesse collegare il centro della Bosnia, appunto la città di Zavidovici, con la periferia d'Italia, diciamo così, Brescia, la provincia di Brescia, per accogliere 67 donne con i loro figli, cioè 67 in tutto, donne e bambini. A Brescia era tutto pronto per accogliere quelle donne. La richiesta era venuta dal sindaco di Zavidovici qualche mese prima, noi l'avevamo accolta. Diceva: aiutateci a salvare le nostre donne, perché la guerra finirà presto, ma noi in questo momento non riusciamo ad aiutare le donne vedove, non abbiamo più pane, non abbiamo più modo di difenderci in modo adeguato, solo voi potete aiutarci. Noi abbiamo raccolto questo disperato grido d'aiuto e quindi per due viaggi in precedenza siamo andati a vedere che cosa era, a incontrare quelle donne, a verificare la fattibilità del viaggio. Quel 29 maggio del 93 erano le 5 del pomeriggio quasi, quando il nostro convoglio, appunto con Fabio Moreni e Sergio Lana alla guida di un camion con rimorchio e io, Cristian Penocchio e Guido Puletti, su un'auto che avevamo preso a noleggio, attraversavamo quella che veniva definita dai caschi blu la Diamond Route, la strada dei diamanti. E era proprio il posto più difficile, ero già stato diverse volte in quel luogo e purtroppo veniamo circondati da una serie di soldati, prima Fabio e Sergio, poi noi siamo invitati a scendere dai mezzi e successivamente ci raggiungerà anche il comandante di questa banda paramilitare che poi negli anni non si è dimostrato essere veramente una banda paramilitare, ma era comunque inserita nell'apparato militare dell'armia, cioè dell'esercito bosniaco. E appunto la vicenda è conosciuta, sapete che Anesia Prigio dopo un po' ordina a due soldati di spararci e Guido, Fabio e Sergio rimangono sotto i colpi di Kalashnikov, mentre io e Cristian riusciamo a sopravvivere. Le donne che ci aspettavano, così come tutti gli amici qui in Italia, hanno passato ore ad attendere notizie, ci si chiedeva come mai non arrivavamo a Zavidovici, cos'era successo, non c'erano informazioni e poi arriva in Italia anche la notizia e noi arriviamo alla base di Ghedi con i corpi di Guido, Fabio e Sergio, poi verranno celebrati i funerali. Mi preme sempre ricordare che il corpo di Guido è sepolto al cimitero di Brescia insieme alle vittime di Piazza della Loggia, che a loro volta sono sepolte insieme alle vittime dei partigiani della resistenza bresciana. C'è un filo che unisce la storia di Brescia e che arriva fino appunto al 29 maggio, e di questo noi siamo molto grati alla città che ha saputo dare anche questo riconoscimento.
1: Ecco, Agostino, tu citavi prima Prijic, cioè Paraga, che ha subito poi un processo, non si è mai capito però il motivo di quell'eccidio, non ci sono state mai diciamo così, delle ricostruzioni che hanno permesso di capire davvero come mai diede quell'ordine.
2: Certo, questo è il lato più drammatico della vicenda, cioè della vicenda giudiziaria intendo ovviamente, cioè il fatto che Anesia Prige, detto Paraga appunto, non ha mai ammesso la responsabilità di aver dato l'ordine e non ha mai spiegato perché abbia dato questo ordine. Ci sono sicuramente varie ipotesi, ma i due processi, quello che è stato fatto a Travnik nel 2001 e poi a Brescia nel 2017, hanno incriminato Mladic riconoscendo non solo la nostra testimonianza precisa, quella di me e di Cristian, ma anche le testimonianze raccolte dai documenti storici che appunto affermavano e confermavano il ruolo importante di Anesia Prige. Questo per dire che nulla poteva avvenire senza la sua volontà e la nostra testimonianza nel dire che aveva dato un ordine è schiacciante, perché i suoi sottoposti non avrebbero mai improvvisato una scelta di questo tipo. Quindi rimane questo, perché Fabio Moreni, l'attimo prima che iniziassero a sparare, aveva detto proprio perché. Ecco, questo perché riecheggia ancora nel bosco di Gorni Vakuf, ma riecheggiato anche nei tribunali, e che dire, riecheggia ancora nelle menti di me e di Cristian.
1: Ecco, Agostino, ti chiedo solo un'ultima cosa, visto che sono passati 33 anni, però pochi anni fa, nel 2022, è uscito un documentario, Sarajevo Safari, poi invece negli ultimi mesi è uscito un anno fa un libro, I cecchini del weekend, di Ezio Gavazzeni, documentario e libri che cercano di raccontare altri aspetti di quello che stava accadendo nell'ex Jugoslavia in quegli anni e che sembrano davvero, cioè, incredibili. Ci saranno dei processi, però tu che idea ti sei fatto? Mi sto riferendo a quei fatti in cui, durante l'assedio di Sarajevo, quindi poco distante di fatto da dove stavi portando gli aiuti umanitari, c'erano delle persone, secondo alcune testimonianze, che pagavano per andare a uccidere delle persone civili per poi tornare alla loro vita normale, anche partendo dall'est dell'Italia.
2: Sì, in quegli anni si rumoreggiava molto del weekend dei cecchini, era diciamo un'informazione che era passata anche su alcuni giornali, come poi viene ripresa dal libro, come viene poi ripresa anche dal documentario. Sinceramente ti devo dire che per come ho visto la guerra e per come la guerra sta avanzando nel nostro quotidiano, sta mostrando sempre di più la sua crudeltà, barbarie, io credo che ci siano state queste vicende. Penso che come raccontava bene Hannah Arendt nel suo famoso libro La banalità del male, non possiamo mai, diciamo, essere immuni dal male, appunto. E in quegli anni per alcune persone avere la possibilità di possedere la città di Sarajevo, appunto dall'alto e di decidere chi lasciar vivere, chi lasciar morire, era, offriva un valore inebriante che ritorna un po' in quegli Squid Game televisivi, dove appunto c'è qualcuno che paga per vedere morire l'altro. Non lo so, non abbiamo ancora costruito un sistema immunitario adeguato per fermare queste barbarie, anzi sembra proprio che tutto quello che ci eravamo dati per poterlo fermare stia stretolando col tempo. L'appello che ogni 29 maggio faccio è quello di non abbassare la guardia, di continuare a impegnarci per Gaza, per l'Ucraina, per tutte le disgrazie del mondo, perché non avvengano e perché si riesca a fermarle, o perché ricevono il nostro no chiaro, preciso, determinato.
1: Agostino Zanotti, grazie di essere stato ai nostri microfoni anche quest'anno a raccontare quello che era successo e per le tue considerazioni invece sul presente. A presto, Agostino.
2: Grazie, grazie a tutti voi.
0: 17:43 minuti, di nuovo in onda su Radio Onda d'Urto. Prima di andare sull'ultimo argomento, prima di dare la linea a Scuola Resistente, la trasmissione del sabato pomeriggio ore 18 di e con Stefano Bertoldi, andiamo a proporvi una musica che ci fa ancora rimanere ancora un po' nei Balcani. Questo brano si chiama Samo da Rata ne Bude, che in italiano si traduce Basta che non ci sia la guerra. È una delle canzoni più celebri, più canzoni pacifiste naturalmente, più celebre, toccanti e profetiche della storia della musica balcanica, anche perché uscì nel 1987. L'autore è George Balasevic. È un brano che lui ha scritto proprio in un momento in cui la Jugoslavia era ancora unita, godeva di una pace apparente, anche se si avvertivano già le prime tensioni che erano latenti e che cominciarono a crescere dopo la morte di Josip Broz Tito, avvenuta nel 1980. Balasevic compose quindi questa canzone che fu quasi, come dire, premonitrice. Infatti la compose, lo dicevamo, nel 1987, quattro anni dopo, nel 1981, il paese, la Bosnia in particolare, ma tutta la regione, tutti i Balcani, tutta la ex Jugoslavia, sprofondò nel durissimo conflitto di cui abbiamo anche parlato con l'intervista precedente. Sentiamolo quindi, Samo da Rata ne Bude, George Balasevic.

0: 17.50 minuti, Radio Onda d'Urto. Andiamo a riproporre un'intervista che ci porta ad un caso che è avvenuto nel febbraio del 2024, la morte di Marco Crea. Marco era in cura presso il centro di salute mentale sul suo territorio, nel Padovano. I primi giorni di febbraio, appunto, eravamo nel 2024, non si è sentito bene, decide quindi di recarsi all'ospedale psichiatrico di Sant'Antonio a Padova e di sottoporsi volontariamente a una terapia. Viene quindi ricoverato nel reparto psichiatrico e non si sa bene per quale ragione viene poi legato al letto e imbottito di psicofarmaci. Uscirà dall'ospedale dopo 6 giorni, morto per insufficienza respiratoria. Aveva 38 anni Marco Crea. Noi abbiamo sentito Alberto Mari del collettivo Artaud per ripercorrere questa vicenda.
1: Con noi al telefono c'è Alberto Mari del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, che saluto. Ciao, buongiorno intanto Alberto.
2: Ciao a voi, grazie per l'interessamento e le tante lotte che portate avanti, grazie.
1: Allora, è con te appunto per parlare della vicenda che riguarda la morte di Marco Crea. Intanto io anticipo, i PM hanno iscritto nel registro degli indagati 5 medici dell'ospedale Sant'Antonio, 3 sono psichiatri, 2 anestesisti, con l'accusa di omicidio colposo, perché in qualche modo sarebbero... Marco sarebbe morto per un mix di psicofarmaci somministrato e un dosaggio eccessivo, insomma. Allora Alberto, con te ricostruiamo un pochettino questa vicenda.
2: Guarda, noi è una vicenda che si è colpito molto, intanto perché abbiamo conosciuto direttamente il padre, che è venuto a parlarci della storia di suo figlio da noi a Pisa proprio, perché aveva visto che l'avevamo scritto nel libro, la storia sua. Noi abbiamo scritto un libro sulle persone morte per cause della psichiatria, per dispositivi psichiatrici mortificanti, e fra questi c'è proprio la morte terribile di Marco Crea. Marco Crea è un ragazzo di 38 anni, zona Padova, che ha fatto un ricovero volontario in psichiatria, era già seguito dal centro di salute mentale del territorio, però decide di farsi ricoverare per una crisi e quindi va al servizio dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, viene ricoverato lì e dopo 5 giorni perderà la vita all'interno di questo reparto. Cosa è successo? Il padre un po' ce l'ha raccontato anche dalla ricostruzione del processo. Il primo processo viene archiviato proprio. Praticamente viene sedato pesantemente con dose di psicofarmaci, ma non solo, viene anche contenuto al letto, cioè legato con una contenzione meccanica, una cosa molto praticata purtroppo negli ospedali italiani, non solo nei reparti psichiatrici, anche nell'RSA e in altri reparti. Si lega ai letti, ecco. Quindi trova il figlio a un certo punto legato al letto, che riesce a chiamarlo dall'ospedale chiedendogli aiuto. Il padre si precipita lì, lo trova pesantemente sedato e legato al letto. A quel punto discute con gli infermieri, i quali chiamano la polizia, chiamano la forza pubblica, e lui viene allontanato, il padre, dal figlio. La stessa notte, cioè all'alba, viene chiamato e dicono di venire in ospedale. È successa una cosa grave, suo figlio è morto, nonostante lui, dal dolore di questo padre, che l'ha visto poco prima legato al letto, aveva chiesto di slegarlo senza ottenere nulla. Quindi questa è una delle tante vicende che succedono negli ospedali e che a volte passano per morti così come questa, doveva essere archiviata come morte naturale, eccetera. Ora, dopo tante battaglie, il padre è riuscito a riaprire la battaglia, quindi il caso è stato riaperto e, come tu hai spiegato, sono stati indagati 5 medici. Vedremo come va a finire, perché come sempre nella prima archiviazione dicono che è normale sedare così tanto le persone. Il padre e il consulente suo puntano molto sul mix di psicofarmaci che è stato fatto. In realtà anche noi, quando l'abbiamo classificato nel nostro libro, che è diviso un po' per appunto i dispositivi di morte che hanno portato alla morte le persone, anche la contenzione meccanica secondo noi ha avuto il suo ruolo. Infatti noi l'abbiamo messo un po' fra quelli che sono morti meccanica che non sono pochi. Ed è una pratica che purtroppo, vi dicevo, è molto usata, ma pensate che bloccare una persona ai quattro arti provoca, a parte che può provocare traumi articolari, fratture ossee, abrasioni, ematomi, patologie organiche, addirittura anche incontinenza urinaria, embolia polmonare, fino a proprio all'asfissia, alla compressione, come è successo in molti casi. Allora, questo noi non sappiamo le cause di morte, di sicuro stiamo seguendo il padre in questa vicenda e cerchiamo di appoggiarlo, infatti abbiamo fatto uscire un comunicato anche noi, che è stato diffuso, penso che sia quello che poi vi ha allertato, proprio per tenere acceso il riflettore su queste morti che avvengono nei reparti psichiatrici e che sono avvolte da una nebbia quasi sempre, cioè finiscono con archiviazioni, indagini molto lunghe che si prolungano nel tempo, ed è una cosa terribile, voglio farlo notare, soprattutto per i familiari che si trovano davanti, possiamo dire, a un secondo lutto, perché il primo lutto è la morte del figlio, ma poi anche vedere queste lungaggini burocratiche, l'archiviazione del caso, eccetera, è una seconda morte, perché la lunga battaglia che devono portare avanti per avere giustizia, ma è impossibile quasi mai sia giustizia. Ho letto l'unico, uno dei pochi casi è stato quello di Mastro Giovanni, perché è stato ripreso dalle telecamere per 87 ore nella sua contenzione meccanica, e quindi il caso è assurdo, è di onore delle cronache, è venuto fuori sui giornali, eccetera. Ma ci sono tanti casi come questo di Mastro Giovanni che non si sanno, non vengono, magari c'è il trafiletto sul giornale, ma poi finisce lì, e quindi finisce nel dimenticatoio, lasciando anche nelle famiglie in questo vulnus giuridico in cui non c'è assolutamente giustizia.
1: Alberto, hai fatto riferimento ad un libro, lo voglio ricordare, Pazzi da morire, le storie delle persone decedute e i dispositivi mortificanti della psichiatria. Praticamente sono raccolte 106, tra virgolette, storie di queste persone che sono morte praticamente per contenzione, per TSO, per psicofarmaci, incuria, suicidi. Sono tante 106 persone, è vero, parliamo di due decenni nel nostro paese, comunque sempre molte, troppe,
2: ma non solo, vi dico che questa è la punta dell'iceberg, perché noi anche adesso che andiamo in giro a presentare il libro qua e là per l'Italia, ogni volta viene fuori qualcuno a raccontarci una nuova storia che magari appunto non è uscita o che noi non abbiamo intercettato nelle cronache locali dei vari giornali sparsi in Italia, oppure semplicemente non è neanche venuta fuori, quindi arrivano sempre nuove testimonianze. Questo libro ci ha aiutato proprio a scoprire nuove persone, nuove morti purtroppo avvenute negli ospedali che non sono mai venute fuori. Poi pensiamo anche che tutte quelle che noi siamo riusciti ad avere sono morti avvenute quasi sempre in ospedali pubblici, ma tutto ciò che succede nelle strutture private convenzionate non ne sappiamo nulla, molte volte non si sanno, quindi sono molti di più sicuramente di queste 106 storie che siamo riusciti a raccogliere. E infatti l'idea che ci è venuta è anche di istituire, di provare noi a fare un osservatorio sulle morti di psichiatria, perché esiste l'osservatorio Repressione Antigone, che tengono più o meno un elenco, riescono a tenere un po' un elenco delle persone che muoiono nelle carceri, però quando si muore negli ospedali psichiatrici o nelle REMS o nelle articolazioni di tutela salute mentale delle carceri, molte volte queste morti non si sanno, non vengono fuori, e quindi non esiste un osservatorio. Pensate anche ai morti suicidi nei reparti psichiatrici. Noi abbiamo un elenco lungo nel libro, ecco, di loro non si sa niente, cioè viene fuori uomo di 38 anni morto, impiccato nel reparto ospedaliero, nessun'altra notizia. Quindi tutti quelli che muoiono suicidi ovviamente se ne sa pochissimo, quindi sono parecchi di più. Purtroppo noi pensiamo di aver intercettato solo una parte coloro che sono morti, poi come hai detto l'abbiamo suddiviso in vari capitoli, per appunto quelli che sono morti suicidi nel reparto, quelli che sono morti durante un TSO violento, perché tanti sono morti nella collusione, diciamo, tra camici bianchi e divise della polizia dei carabinieri. Tante volte quando si chiede l'intervento dei sanitari, perché è una persona da innescandescente, trattamento sanitario obbligatorio, il primo arriva può essere l'ambulanza, può essere la polizia, interviene. Quando interviene la polizia spesso si viene buttati a terra, faccia a terra, mani dietro la schiena, e molte morti sono state così. Pensate che è arrivata una ragazza, ve lo voglio raccontare, da noi neanche un mese fa, a raccontarci della morte di sua madre avvenuta in chiesa a Vigevano. Poi sono andata a ricercare, qualche articolo era uscito, ha dato un'escandescenza durante un funerale in una chiesa e hanno allertato le forze dell'ordine, sono arrivati, l'hanno buttata a terra, faccia a terra, ripresa dalle telecamere, 8 minuti tremendi in cui lei viene buttata faccia a terra, immobilizzata, gli si mettono sopra come sempre, e quando arriva l'ambulanza non può che constatare il decesso poco dopo. Una donna che non aveva fatto nulla, non è che aveva aggredito qualcuno, no? Aveva avuto un momento di crisi, come tanti potremmo avere, no? Un momento di crisi. E ha fatto questa fine, per dire. E quindi vedi, vengono fuori storie che a volte non si sanno neanche, terribili, perché morire in questo modo è veramente incredibile. Atterrati alla polizia, alla Floyd, diciamo. Tutti conoscono la morte di Floyd in America in questo modo, ma avvengono anche da noi. I protocolli prevedono questo tipo di fermo, no? Di arresto, di blocco, spesso porta poi alla morte.
1: Un'ultima proprio battuta, Alberto, come si spiega appunto queste morti e ancora per gli abusi nelle strutture psichiatriche? Perché?
2: Perché c'è la concezione del folle di cui bisogna stare alla larga, di cui bisogna averne paura. Sono dei senza storie, noi abbiamo scritto un libro delle storie dei senza storie. Forse per questo c'è questa dimenticanza, c'è anche nelle carceri, nelle altri dispositivi, diciamo, mortificanti, carcerari, però sicuramente nella psichiatria avviene di più, c'è anche più uno sdoganamento, perché si presume che il matto possa essere violento, quindi c'è più uno sdoganamento della violenza verso queste persone. E poi sono reparti chiusi, dove purtroppo l'occhio non entra, cioè quando uno finisce in... Pensate che sono 329 i reparti psichiatrici diagnosi e cura dove vengono effettuati i trattamenti sanitari obbligatori, che voglio ricordare dovrebbero durare 7 giorni, e poi a volte durano molti di più, e poi ci sono anche i trattamenti sanitari volontari che ti dicono rimani volontario se no te lo facciamo obbligatorio, quindi di fatto sono obbligatori ma uno rimane lì. Ecco, su 329 solo in 24 reparti non legano i letti, quindi dimostrando che si può non legare, la contenzione meccanica non c'è in 24, in tutti gli altri c'è, nel 95% dei reparti psichiatrici esiste la contenzione meccanica, però si può superarla anche in altre nazioni, non c'è la contenzione meccanica. Il mix delle due, contenzione meccanica più quella farmacologica, ci raccontano le persone che vengono da noi allo sportello, al telefono, perché poi noi raccogliamo soprattutto narrazioni di persone che hanno subito violenze psichiatriche, no, con il nostro collettivo. Ecco, ci raccontano che è una violenza incredibile, perché già tu sei sedato dai farmaci, quindi vivi in uno stato quasi allucinatorio. In più ti ritrovi legato al letto ai quattro arti, con magari anche la fascetta che ti blocca lo sterno, il torace. Una cosa che non possiamo immaginare neanche fatta a un animale, credo, no? Di essere legato ai quattro arti. Questo succede per ore e a volte succede per notti intere, perché per risparmiare sul personale si fa prima legare le persone. E questo è terribile.
1: Alberto Maghi del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi veramente per quello che fate. Ciao a tutti.
1: Buona giornata.

Alle 18 e 4 minuti è giunto il momento di passare la linea a Scuola Resistente, la trasmissione settimanale che va in onda il sabato a cura di Stefano Bertoldi, nostro collaboratore da Roma. Un po' di musica prima però con i Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 9 di agosto. Un po' di musica, poi come dicevamo Scuola Resistente, alle 18 e 40 minuti torna l'informazione con il giornale radio in forma breve, rimanete con noi.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non... a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare, voglio vivere.
2: Ora resistente, siamo in compagnia questa settimana con Romano Lupi. Intanto un buon pomeriggio a te, un ringraziamento Romano.
3: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
2: Allora, Romano Lupi, collega, giornalista, recentemente scritto un libro doppia firma con Fabio Balocco, La sventura. Viaggio attraverso i danni della sinistra al potere, edito dopo un po' di traversie, poi magari ci racconterai, Romano.
3: Sì.
2: La casa editrice che ha accolto la proposta, tra l'altro molto interessante perché diciamo ci risveglia un po' la memoria, è la Multimage, un'associazione no profit, casa editoriale, fa capo anche a Presenza, l'agenzia di stampa internazionale, sempre molto vicina ai temi diciamo della pace, dei diritti umani. In questo caso parliamo dei diritti all'educazione, dei diritti a una formazione di qualità, e partiamo un po' da lontano, ci soffermiamo sui danni della sinistra rispetto al mondo scolastico, in modo particolare il capitolo 14 a pagina 110, insomma il titolo è molto esplicito, buona scuola mica tanto. Allora subito dopo c'è Renzi da rabbia, quindi anche i titoli sono molto accattivanti, devo dire.
3: E sì, diciamo che Renzi... ho avuto una certa capacità titolare da giornalista. Ecco.
2: E Renzi da rabbia, sì.
3: Un vanto che posso farmi.
2: Allora, diciamo che sono molto coerente anche con i tempi che stiamo vivendo, perché subito dopo Renzi da rabbia c'è armi e sauditi, cioè... Matteo Renzi diciamo, non credo che abbia aperto la strada, comunque è stato uno dei protagonisti di un avvicinamento a questa specie di monarchia sanguinaria. Tutti sappiamo, il nostro collega Cassoggi è stato assassinato addirittura in un'ambasciata, per cui ecco, parliamo della buona scuola, quali sono stati i danni, sono stati anche precedenti a Matteo Renzi. Ecco, a te la parola, Romano.
3: Sì, diciamo che alcuni elementi erano già presenti nelle varie riforme presentate da Luigi Berlinguer durante il primo governo Prodi e il governo D'Alema, cioè la prima volta che il centro-sinistra era riuscito ad andare al governo di questo paese attraverso le elezioni. Per centro-sinistra non intendo quello degli anni 60 di Moro e Fanfani, che era molto più avanzato dal punto di vista politico-sociale rispetto a quello che abbiamo visto quando poi al governo ci sono andati gli eredi del vecchio PC. Ecco, intendiamo proprio il centro-sinistra della cosiddetta Seconda Repubblica. E poi c'era stato ministro dell'istruzione nel secondo governo Amato, Ortensio Zacchino. Diciamo che già lì si vedevano alcuni elementi. Io adesso però non vorrei andare a specificare troppo quello che aveva proposto Berlinguer da ministro della pubblica istruzione, perché poi di fatto se ne fece poco, non è che se ne fece nulla, ma se ne fece poco, perché poi la Moratti abbandonò alcuni aspetti della riforma di Berlinguer. Quello che restò fu il 3+2 nell'università, ecco, quello piacque anche alla destra. Però al di là di questo discorso, secondo me già lì si preconizzava una visione neoliberista anche in ambito scolastico, o meglio, una funzione della scuola in senso, come dire, intendere la scuola come succursale delle aziende, come una scuola che debba formare il personale, proprio in un'ottica neoliberista, che poi deve andare a trovare un lavoro molto specifico da specialista, che poi gli specialisti sono quelli che sanno tantissimo di pochissimo e non sanno niente di quello che gli accade attorno, non maturano una coscienza politica, non maturano niente. Comunque questa era la prospettiva, una prospettiva che non punta più a un'educazione, a una crescita complessiva della persona, ma mira a una formazione professionale, le famose competenze che piacciono tanto sia alla destra che alla sinistra, per far inserire il prima possibile nel mondo del lavoro la gente, come se fossero i ragazzi dei polli da batteria, no? Questo
2: ecco,
3: per
2: Romano,
3: quanto riguarda...
2: Vorrei un attimo effettuare un piccolo fermo immagine sulla fine degli anni 90 e primissimi anni del 2000, perché io personalmente ero un giovane ricercatore, devo dire forse non troppo consapevole, ma nel tranello diciamo efficientista ci caddero parecchie persone, anche molto più qualificate di me, chiaramente, così come nel tranello del concetto di sicurezza, perché erano proprio gli anni in cui, ecco, mi ricordo un grosso progetto nella rossissima Emilia Romagna, Città Sicure, no? Dove fior di sociologi, ne avevamo anche intervistato uno recentemente, Salvatore Palidda. E ecco, io mi trovavo, non casualmente, ma perché effettuavo una ricerca sugli studenti universitari, una ricerca Eurostudent, tra le attività collaterali mi ritrovai in un gruppo di ricerca all'ANVUR, Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca. Ebbene, le parole mito dell'epoca erano efficienza ed efficacia, ossia era la ricerca di parametri standardizzati e standardizzabili per capire se un'università era efficace o efficiente, e per cui poi a cascata si andò a valutare anche le scuole secondarie, quindi insieme al sistema dei cosiddetti crediti, anche nel linguaggio entrò un linguaggio efficientista di tipo economicistico, ecco, e già in quegli anni lì.
3: Questa parte che hai appena citato, quella dei crediti formativi e quella dei crediti determinati dal numero di ore, no, che uno deve fare anche per poter sostenere un esame, secondo loro, no, come se i livelli di studio fossero uguali per tutti, è la parte che è stata tenuta dalla riforma di Berlinguer, cioè quella del 3 più 2 all'interno dell'università, no? E questo è un po' il discorso. Io mi ero laureato nel vecchio ordinamento, prima in filosofia, poi in storia. Poi mi è venuto lo schiribizzo, quando facevo ancora giornalista, di iscrivermi al DAMS, no? Perché vicino a casa mia, io sono di Sanremo, Imperia avevano aperto un DAMS e c'era il sistema del 3 più 2. Io non riuscivo a capire cosa volesse dire 6 crediti in tot di ore. Io dicevo, ma che significato ha una cosa del genere? Non è che tutti impiegano lo stesso tempo per studiare, non è che tutti utilizzano lo stesso numero di ore per la stessa materia o per materie diverse. Cioè, però questo rientrava nell'ottica della come dire, standardizzazione della formazione, cioè costruire una formazione che almeno dal punto di vista teorico, dal punto di vista puramente formale, dovesse essere uguale per tutti e avere dei parametri oggettivi.
2: Anche una certa, come si può dire, visione mercantilista, perché sempre tornando a quegli anni lì, poi si instaurò una pratica diciamo deleteria anche, perché uno non segue un seminario perché gli interessa, per un accrescimento personale, o perché io mi ricordo che all'epoca fuori dal sistema dei crediti seguivo un sacco di seminari e andavo a fare, non so, un esame di storia moderna e avevo seguito 2 o 3 seminari, ma non con l'interesse di ottenere i crediti. Adesso sembra quasi che se uno non mette i crediti, gli studenti interessati in aula non ce li ha. Purtroppo è così.
3: È la stessa logica della competizione, no? Che viene messa tra docenti per ottenere punti. Lì non si chiamano crediti, ma si chiamano punti per scalare le graduatorie. È la stessa cosa, no? E in questo da destra e da sinistra sono state assolutamente coerenti dal loro punto di vista, no? Ce la ricordiamo tutti nella buona scuola, la chiamata diretta, no? L'introduzione della chiamata diretta dei docenti da parte dei presidi, che ha generato precarietà, competizione e favoritismi, no? Poi si riempiono la bocca di meritocrazia, no? Anche la meritocrazia è stata una parola che ha attecchito a sinistra, no? Ce lo ricordiamo Veltroni, che parlava di merito anche lui, no? Walter, ma anche Veltroni, che parlava di meritocrazia. Meritocrazia cosa vuol dire? Che cos'è meritorio? Meritorio cosa vuol dire nel nostro... Fare profitto, fare soldi. Se poi il modo in cui noi facciamo profitto e soldi ha un costo ambientale, sociale, vuol dire sfruttare la gente, vuol dire, che so io, inquinare, vuol dire vendere più possibile sigarette e scaricare sulla collettività i costi delle patologie che ne derivano, ma potrei dire lo stesso dell'alcol, eccetera, eccetera, chi se ne frega. L'importante è fare profitto. Quindi molte delle cose che noi sosteniamo essere meritorie e prepariamo, e molte di queste cose influenzano anche la scuola, cioè prepariamo gli studenti in funzione di entrare in questo mercato del lavoro, sono meritorie dal punto di vista del profitto, ma sono aberranti da tutta una serie di altri punti di vista.
2: Ecco, però non c'è soltanto Matteo Renzi da criticare,
3: no,
2: Romano.
3: Matteo Renzi,
2: aggiungiamo qualche altro papavero, certo, dell'epoca.
3: No, perché allora il discorso è questo, no? Buona scuola mica tanto, perché buona scuola era così che lui aveva ribattezzato la sua riforma, no? Poi io ho inventato sto titolo, no? Anche perché io, diciamo, nella mia visione avevo individuato anche degli altri, un altro titolo. A me questo titolo, La sventura, personalmente non piace, no? Io avrei proposto Sprofondo rosso, no? Parafrasando il film di Dario Argento. Però quello che io volevo dire è che...
2: scusa Romano, se ti interrompo nuovamente, tra l'altro è un titolo molto azzeccato, perché spesso nel linguaggio economicisti e finanziario dei giornali, spesso quando in borsa ci sono dei

0: quelli che hanno votato a favore del Jobs Act, per esempio, e che poi hanno votato le riforme di Renzi, Guglielmo Epifani, che adesso non c'è più, che è stato il successore di Sergio Cofferati, ai tempi ed era vicino a Cofferati sul palco del Circo Massimo a difesa dell'articolo 18, no? Cusel, proveniente dalla Fiat, c'era Giorgio Airaldo, c'erano altri personaggi, c'era la Fedeli, che veniva anche lei dal mondo del sindacato, c'era Teresa Bellanova, che ha fatto anche la ministra con Renzi, no? Quindi non è che le cose nascono così, cadono dal cielo, no?
1: Quasi una decina d'anni prima, se non ricordo male, eravamo nel 90, intorno al 95-96, beh, fu inventato il Co-co-co, il Co-co, che poi diventò il Co-co-pro.
0: Certo, perché la precarietà in questo paese l'ha tradotto la sinistra. Il pacchetto Treu, primo governo Prodi, poi va il governo Berlusconi e ci inventiamo le manifestazioni di massa a difesa dell'articolo 18 contro la precarietà nel lavoro, e poi ci arriva la sinistra che fa un'infornata di sindacalisti in Parlamento che votano per l'abolizione dell'articolo 18, votano a favore del Jobs Act, eccetera, eccetera, eccetera. No? Cioè a pieno
1: di... Ci fu uno sgambetto, poi quando se ti ricordi, credo 2 o 3 anni fa, la raccolta firme per abolire tramite referendum alcuni articoli di questa riforma, e la CGIL fece insomma una figura insomma un po' barbina, perché lasciò in mezzo a una strada coloro che raccolsero le firme, e poi andò tutto a monte.
0: Ma non solo lì, cioè, ci ricordiamo anche il referendum per l'acqua pubblica. Cioè, alla fine, qual è il discorso? È che noi non contiamo più niente. Noi non contiamo niente. La volontà dell'elettorato non conta niente.
1: E se nel mondo della scuola insegni, cosa pensi che sia rimasto di questi elementi negativi come eredità appunto della cosiddetta sinistra?
0: Ma tutto, perché poi alla fine la destra quando va al governo ci mette il carico, cioè peggiora ulteriormente le situazioni, però non è che poi la sinistra quando torna al governo, anche magari per vie traverse, no? I governi tecnici sono la specialità del PD, non è che la sinistra quando ritorna in un modo o nell'altro al governo riesce a porre rimedio a questa deriva. Da deriva poteva anche essere un altro titolo del libro, no? Forse più azzeccato che la sventura. Però non niente, le cose restano come sono fino alla prossima riforma peggiorativa. Perché progressivamente io, da quando sono al mondo, ho 51 anni, posso dire che tanto la sinistra come il resto anche il mondo della scuola, ma anche il mondo del lavoro, li ho sempre visti peggiorare. Non ho mai visto un'inversione di tendenza che potesse farci sperare in qualcosa di meglio. E noi lo stiamo vedendo ancora adesso dal punto di vista del consenso, perché adesso la destra grida la vittoria per quello che è l'ultimo esito delle elezioni amministrative, no? Però poco tempo fa al referendum ha preso una sonora legnata. Qual è stata secondo me la differenza? La differenza sta nel fatto che i giovani non si riconoscono, molti dei giovani, chiaramente non tutti, non si riconoscono in questo quadro politico, non hanno dei punti di riferimento, non hanno delle persone nelle quali credere. E quindi se c'è da mobilitarsi contro le politiche di Netanyahu a favore della Palestina, su un tema concreto contro il referendum, in piazza ci vanno e a votare ci vanno. Se devono scegliere tra due coalizioni che supportano con giochetti più o meno occulti degli schieramenti che hanno ben poco nella sostanza di diverso, al di là di qualche schermaglia su diritti civili, su immigrazione eccetera eccetera, però su scuola, lavoro, sanità eccetera eccetera mantengono una

0: differenza di fondo che porta a omologarli agli occhi dell'elettorato. Di fronte a questo i giovani a votare non ci vanno.
1: Ecco Romano, noi parliamo adesso di giovani, torniamo alla scuola perché vorrei introdurre un argomento che, come diciamo, fuori onda non è stato affrontato e comunque c'è sempre il tempo per affrontarlo, che è quello comunque è collegato al discorso delle scuole paritarie, anche quello un'invenzione che possiamo mettere nel conto, ed è il discorso di un altro papavero, quindi oltre a Matteo Renzi, molto più anziano, che è l'ottantenne, ultra-ottantenne Luciano Violante. Luciano Violante, che tra l'altro ha fatto anche una carriera fulminante in ambito accademico, ma sostanzialmente di lezioni universitarie ne ha fatte ben poche, e è stato artefice di tante altre malefatte, se non altro perché ha inaugurato 3 anni fa il liceo del digitale targato Leonardo S.P.A. con tanto di tutor che ogni anno a partire dal primo portano gruppi di ragazzi in azienda, e tutti noi sappiamo quanto Leonardo è implicata anche con Israele e in vari conflitti nel mondo. Ecco, parliamo in questo caso sempre di Luciano Violante,
0: ma anche all'alternanza scuola-lavoro, scusa.
1: Sì, certo.
0: Esatto, delle riforme di Renzi, no?
1: E parliamo delle università online. Sono poche, credo soltanto una si possa fregiare del titolo di università online, no, non lo diciamo per non fare pubblicità. Tutte le altre in realtà sono università telematiche, tra virgolette, un po' tollerate dal sistema, ma che hanno avuto carta bianca, per esempio, nel discorso delle abilitazioni dei docenti.
0: Certo.
1: E ecco, cosa
0: destra,
1: possiamo dire?
0: Certo, perché quando la destra faceva le sue università e faceva le leggi, no? Per favorirle, proprio per il meccanismo che hai appena spiegato, la sinistra non è che è andata sulle barricate, non è che ha abbattuto questo sistema, si è fatta la sua università telematica per fare concorrenza agli altri. Cioè, questo.
1: Ok, non citiamola, però chi vuole poi approfondire.
0: Diciamo solo che fa parte del gruppo Multiversity, del quale Violante è stato prima presidente e ora è presidente onorario.
1: Certamente. E fu lasciata carta bianca
0: gratuita
1: per un certo periodo, ma questo diciamo ha messo un po' in ginocchio anche quella che è la come si può dire, il ruolo sociale dell'insegnante per una cultura, una società dell'informazione, società della cultura, perché ci sono state delle malversazioni notevoli in molte regioni italiane, in cui chi aveva un amico in una scuola paritaria riusciva anche con una sola ora di contrattino, di supplenza, a maturare ben 12 punti e è riuscito poi con pagamento di rette che vanno dai 2 ai 3 mila euro ad abilitarsi, quindi passare dalla seconda alla prima fascia e con pochissimi punti entrare nel circuito prima delle supplenze, quindi le cosiddette GPS, no? Gradatore per le supplenze, e poi una volta abilitati comunque passare, scavalcare tutti gli altri perché erano appunto, sono in prima fascia, quindi parliamo di una fascia di età che va dai 27, 28, 30 fino intorno ai 35, massimo 40, che hanno fatto un loro investimento puramente economico. Il gioco valeva la candela rispetto a una prospettiva di lavoro fisso, uno dei pochi lavori garantiti. Ecco, questo secondo me è stato un elemento aberrante di cui ha parlato soltanto Report un mesetto fa, sì. E però ecco, il panorama è un po' desolante.
0: Certo, ma questo rientra nella figura del preside manager, no? Altra conseguenza della buona scuola. Il dirigente scolastico visto come figura autoritaria che deve essere un uomo del fare, come ci hanno propinato per anni, no? Anche soprattutto a sinistra, no? Perché queste robe qua fanno parte sempre della legge 107 del 2015, buona scuola del governo Renzi. Il preside chi deve essere, perché adesso chiamano dirigente, uno che ha, senza tante palle, la possibilità di assegnare incarichi e bonus economici anche su base soggettiva. Tanto poi torniamo al discorso di merito, no? Chi è che stabilisce il merito? L'uomo del fare.
1: Certo.
0: Quindi come vai a contestare una cosa del genere?
1: Infatti mi ricordo quando lui parlava in televisione che molto, come si può dire, democratico nel presentare le iniziative, ascoltiamo tutti, partecipiamo, compartecipiamo, però quando si è al momento della decisione però dobbiamo andare avanti.
0: Certo.
1: Quindi era come dire...
0: Era il suo modus operandi, era il suo modus operandi che lui è teso al mondo della scuola. Cioè, l'alternanza scuola-lavoro, ora io non voglio, voglio dire, io so di gente che è andata a fare la babysitter di commercianti, imprenditori, gente che ha un'attività, e le ha fatto risultare le ore da babysitter come stage dell'alternanza scuola-lavoro. E ti dicono anche, se vi va bene è così, se no andate da un'altra parte. Perché poi c'è anche il rovescio della medaglia, che non è solo l'autoritarismo del dirigente, poi non è che siamo tutti autoritari i dirigenti. Io mi sono confrontato con tanti dirigenti che erano delle persone assolutamente ragionevoli. Io parlo del principio che è stato instillato nella scuola dal centro-sinistra. Però poi ti devi anche scontrare con l'autoritarismo del mondo del lavoro, dove la manodopera gratuita deve sottostare ai diktat di chi ti prende a lavorare gratis e ti fa ancora un favore. Queste sono le porcate che sono state istituzionalizzate. Ma ripeto, il problema non è Renzi in quanto Matteo Renzi. È chi ha fatto sindacalista una vita, è andato in Parlamento e ha spinto lo stesso bottone di un Cicchitto, per esempio.
1: Certo, questo è andato per tornare agli anni chiave, è andato di pari passo con la vendita anche dei gioielli di famiglia, per cui in qualche modo il bene pubblico, certo, il discorso del bene pubblico, tu hai parlato anche dell'acqua bene comune, e la scuola, diciamo, è diventato il riflesso di questa svolta verso l'efficientismo economicistico neoliberista.
0: Ma è impossibile privatizzare in toto la scuola, no? Però dove hanno potuto, nella telefonia, nell'energia, eccetera, eccetera, l'hanno fatto. L'Enel, io perché prima ho detto che il centro-sinistra degli anni 60, dove PC era l'opposizione all'epoca, era più avanzato del centro-sinistra della cosiddetta Seconda Repubblica. Allora ha fatto delle grandi riforme di sinistra, per esempio quella quando ha dato vita l'Enel, hanno nazionalizzato tutta la rete elettrica e hanno portato l'elettricità nell'angolo più sperduto del paese. Questi qua li hanno privatizzati, hanno fatto il contrario.
1: Romano, tornando alla scuola, mi viene in mente, adesso possiamo anche andare verso la conclusione, che c'è un altro elemento di privatizzazione, quindi abbiamo parlato dei crediti, di un certo tipo di cultura aziendalista o aziendalistica, e abbiamo parlato dell'alternanza scuola-lavoro. Ecco, veniamo anche agli aspetti legati al cosiddetto digitale. Ecco, tanto per fare un esempio, il registro elettronico, che tra l'altro è criticato da più parti anche per un capitolo ancora non chiuso, che è quello della privacy, no? Abbiamo visto poi che in alcuni casi concreti in cui il registro elettronico è stato ampiamente utilizzato per chiedere conto a dei docenti che hanno usato termini tipo Palestina, genocidio e quant'altro, ne abbiamo parlato anche qui a Radio Onda d'Urto. Ecco, però diciamo che in Italia ci sono due grandi privati che si contendono il mercato, anche qui non facciamo i nomi, e ai quali si aggiungono tante altre piattaforme, perché poi, qui possiamo dirlo perché tanto non ha bisogno di pubblicità, anche i gruppi WhatsApp riguardano i gruppi della classe con il coordinatore, i gruppi interdipartimentali, le varie comunicazioni poi da persona a persona. Poi in teoria ci sarebbero le mail, che sembrano quasi diventati dei reperti archeologici, e nel mio caso per esempio abbiamo sempre un'altra piattaforma ulteriore per chiedere i permessi ai giorni di malattia, e poi c'è un'ulteriore, quella di Bill Gates, Teams, dove alcuni docenti pretenderebbero che gli altri si accodino per mettere, non so, le relazioni di fine anno, per mettere tutta una serie di documenti. Quindi arriviamo a 4-5 piattaforme, tutte rigorosamente private, cioè parliamo di multinazionali che fatturano miliardi di dollari. Ecco, tu cosa ne pensi? Non so, nella tua esperienza personale, no? Parliamo anche del diritto alla disconnessione, no? Perché a volte
0: sì, io non ho WhatsApp.
1: Ecco.
0: E io ho detto che non mi devono rompere le palle.
1: Ma per quanto riguarda il numero delle piattaforme, anche tu sei
0: operato.
1: Sì,
0: io praticamente sono obbligato ad avere la mail per ogni scuola dove vado a insegnare, no? Perché io sono volutamente precario. Poi c'ho la mia mail personale, c'ho il numero di telefono, c'ho i messaggi del telefonino, basta.
1: Ok, quindi c'è il registro elettronico come unica piattaforma a cui ti riferisci.
0: Sì, il registro elettronico lo uso perché purtroppo è così, cioè non c'è un'alternativa, siamo obbligati. Ma quello è un passaggio anche fisiologico, nel senso che considerando quella che è stata la terza rivoluzione industriale e l'impatto che ha avuto sulle nostre vite, è una roba abbastanza fisiologica, direi. Io sono dell'idea che bisogna limitare il più possibile l'utilizzo di questi strumenti. Poi, noi apparteniamo anche a un'altra generazione e forse abbiamo ancora degli anticorpi. I miei studenti sono ragazzi che quando li obbligo a lasciarmi i cellulari sulla cattedra, perché qua ci sarebbe anche da aprire una parentesi sull'ordinanza di Valditara, se vuoi poi lo faccio, ma
1: siamo in dirittura d'arrivo
0: i telefonini sulla cattedra, sembra che vadano in crisi d'astinenza, non so quando poi andranno loro a ricoprire i nostri posti o entreranno alcuni di loro nel mondo della scuola, come faranno a liberarsi da certe costrizioni e come faranno a rendersi meno condizionabili possibile.
1: Anche qui possiamo dire che dopo le tre I di Berlusconi, inglese, informatica e impresa, diciamo che anche qui con Matteo Renzi, ma anche altri, diciamo c'è stata anche qui un'accelerazione dell'ingresso del digitale. Allora Romano
0: sì,
1: Lupi è stato...
0: Ci ricordiamo la famosa battuta, il gettone nell'iPhone, no?
1: Ah, sì, certamente.
0: Io direi che però al punto in cui siamo arrivati di condizionamento mentale e di rincoglionimento, aggiungerei io, forse sarebbe meglio iniziare a lavorare per sottrazione da quel punto di vista lì. Però non basta una circolare del Ministero dove si dice i ragazzi devono tenere il telefonino chiuso in cartella, perché i ragazzi se lo tengono addosso, ti chiedono di andare in bagno, ci stanno 10 minuti perché poi vanno in bagno a fare col telefonino quello che farebbero in classe, si portano l'iPad e fanno, anche se ti mettono il telefonino sulla cattedra, fanno quello con l'iPad quello che farebbero col telefonino. Cioè la questione è molto più complessa.
1: Sì, al momento attuale
0: io
1: bisogna proporre delle...
0: alla carta e alla penna e al libro di testo.
1: Certo, bisogna proporre delle buone alternative.
0: Altri strumenti. Tanto non c'è più nessuna esigenza di alfabetizzazione informatica come c'era negli anni 90, come c'era nei primi anni 2000. Questi ne sanno più di noi da questo punto di vista. Quindi devono tornare a vivere la scuola e a formarsi in una certa maniera.
1: Allora, concludiamo qui, siamo stati in compagnia di Romano Lupi che insieme a Fabio Balocco ha recentissimamente scritto un testo, un libro che si chiama La sventura, viaggio attraverso i danni della sinistra al potere. Abbiamo un po' riassunto i capisaldi di ciò che è stata la sinistra negli anni, diciamo, cruciali, no? Quindi partendo, ecco, senza andare troppo lontano, da Berlinguer fino alla riforma del 2015 di Matteo Renzi, tutte le malefatte di un certo tipo di progressismo di sinistra che ci ritroviamo adesso sotto gli occhi grazie anche a un'accelerazione potentissima di quest'ultimo governo, che, diciamo, non ha avuto bisogno di grossi suggerimenti, diciamo, aveva già la strada in qualche modo spianata, io direi anche sul piano della sicurezza, dei decreti sicurezza e quant'altro.
0: Sì,
1: e Romano Lupi, ti ringraziamo moltissimo, speriamo di risentirci presto, magari per una sventura numero due, per approfondire alcuni temi che abbiamo lasciato scoperti, ecco, non ultimo quelle dell'università online, perché lì ci sarebbe un mondo da aprire e in qualche modo rifletterci ancora, a beneficio dei nostri affezionati di Scuola Resistente, che in qualche modo cerchiamo insieme a loro, ai nostri colleghi, di aumentare il livello di consapevolezza del mondo in cui ci troviamo per poterlo migliorare. Grazie Romano, a presto.
0: Grazie a voi e arrivederci.
2: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè... Puoi sai quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, quelle cose lì non c'entrano, invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
4: 18 e 40 minuti, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del pomeriggio di sabato 30 maggio. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è annunciata da settimane, ma non arriva mai. Anzi, il ministro della guerra di Trump, il falco Pete Hegseth, getta benzina sul fuoco. Gli USA sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa USA. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, aggiungono dalla Casa Bianca. Nel frattempo non si fermano gli scambi di colpi. Secondo Bloomberg, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi soldati statunitensi e ha danneggiato in modo grave due droni statunitensi MQ-9 Reaper. Chi non ha mai nascosto la propria contrarietà all'accordo è Israele, che da giorni ha di nuovo scatenato l'inferno in Libano. L'esercito di occupazione israeliano non aveva mai rispettato nessuna tregua, né quella del novembre 2024, né l'ultima, quella in vigore solo in teoria, da aprile. Ora però le truppe di Tel Aviv hanno superato il fiume Litani. Secondo l'agenzia turca Anadolu sono arrivate alla periferia di Nabatieh e gli aerei da guerra israeliani hanno ripreso a martellare in maniera intensa le città del sud, ma anche la capitale Beirut. Oggi le bombe israeliane hanno ucciso almeno 10 persone nella parte meridionale del paese dei Cedri. Accanita sul terreno la resistenza di Hezbollah, il movimento sciita libanese ha scagliato anche stanotte diversi razzi verso le truppe occupanti e verso gli insediamenti settentrionali dello Stato di Israele. A Washington intanto proseguono i colloqui farsa tra Israele e governo libanese senza la presenza di Hezbollah. Anche in Palestina prosegue l'aggressione coloniale israeliana in Cisgiordania con gli assalti, le violenze, le demolizioni, i rapimenti di palestinesi per mano di militari e coloni, nella striscia di Gaza invece con bombardamenti di aerei, droni e artiglieria che non si sono mai davvero fermati. Anche ieri almeno 3 vittime civili vicino a Khan Yunis nel sud, stamani un'altra vittima palestinese in un attacco su Deir el-Balah nella striscia centrale, diversi i feriti. Secondo le autorità di Gaza il numero di palestinesi uccisi dall'esercito israeliano dal 7 ottobre 2023 a oggi nella striscia è salito a 72.938. Tra le conseguenze della guerra imperialista anche in Italia, il continuo aumento del caro vita, il calo del potere d'acquisto e una crisi dell'economia che si riversa su lavoratori e lavoratrici. Ieri lo ha confermato anche il governatore della Banca d'Italia, Panetta. Per il numero uno di Banca Italia, la tenuta dell'economia italiana vive una battuta d'arresto fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Istat certifica l'inflazione ormai oltre il 3% e un rischio di arrivare al 6%. Meloni esulta per l'aumento dell'occupazione, ma è solo tra gli over 50 e con contratti precari o super precari. È sveglio e interagisce con l'ambiente esterno Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni, rimasto ferito in modo grave il 24 maggio a Torino durante gli scontri scoppiati prima del derby della Mole. Le condizioni sono definite in netto miglioramento anche dal punto di vista del quadro neurologico. L'uomo resta ricoverato in terapia intensiva alle Molinette. La prognosi non è ancora stata sciolta. Familiari, testimoni oculari e altri gruppi ultras hanno denunciato il fatto che il trauma cranico è stato causato da un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo dalla polizia. Migliaia di manifestanti hanno bloccato l'autostrada del Brennero tra l'Austria e l'Italia a partire dalle ore 13 per protestare contro il traffico eccessivo di mezzi pesanti che ogni giorno percorre lo snodo. I gruppi ambientalisti denunciano da tempo le problematiche causate al traffico eccessivo. Gli enti locali dell'area del Passo del Brennero, che organizzano la manifestazione di oggi insieme alle realtà ambientaliste, lamentano l'inefficacia delle limitazioni poste dall'Austria che non hanno ridotto lo smog e il rumore. A questo questo, denunciano i manifestanti, si aggiunge anche l'overtourism in Alto Adige, rallentata a lungo anche la circolazione sulla linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura. All'alba è divampato un rogo definito doloso da Trenitalia. Ancora violenza maschile contro le donne in Italia, ha ucciso la moglie Samantha Zironi di 50 anni con diverse coltellate, avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo di 52 anni, Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Nella notte c'era stato un tentato femminicidio anche nella frazione Belsito di Mister Bianco a Catania, dove un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. Invece l'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. E ancora, è accusato di aver aggredito la convivente, sospettato di aver tentato di strangolarla, un uomo arrestato dai carabinieri di Bolsena nel tardo pomeriggio di ieri. La guerra globale e le tensioni crescenti in Est Europa, dopo il drone russo fuori bersaglio che ha colpito un edificio residenziale in Romania, paese membro della NATO. Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto a Macron che sia il presidente francese ad assumere il ruolo guida dell'UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare a una donna, escludendo così la Meloni. Dal governo italiano intanto arriva la condanna per il drone di Mosca a Galati. Bucarest invece annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Nelle ultime 24 ore intanto sono state almeno 5 le vittime degli attacchi dell'esercito russo in Ucraina. Un altro pezzo della guerra globale delle potenze imperialiste rischia di portare anche all'aggressione militare USA contro Cuba. Ieri alti ufficiali militari statunitensi e cubani, il generale statunitense Francis Donovan e il generale cubano Roberto Legra Sottolongo, si sono incontrati a Guantanamo Bay per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa. Prosegue intanto l'infame strategia di logoramento economico dell'isola rivoluzionaria da parte del governo USA. Infine è morto a 104 anni il filosofo e sociologo francese di formazione marxista Edgar Morin, noto per le sue opere sul pensiero complesso e di critica alla sociologia tradizionale. Edgar Morin, militante del Fronte Popolare Francese dai tempi della guerra civile spagnola, fu anche combattente partigiano nella resistenza francese contro l'occupazione nazista. Nel 1941 aderì al Partito Comunista Francese, nell'agosto 1944 prese parte alla liberazione di Parigi, nel 1951 fu escluso dal Partito Comunista Francese per le sue critiche alla linea staliniana della direzione. Di origini ebraiche e sefardite, ha sempre ribadito la propria dura critica e opposizione alle politiche coloniali dello Stato di Israele contro i palestinesi. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In onda ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la nostra programmazione del sabato sera. Buon ascolto e buona continuazione a tutte e a tutti.
5: Sabato 30 maggio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208462014 e anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. E passiamo agli appuntamenti del Centro Sociale Magazzino 47. Questo sabato 30 maggio, in collaborazione con Saidera, una giornata dedicata alla musica e alla cultura afro-brasiliana. Alle 16.30 la masterclass con i Galera de Rua. Ingresso libero, prove aperte e lezioni sul linguaggio della roda de samba. Non è un laboratorio di percussioni, non serve portare strumenti, solo tanta curiosità. Per partecipare richiesta l'adesione mandando un messaggio su Instagram alla pagina Saidera BS. Dalle 19 invece l'ingresso con sottoscrizione di 5 euro, dalle 19.30 Roma. Roda de Capoeira del gruppo Senzala più DJ set. Alle 21.30 invece il live di Galera di Rua e di Saidera. Durante tutta la serata, cucina aperta con patatine fritte, pane salamina, panino vegan, libreria 47 e bar a prezzi popolari. E torna domani, domenica 31 maggio 2026, una nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Nadurto e molto altro, scomparso il 30 settembre 2025. Un'edizione primaverile come quella di dunque per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali. Sul palco del Magazzino 47, dal 15.30 alle 21 si alterneranno band e cantanti dal vivo con bar e salamai aperti ripercorrendo aneddoti e ricordi. E come il nostro Gian amava chiudere le trasmissioni della Compagnia dei Gattineri, auguro a tutti un buon divertimento se potete e se ve la sentite. E restiamo umani. L'appuntamento domani domenica 31 maggio dalle 15.30 alle 21 al Centro Sociale Magazzino 47, Via Industriale 10, Brescia. Riprendiamoci la città passeggiata femminista con Claudia Speziali questo sabato 30 maggio alle 16.30 all'appuntamento in corso Garibaldi Angolo Via dei Mille. L'iscrizione è obbligatoria alla mail gap.gender@gmail.com. Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Dal 29 maggio al 2 giugno la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco Adamello tra Cevo e Saviore dell'Adamello a Brescia. E passiamo ora alla rassegna cinematografica del Nuovo Eden, che propone per questo sabato 30 maggio alle ore 18.30 il film Noi due sconosciuti, alle 18 il film Il testamento di Ann Lee, alle 21 invece in programmazione Rental Family Nelle vite degli altri, mentre alle 20.30 in programmazione il film Yellow Letter, alle 16 in prima visione il film E i figli dopo di loro, e infine alle 19 il film The Sea. Questi i film che potete trovare in programmazione questo sabato 30 maggio al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Proposta 2026, il progetto teatrale per la Valle Trompia, l'appuntamento domani domenica 31 maggio alle ore 16 a Pezzazze, nel centro storico cortile di Casa Cavadini a Pezzazze. L'ingresso è gratuito e lo spettacolo propone una serie di brevi monologhi nati da testimonianze dirette e ricordi preziosi, trasformando il cortile di Casa Cavadini in un palcoscenico di vita vissuta. E concludiamo ricordandovi gli appuntamenti di maggio con la radio. Il prossimo, il 7 giugno 2026, la biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nella zona di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendo il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di urban design all'Accademia Laba. L'appuntamento quindi è il 7 giugno alle 10 in via Milano 13. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Nadurto di questo sabato 30 maggio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radionadurto.org.

Buonasera a tutte e tutti, anche oggi la nostra trasmissione. Iniziamo così che quanto riguarda la situazione economica e sociale dello Sri Lanka, cioè economicamente dopo crisi default del 2022 e abbiamo pian piano avuto una crescita e dopodiché adesso si vede una situazione che sta peggiorando perché quel momento c'era problema che mancava fondi e aumentava peso del dollaro e diminuiva a valore di rupie, quindi se così c'è un dollaro per comprare un dollaro doveva pagare 400 dollari, quell'epoca adesso sarà andato 3,50, ieri sceso 3,31. Cioè, quindi ancora quando è salito a 400, che non mancava e non poteva permettere di comprare, fornire e esigenze del popolo, quindi è lì che ha avuto problemi e tanti anche adesso vedono dove stiamo andando, quindi una discussione forte aperto in società della Sri Lanka che tutte le parti che stanno attenti a cosa succederà domani, che andremo ancora come un default oppure possiamo risanare la situazione. E perché adesso ormai da un periodo che stiamo crollando. Questo come governo solitamente parlano di questo, no. Noi abbiamo fatto bene, abbiamo, come si dice, maneggiato bene l'economia dello Sri Lanka, soprattutto 2025, abbiamo una crescita, però questo non è una situazione normale, questa è una situazione che ha cominciato una guerra statunitense-Israele contro l'Iran e poi noi, il nostro paese, che ci sono tante robe che portiamo da esteri, c'è quindi per comprare delle cose, medicine, carburanti, cibo, tutto quanto dobbiamo avere i dollari, cioè quindi aumentando tutte le prezzi dei tutte le cose con questo costo di guerra e questioni di blocchi, così via. E quello che abbiamo colpito per momento per a salire il dollaro, il peso del dollaro, cioè quindi una parte sì, va bene che cioè, non è questo per solo per il nostro paese. È una problematica per il mondo, però l'altra parte che intellettuali e economisti parlano di è che noi non possiamo magari gestire diversamente
come un shock così temporaneo, se crolliamo in questa maniera, e paura di andare avanti così. Cioè, quindi, però il governo dice no, noi stiamo prendendo decisioni, prendendo azioni per controllare la situazione, e non abbiate paura che noi abbiamo abbastanza, come si dice, consulenti, cioè di persone alto livello per gestire quel tipo di situazioni. E subito hanno fatto uno dei cose che noi paghiamo dollari per carburante, e compriamo medicine, compriamo cibo, e compriamo anche veicoli. Quindi dopo 2022, che ha dichiarato fallimento, prima cosa che ha sospeso di importare veicoli, e quindi un periodo che non portava neanche un veicolo al Sri Lanka, però dopo un periodo cresciuto a fondi dollari sotto osservazione di Fondo Monetario Internazionale, tassando per tutte le cose e applicando prezzi spese, cioè, quindi non ha dato nessun solidarietà, nessun bonus ai povera gente anche. Quindi, e massacrando, hanno potuto far crescere fondi, sia rupie che dollari, cioè, quindi il governo ha preso decisione di aprire ancora importazione di veicoli, cioè, quindi... Quindi loro quanto immaginavo, ma hanno dovuto più spendere più dollari, e quindi una parte che come medicine, carburanti, cibo, eccetera, eccetera, e non puoi sospendere quelli. Quindi una cosa di questo tipo come veicoli, considera un materia, una cosa non prima necessità, quindi situazione del genere dobbiamo ancora aspettare o riservare i dollari, quello che c'è, non spendere per delle cose e così via, per le spese non prime necessità, cioè, però il governo cosa ha fatto? Ha lasciato a portarlo, quindi spendendo più dollari hanno tassato più di prima, cioè, quindi una persona normale non poteva neanche pensare a comprare un veicolo, quindi a prezzi dei veicoli è andato a stelle. Però quelli che ci sono ricchi, quelli arricchiti con i soldi, diciamo, mettendo male il paese, ma ci sono persone, famiglie che ditte che guadagnano, quindi
e per loro esigenze che ha fatto. E poi più che altro quelli importatori che guadagnano, importatori sono personale, quelli alta capacità, e hanno come dice, di capacità di capitale per investire e così via. Allora ha dato un'opportunità a loro perché loro sono diventati amici, e quindi una parte economisti e gli altri magari partiti politici ha detto no, se volete aprire e dare opportunità di importare veicoli, magari scegliete da dare una quota e oppure scegliere quelli più esigenze al momento, non lasciare quelli veicoli lussi, quelli consumano tanti carburanti, cioè quindi questo è, ci sono persone capaci di comprare quelli, ma dopodiché va tanti dollari per comprarlo e va tanti dollari anche per carburanti. Perciò è una decisione che dovete prendere con una maniera più attenzione e più legato di economia, situazione economica del paese. Invece loro sono aperti così e dando opportunità ai loro amici e dopodiché quanto pensavo di spendere, ma è andato oltre. Comunque adesso cosa ho fatto? Cioè, davanti a questa crisi, diciamo, è a arco di 2 settimane, e ho cominciato a salire presso dei dollari, e allora prima cosa che ha dichiarato il governo di come si dice, a controllare, abbassare importazione, quindi con attraverso l'insumento di tasse, cioè quindi ha messo più tasse di dogano 50%. Questo è come gazzetta ufficiale ha messo 15 maggio, però c'è un'altra cosa che si vedono. E tanti adesso parlano anche di un qualcosa successo di prima di pubblicare questo gazzetto e qualcuno è saputo decisione del governo, quindi arco di una settimana hanno aperto di documentazione per comprare veicoli, 4.000 si parlano, cioè quindi tantissimi dollari che andrà fuori dal paese per comprare questi, perché quindi chi ha aperto questi documenti, cioè, per comprare ha guadagnato un sacco di soldi, perché quelli che questo gazzetta ufficiale c'è anche applicato una frase e quello vale dopo 15 maggio e questo non applica
Chi ha aperto documentazione prima di 15? Sapete che documentazione apre, però veicolo arriva dopo, cioè quindi magari commercio, diciamo, si fa magari al momento di doganazione e così via. Invece loro, avendo saputo questa decisione che aveva preso questo governo, allora qualcuno, quindi andando indagini vedere, e alcuni, quelli grossi ditte, e sono amici, non solo amici, ma consulente del presidente, è uno dei più aperti, questo, come si dice, di lettere a debito per comprare. Cioè, quindi sicuramente che si parlano perché normalmente al mese magari come apriva questo tipo di documenti, e 100 qualcosa, massimo 200 via, e però arco di una settimana per arrivare, e poi il membro del Parlamento e opposizione parlano di anche alcune banche che è proprio proprietà di quelle aziende, quel personale, quella consulenza del presidente, e quella settimana è lavorato tanto, stava tenendo aperto anche 10 di sera. Cioè, quindi c'è qualcosa che sempre qui non quadra, perché questo tipo di cose succedeva anche precedentemente per quando comprava cibo o qualsiasi altra cosa, perché gli amici del governo, quelli di aziendali, cioè quelli più ricchi, che guadagnano alla decisione, cioè quindi quando abbassano, quando alzano, quindi loro secondo delle decisioni, e se avendo saputo prima, e prendono loro atto, cioè attività, quindi e guadagnano un sacco di soldi. E questo governo, che è arrivato anche criticando questo, che sotto questo nuovo governo non succederà niente, invece adesso parla di questo, e poi ci sono anche elementi, si vedono come mai normalmente non c'era questo, e il ritmo era normale. Invece, arco di una settimana prima di questa decisione è andata a un boom. Allora è qualcuno che ha capacità di magari immaginazione, e così magari poteva guadagnare, sta guadagnando un sacco di soldi, e perciò questo non è normale. Allora, se non è la cosa normale, vuol dire c'è qualcosa di nascosto. Quindi speriamo di rilevare questa cosa che succede adesso, e che stanno facendo indagini, stanno facendo discussioni molti, e poi vedremo come vanno a finire anche questo governo, come stanno cioè mangiando insieme con gli amici, anche cominciato perché tutti quelli che diciamo quelli aziende prima linea,
personaggi, quelli capitalisti e borghesi, tutto qui circondato questo governo, e alcuni dei loro sono più come consulenza economico del presidente, cioè quindi diventato anche come si dice di circolo di presidente, cioè sempre avvicinato governanza, e quindi loro possono prendere decisioni insieme con loro, cioè, quindi, e tutti quelli personali non sono nuovi o non sono dei partiti di GOP o NPP, e quelli sono stesse personale, stesse aziende, stessi capitalisti che erano insieme con gli altri governi, che sempre guadagnavano soldi, sempre aveva loro mani tutto il commercio, importazione e esportazione, cioè quindi perciò se succedeva una cosa del genere a gente, non è una cosa nuova, perché ha già delle esperienze, cioè quindi adesso presidente, ministro, vice ministro, autofori alla media, di dire no, no, sotto il nostro governo non so, cioè questo, cioè però i dati parlano, cioè quindi comunque noi vedremo come più dettagliatamente parlare delle cose, esattamente cosa è successo. Se è successo come pensano, allora possiamo considerare anche questo governo, e ormai quelli già sappiamo noi, perché già circondati con il personale sempre quelli vantaggiosi, e non andrà a nessuna direzione diversa, cioè questo è al momento, quindi questo vuol dire una parte succede questo, l'altra parte con quello, e anche richiesta per dollari che ancora aumentato, cioè vuol dire che dollaro va, sale, che tutte le cose che usiamo noi i pesi vanno su, quindi a povera gente adesso aumenta essere fame, aumenta essere senza curati, aumenta essere lasciare paese, e tutto quello che conseguenze che pagano i poveri, cioè gente che non ha la capacità di affrontare questo tipo di aumenti, cioè, quindi vuol dire che tagliano e quindi sacrificano le loro vite, cioè, per questo stiamo parlando del parte del popolo, per cambiare questo, cioè, mondo di che via da questo tipo, quindi finché gente se capisce vediamo, altrimenti sempre subire delle cose, quelle deboli.

0: Cosa vi piace ascoltare?
1: Radio Onda d'Urto!
2: Radio Onda d'Urto, una radio per grandi e bambini.
3: Radio Onda d'Urto!

0: Ciao, siamo gli Ecmos e state ascoltando Radio Onda Adulto.
1: Le mie settimane sono sempre più corte, le mie nottate sono sempre più lunghe, in una stanza in mezzo a mille domande, una sola certezza.

System fucks up. System fucks up.

0: Stai ascoltando Underground Music Zone su Radio Onda d'Urto.
1: La gioia di cantare, fratello, e stare in piedi mentre il mondo trema e affondare i

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

Thank you.